fitta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

0: Radio Nuova, in blu.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

0: compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Ciao, Musa.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni,

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato ieri una nuova avventura letteraria, un romanzo di Suzanne Vreeland intitolato La ragazza in blu. La Vreeland è un'autrice statunitense che è vissuta in California, a San Diego, dove si è spenta nel 2017. La ragazza in blu è stato il suo primo grande bestseller negli Stati Uniti e il primo romanzo anche acclamato dalla critica e dal pubblico a livello internazionale. Ha pubblicato diversi libri con Neri Pozza in Italia. La passione di Artemisia molto probabilmente è quello che ha ricevuto maggior consenso e divenuto un punto di riferimento per tutti gli appassionati di Artemisia Gentileschi. E poi anche L'amante del bosco, Ritratti d'artista, La vita moderna. Insomma, una vita spesa a insegnare letteratura, ma soprattutto a scrivere storie che abbiano a che fare con l'indagine dell'arte, con l'arte come protagonista dei romanzi e soprattutto anche la vita dei pittori resa oggetto di indagine dei personaggi dei suoi romanzi. In questo La ragazza in blu, la Vreeland ci sottopone la figura di Vermeer, Cornelius Albrecht, un professore di matematica, possiede un quadro a casa sua ed è convinto che sia un Vermeer. Richard va a casa di Cornelius, vede il quadro e ne rimane estremamente affascinato. Ha dei dubbi che possa effettivamente essere un Vermeer, ma a quanto pare Cornelius ne è veramente convinto e rivela che questo quadro è suo, poiché gli è stato lasciato da suo padre, ma non si sa come suo padre ne sia venuto in possesso, non ci sono documenti.

Dopo il funerale, Cornelius meditò a lungo, non tanto su Merrill, quanto sull'imprevedibilità della morte e sulle colpe che ci portiamo dietro, e su suo padre. La neve aveva coperto anche la bara del padre, dapprima solo qualche fiocco, poi una coltre fitta che aveva trasformato il feretro in una pagnotta bianca e rigonfia. «Bisogna saper valutare i meriti di un uomo», aveva detto il pastore dalla mascella volitiva. Erano le uniche parole del servizio funebre che Cornelius ricordasse. Doveva ammettere che suo padre era stato un genitore ligio al dovere, spesso severo, ma con momenti di improvvisa tenerezza durante l'infanzia trascorsa a Duisburg, non lontano dal confine olandese. In quel solitario pomeriggio di domenica, con la neve che ancora cadeva dolcemente, Cornelius, intento a leggere seduto nella sua grande poltrona di cuoio, sollevò gli occhi dalla pagina e cercò di riportare alla memoria i primi ricordi che aveva di suo padre. Per esempio, quando gli aveva regalato un modellino di mulino a vento di legno portato dall'Olanda. Le pale dipinte di azzurro giravano e c'era una porticina rossa priva di un cardine che si apriva, rivelando all'interno una minuscola famiglia di legno. Ricordò che il padre trascorreva i pomeriggi della domenica con lui, figlio unico. Lo portava allo zoo di Düsseldorf, gli dava personalmente lezioni di tromba, lo trascinava su una slitta nei dintorni di casa e quando Cornelius aveva freddo, gli prendeva la mano e se la infilava in tasca. Aveva insegnato al figlio le mosse strategiche degli scacchi, facendogliele imparare a memoria. In un museo olandese gli aveva spiegato la ragione dei cieli tormentati di Van Gogh, la genialità dei volti di Rembrandt e, dopo che si erano trasferiti in America perché suo padre era convinto che si dovessero sfruttare i momenti propizi, lo aveva accompagnato a vedere gli Yankees allo Yankee Stadium. Ora a Cornelius quei fatti apparivano come le buone intenzioni di una vita rappezzata. Più tardi, a Filadelfia, lo aveva imbarazzato il nervosismo del padre ogni volta che portava a casa un compagno di scuola e aveva compreso solo vagamente il senso oscuro del suo ordine. «Se te lo chiedono, di che siamo svizzeri e non aggiungere altro». Quando in seguito Cornelius invitò a casa i compagni di università, il padre aveva ormai trasferito il quadro nello studio che chiudeva accuratamente a chiave con un ghigno da avaro. L'atteggiamento compiaciuto del padre quando guardava il quadro gli provocava una sensazione di nausea. Dopo la morte della madre, il padre, ormai in pensione, sempre inquieto, si era occupato dell'orto. Cornelius rivedeva la curva tesa delle spalle mentre si piegava a strappare ogni filo d'erba che spuntava tra i filari di cavoli e di broccoli. Perché era così spietato? Non poteva lasciarne almeno uno, far finta di non averlo notato. Dilena piantava, innaffiava e regalava borse di ortaggi ai vicini. «Che magnifici pomodori!» aveva esclamato ammirata una vicina. «È impossibile trovare pomodori decenti al supermercato di questi tempi», aveva replicato lui sorridendo mentre ne infilava altri nel sacchetto. «Anche noi avevamo un orto in tempo di guerra», aveva detto la donna, e Cornelius aveva visto il padre sobbalzare. Era la Luger di suo padre, diventata immensa nella memoria, che si abbatteva su una mano di donna che cercava di afferrare una pagnotta mentre lo scacciavano dalla sua cucina. La linea che separava il ricordo dall'immaginazione era sfocata da anni di intense lucubrazioni, di letture angoscianti, un libro dopo l'altro divorato con frenesia famelica. Cornelius ora non sapeva distinguere con certezza ciò che aveva letto da ciò che aveva casualmente udito raccontare da suo padre, il tenente Otto Engelbrecht. Allo zio Friedrich, a proposito della deportazione dei 2000, in quello che divenne noto tra gli studiosi come il Giovedì Nero, il 6 agosto del 1942. Dal tramonto a mezzanotte li trascinarono fuori dalle loro case. Il rastrellamento fu deciso, dicono gli storici,
perché erano troppo pochi gli ebrei destinati alla deportazione che si erano presentati alla stazione ferroviaria e il treno per Westerbork doveva essere riempito. Dalla metà di agosto avevano trasferito le operazioni nella zona meridionale di Amsterdam, un quartiere più prospero. In settembre stavano ancora caricandoli sui camion per portarli alla Zandtrestrel di piazza Van Stelma. Esattamente come alla catena di montaggio della fabbrica di Duisburg, Cornelius udiva la voce del padre ma non capiva da dove provenisse. Il resto era un ammasso indistinto di parole stampate e ascoltate, ampliate dal lavorio dell'immaginazione. Richiamò alla mente il ricordo di Duisburg. Vide se stesso scendere di nascosto le scale dopo che l'avevano mandato a letto e ascoltare il padre che raccontava quella storia allo zio Friedrich. Aveva 10 anni allora, non capiva. Si era raffigurato il padre, alticcio per i troppi scotch e gonfio di soddisfazione per uno scacco matto inflitto a Friedrich, dire al fratello, quando in famiglia si poteva ancora parlare senza correre rischi: «Devi cogliere le opportunità al volo. È così che si fa. Oppure, quando non conviene muoversi rapidamente, prepara un piano. Quel quadro, per esempio. Quando il mio attendente cercò di mettere le mani su un servizio da tè d'argento in una casa di ebrei, dovetti fermarlo. Era il momento sbagliato, proprietà del Führer». Cornelius aveva letto del furgone Puls che il giorno dopo i rastrellamenti raccoglieva strada per strada i beni degli ebrei per il dipartimento che confiscava gli arredi rinvenuti nelle case. Fu allora che notai il quadro. Era dietro la sua testa, tutto sfumature di blu, giallo e marrone brunito. Brillava come lacca. Doveva essere di un maestro olandese. Proprio in quel momento un soldato scoprì un bambino nascosto nella credenza, sotto un mucchio di tovaglie e dietro una pila di piatti. Per un pelo non ci sfuggiva. L'attendente mi lanciò un'occhiataccia a carica di rimprovero per la mia sbatataggine. Con una scusa qualsiasi, il quadro per esempio, o il mio rimprovero a proposito del servizio da te, avrebbe addirittura potuto denunciarmi. Cornelius non avrebbe mai saputo dire se fosse quel ricordo o la sua immaginazione ipersensibile che lo faceva scattare nervosamente ogni volta che udiva il rumore di piatti rotti. Piantai una pedata nel culo di quel lurido bambino ebreo e intanto presi mentalmente nota del numero della casa. Ciò che successe in seguito non era difficile da capire. Raggiunta la quota prefissata tra 1 e 2 del pomeriggio, mentre altri ebrei, paralizzati dal terrore, stavano ancora rinchiusi nei loro nascondigli e le strade erano quiete come la morte, suo padre tornò in quella casa. Il quadro era appeso là, nonostante il decreto numero 5842 di cui parlano parecchi testi storici. Tutte le collezioni d'arte di proprietà giudea devono essere depositate presso la società Lippmann e Rosenthal. Ma qui non si trattava di una collezione. Era un solo quadro lasciato in bella vista per provocazione o per ignoranza. Che cosa aveva pensato suo padre? Che proprio per questo meritasse di essere rubato? Poi udì la sua voce riecheggiare dal passato. Quando tornai, il servizio da te era già sparito. Ritornare su quelle immagini che si augurava avessero tormentato anche le notti del padre impediva a Cornelius di addormentarsi, oppure lo sprofondava in incubi popolati da saccheggi selvaggi, madri allineate per essere uccise, sofferenze senza colpe, fumo che dalle recinzioni saliva ad annebbiare le finestre delle case cristiane, denti di bambini simili a perle bruciate. Soggiogato dalle sue fantasie, si era documentato con zelo fanatico su 2 argomenti, l'arte olandese e l'occupazione tedesca dei Paesi Bassi. Dal primo aveva tratto un piacere profondo, il secondo aveva contribuito a dissolvere la visione del berretto, degli stivali e della Luger del padre. Spinto dal bisogno di sapere, un'estate Cornelius si recò ad Amsterdam. Evitò la piazza Van
Shel Thelma andò direttamente al Rijksmuseum Museum, esaminò col fiato sospeso le opere di Vermeer e in un indimenticabile pomeriggio si convinse dell'autenticità del gioiello di famiglia, notando gli impercettibili solchi lasciati dalle pennellate che creavano giochi di luce e ombra sulla manica azzurra di una dama, intenta a leggere una lettera, esattamente identici a quelli riscontrabili sulla manica della cucitrice. Qualche giorno più tardi andò all'Aia e nella quadreria reale della Mauritius. Riconobbe nella lumeggiatura bianco-rosa degli angoli della bocca schiusa e negli occhi della fanciulla col cappello di piume rosse la stessa luce che illuminava la sua cucitrice. Negli ammuffiti archivi municipali di Delft, Amsterdam, Leida e Groningen si immerse in vecchi documenti e atti di vendita. Trovò soltanto degli indizi, nessuna prova definitiva. Ma la prova stava nei musei. Le somiglianze erano innegabili. Tornò a casa tenendosi stretta la sua convinzione come un gioiello rubato. «È un Vermeer», disse al padre. Un lento sorriso gli incrinò il viso. Sapevo che non poteva essere altrimenti. Insieme esaminarono ogni centimetro quadrato del dipinto, ancora una volta sedotti dal fascino che ne emanava. Eppure il rapimento estatico non bastò a soffocare la verità che Cornelius non si sentiva più di negare. Se il quadro era autentico, altrettanto lo era l'atrocità del furto paterno. Non aveva potuto impossessarsene in altro modo. Ormai, morti la madre e lo zio Friedrich, solo due persone al mondo sapevano, e quella constatazione, unita alle immagini simili che popolavano i loro sogni, li legava, volenti o nolenti, in un rapporto di dipendenza reciproca ancora più stretto di quello di sangue. Una volta Cornelius aveva provato a parlarne con qualcuno, con la donna che era sua moglie e che rise quando le rivelò che il quadro era un Vermeer. Rise e chiese in che modo il padre lo avesse avuto. Cornelius non svelò il segreto paterno e la risata gli risuonò sgradevolmente nelle orecchie molto a lungo. Lei lo accusò di essere diventato freddo nei suoi confronti e l'anno seguente lo lasciò, dichiarando che era un uomo attratto più dalle cose che dalle persone. Dopo il colpo apoplettico del padre, quando il denaro ricavato dalla vendita del quadro sarebbe potuto servire a sistemare il malato in un'ottima casa di cura, Cornelius fu tormentato da dubbi atroci. Anche solo una richiesta di informazioni presso un mercante d'arte sarebbe bastata a mettere gli agenti israeliani sulle tracce del padre. E l'efficientissimo centro di documentazione ebraica, operante su scala internazionale, avrebbe immediatamente procurato i documenti necessari alla sua estradizione. Così Cornelius tornò a vivere col padre per prendersi cura di lui. Infine, quando non ci furono più pomeriggi in cui spingere il vecchio sulla sedia a rotelle, lavato e sbarbato nel giardino pieno di sole, e il dolore cominciò a tormentarlo nonostante i farmaci, il padre iniziò a mormorare frammenti di frasi in tedesco, la lingua che si era lasciato alle spalle. In una stanza impregnata dall'odore acido della morte, un odore che, Cornelius ben lo sapeva, il padre era in grado di riconoscere, Otto gli sussurrò: «Portami il quadro!» Quando entrambi compresero che la fine era vicina, Cornelius udì la flebile voce del padre: «L'ho fatto solo perché mi offriva l'opportunità di stringere amicizie durature con persone importanti». Cornelius, nascondendo un sorriso cinico, avvicinò un cucchiaino di ghiaccio tritato alle labbra secche del moribondo. «Ho solo visto i treni. Non sapevo altro». Asciugò con un fazzoletto il filo di bava che colava lentamente sul mento del padre. «Non eravamo altro che dei corrieri. Li spedivamo da un indirizzo all'altro. Ciò che succedeva all'arrivo non mi riguardava». «Giusto, naturalmente»,
Da questa parte per i treni, prego. Attenta a non inciampare, signora. Freddamente Cornelius osservò il padre corrugare la fronte. Perché aveva ottenuto di vivere così a lungo? Non mi ha mai sfiorato il pensiero di oppormi o sottrarmi agli ordini. Appunto. Cornelius vide che suo padre si stava sforzando penosamente di spogliarsi della sua pelle di colpevole, come un serpente nel periodo della muta, per poter riconquistare in tempo una parvenza di innocenza. L'ultimo mattino, una giornata di nebbia opaca, sputò fuori la ragione vera del suo rammarico. Non ho mai raggiunto un grado elevato. Quell'ammissione autorizzò Cornelius a seppellirlo modestamente e in forma privata. Non per crudeltà, si disse, ma per evitare che il mondo rendesse onore all'ignominia trionfante. Tuttavia, proprio a causa del suo carattere intimo, la cerimonia mancò il bersaglio. E qui ci fermiamo per oggi. Beh, facciamo anche un'incursione ai tempi delle SS che rastrellavano gli ebrei in Olanda, un periodo veramente terribile. Vi aspetto domani per continuare la nostra lettura e scoprire cos'altro ancora c'è da sapere su questo quadro, probabilmente di Vermeer. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao!

Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in blu.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: La madre di Gesù e ai fratelli di lui.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,
1: che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di Cristo tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della resurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore si è ricordato della sua misericordia.
1: Il Signore si è ricordato della sua misericordia.
2: L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Il Signore si è ricordato della sua misericordia, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Di generazione in generazione la sua misericordia, per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Il Signore si è ricordato della sua misericordia. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Il Signore si è ricordato della sua misericordia.

In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.

Memoria della Beata Vergine Maria del Rosario. 7 ottobre del 1571 accade l'impossibile. In quell'anno la Chiesa stava ormai riprendendosi dopo la fine del Concilio di Trento 1564 e si stava dotando degli strumenti di grazia per rispondere con sapienza alla riforma protestante. Sul soglio di Pietro in quell'anno c'era San Pio V, sono gli anni del nuovo Messale, del nuovo Breviario, del Catechismo per spiegare i contenuti della fede. E quindi ecco, il problema che viene da nord sembra in via di risoluzione, ma a sud si apre nel frattempo un problema ancora più grande. La stirpe ottomana ha preso il potere in Turchia e diventa un impero colossale, fortissimo dal punto di vista della flotta navale, e inizia a risalire il Mediterraneo. Una stirpe di religione musulmana, e quindi diciamo inizia la conquista della cristianità dell'Europa. E quindi la Chiesa si trova stretta a tenaglia tra due morse. A nord il protestantesimo e a sud l'invasione ottomana. San Pio V non ha soluzioni questa volta e chiede a tutti i cristiani di invocare la Vergine di Loreto attraverso la preghiera del Santo Rosario. Bene, il 7 ottobre di quell'anno la Lega Santa ottiene una vittoria schiacciante sulla flotta ottomana e questo ha preservato l'Europa, la Chiesa e tutta la cristianità. Questo è il dato di esperienza. Qual è il dato di riflessione che possiamo farne? È molto semplice. Nei pericoli, se chiediamo aiuto alla Madonna, la Madonna intercede e attraverso la sua intercessione il Signore si salva. Questo è l'insegnamento della memoria liturgica di oggi. C'è una situazione che non riusciamo a risolvere? Chiediamo aiuto a Maria. Maria, attraverso la sua intercessione, insieme alla nostra preghiera, fa sì che il Signore ci salva. Ieri, forse non a caso, lavoravo su un'immagine dell'epoca in cui c'è la Madonna di Loreto che schiaccia tre figure. Una è un teschio con una falce, la peste. L'altra era un guerriero con una fiaccola a indicare la distruzione della guerra e l'altra figura era una donna bendata, quindi cieca, con dei serpenti in mano, è l'eresia. Quell'immagine di 500 anni fa ancora è estremamente attuale. Abbiamo a che fare con le epidemie, abbiamo a che fare con le guerre, abbiamo a che fare con le idee strane che circolano. Ecco, quindi quando sentiamo dire che la Chiesa è in una, diciamo, è in una crisi irreversibile, in realtà l'esperienza di 2000 anni ci dice che in realtà la Chiesa è del Signore e il Signore salva sempre la sua Chiesa. Ma in questo un ruolo tutto particolare ce l'ha la Madre del Signore, la Beata Vergine Maria, e un ruolo particolare ce l'ha la preghiera del Rosario. Chiediamo allora alla Regina dell'Amore, nostra patrona, chiediamo alla Madonna della Salute, appunto come dicevano i padri, di accogliere la parola per concepire il Verbo. L'incarnazione è il modello, l'annunciazione è il modello di ogni vocazione cristiana. Il Signore ci coglie nella nostra quotidianità, ci annuncia la salvezza, nel momento in cui la accogliamo, succede veramente qualcosa, concepiamo il verbo. Ecco, concependo il verbo nel cuore, poi sarà facile partorirlo nella vita concreta.

0: Apriamo il nostro cuore alla preghiera e diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la Chiesa, rendila santa, pura e umile come Maria, sempre in ascolto della tua parola e pronta alla tua volontà, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per le mamme e per tutte le donne, la vocazione alla maternità le aiuti a celebrare con fede il mistero della vita e offrirti con gioia il frutto del loro grembo, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per le famiglie e le comunità, insegnaci a pregare insieme nello spirito di Nazareth e di Gerusalemme, collaborando al tuo disegno salvifico, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per chi soffre, veda nella Vergine la risposta della fedeltà di Dio alle preghiere degli uomini, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per gli sfiduciati, rendili capaci di scoprire le tue meraviglie e di riprendere con serenità il cammino della vita, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per l'anima di Giampaolo, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Ascolta, Padre, le nostre preghiere e esaudisci quanto secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Signore, concedi che la nostra vita sia conforme all'offerta che ti presentiamo e donaci di contemplare i misteri del tuo Figlio unigenito, così da essere resi degni delle sue promesse. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del nostro Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore. In unione col nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo, Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme

con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio,
1: e togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Facciamo

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo,
1: difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la malvagità e le insidie
0: del demonio. Supplichevoli
1: preghiamo che Dio lo
0: domini.
1: E tu,
0: principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana
1: e gli spiriti
0: maligni che si aggirano nel mondo
1: per far perdere le anime. Amen.
0: Preghiamo. Signore Dio nostro, concedi a noi che in questo sacramento annunciamo la morte e la resurrezione del tuo Figlio, di essere associati alla sua passione per godere della sua consolazione e partecipare alla sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente
1: della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa,
0: sull'offesa il perdono,
1: sull'odio l'amore. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e Perlamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio. In entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

0: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
5: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
1: Eccolo il nostro buongiorno, arriva come ogni mattina, a quest'ora sono le 8:34 minuti, mercoledì 7 ottobre 2026, che dire, oggi giornata di mercato a Macerata, quindi per chi vuole, per chi può, soprattutto un giro, perché no, tra bancarelle, vestiti, scarpe, ma anche tanta frutta, piantine, veramente molto anche bello passeggiare tra le bancarelle, peraltro nei luoghi più belli della nostra città, la città di Macerata. Fa anche un po' fresco, però se si cammina si sta bene, si sta benissimo questa mattina. Noi abbiamo già fatto la nostra camminata mattutina, quindi sappiamo dire di che cosa stiamo parlando. Ci sono un po' di nuvole, beh sì, il tempo è un po' così, nel senso che non c'è quel sole che ci ha accompagnato fino a qualche giorno fa, però tutto sommato le temperature sono buone. In questo momento abbiamo 16 gradi, ma oggi arriveremo anche fino a 24 e poi domani invece, domani e dopodomani è prevista un po' di pioggia. A Macerata oggi inizia Overtime Festival. Ci piace partire proprio con questo tema perché per esempio il Resto del Carlino apre così: ho toccato la morte con un dito, dal buio al titolo paralimpico, il coraggio di Letizia Milesi a Overtime. Overtime è anche questo, è soprattutto questo, sono storie di persone, alcune che veramente hanno vissuto situazioni tragiche, che però poi con la forza di volontà sono riuscite veramente a raggiungere degli importanti successi. La rinascita della 26enne con un emiparesi dopo un incidente. Oggi alle 9 nell'Aula Magna dell'Istituto Agrario Pannaggi aprirà la rassegna con l'incontro Letizia e le sue sfide. Che dire, insomma, ci emoziona anche noi parlare di questo. Pensiamo un po', insomma, che emozioni che possono vivere i ragazzi, gli studenti, sono veramente a volte più importanti delle lezioni, queste opportunità che ci vengono offerte. Overtime ne propone tante, tanto spazio allo sport, ma tanto spazio, come dicevamo, alle storie. Oggi, da oggi fino all'11 ottobre, fino a domenica prossima, veramente tante opportunità, incontri, presentazioni di libri, spettacoli e, come dicevamo, testimonianze con grandi protagonisti dello sport e del giornalismo. Peraltro diciamo solo qualche nome: Marco Materazzi, Federico Buffa, Rocco Papaleo, Marino Bartoletti, Luca Marchegiani, Stefano Bizzotto. Questo per dire, insomma, che ci sono veramente delle manifestazioni che danno lustro alla città. Peraltro qui siamo alla 16ª edizione, è una manifestazione che ha un carattere anche nazionale, e peraltro gli incontri sono all'ingresso gratuito, libero, quindi possiamo accedervi senza problemi. Ritorniamo al Resto del Carlino di cui parlavamo poco fa, più del Resto del Carlino della notizia, appunto, di questa giovane atleta paralimpica. Proseguiamo con le altre. Classifica dei migliori posti di lavoro nelle Marche, chi vince tra Fileni, Scavolini e Todz. Sono usciti i dati dell'indagine Italy's Best Employers 2027, firmata Statista e Corriere della Sera, che individua i migliori posti di lavoro in Italia sulla base delle valutazioni dei dipendenti. E appunto il Resto del Carlino oggi ci propone la classifica. A quanto pare Fileni è la prima realtà marchigiana, l'azienda appunto di lavorazione delle carni di cingoli, conquista il 24esimo posto assoluto con 9,20 punti. Complimenti a chi la gestisce. Il gruppo, nato nelle Marche, attivo nel settore avicolo e alimentare, precede di una posizione l'Emiliana Granarolo e si conferma così la realtà marchigiana con il miglior risultato nella classifica nazionale. Tra le prime 100 posizioni compare anche Scavolini al 92esimo posto con 8,78 punti. La storica azienda pesarese dell'arredamento porta così il design marchigiano nella parte alta della graduatoria e, insieme a Benelli Armi, novantesima con 8,75. Più avanti troviamo l'Università Politecnica delle Marche 124esima e BS 148esima. Al 194esimo posto si colloca TOZ, mentre il gruppo Gabrielli raggiunge la 379esima posizione. Questo, come dicevamo, i migliori posti di lavoro. Disavventura ad alta quota, bloccati su un burrone, così li abbiamo salvati. Una coppia in difficoltà sul vettore, il racconto di un 38enne maceratese dice: voglio far capire che è fondamentale affrontare la montagna in sicurezza. Beh, giustamente, perché poi di notizie come queste, persone che si perdono, che hanno problemi, ne capitano tante, e quindi quando si va in montagna, peraltro le nostre montagne sono bellissime, abbiamo parlato poco fa del vettore, bisogna prendere tutte le precauzioni del caso, stare attenti, perché insomma è bella, però la montagna ha diciamo i suoi tempi, bisogna saperla così affrontare, ecco, forse è la parola più giusta. Fuga di gas ed esplosione in una casa su due ruote, ferito un 35enne, paura a Pieve Torina nel Maceratese, i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere, procedono le verifiche dei vigili per comprendere la dinamica esatta dell'incidente. A questo proposito però abbiamo già visto che su Cronache Maceratesi ci sono su questa notizia ulteriori sviluppi. Dimesso il 35enne, sarà ospite di una struttura comunale per l'abitazione Speranza da un bando. Pieve Torina, Michael Carbone, uscito dall'ospedale, dice: non so dove andare, ieri ho acceso una sigaretta e sono stato sbalzato fuori. A soccorrere un vicino, il sindaco Alessandro Gentilucci, dice: sarà alloggiato temporaneamente nell'unica struttura sociosanitaria che abbiamo. Sono situazioni insomma difficili, però siamo convinti che si troverà una situazione, si trova una collocazione, si trova una soluzione a questo tipo di problemi. Milioni di IVA evasa con società Cartiere, leggiamo sempre da CM, 25 indagati, scattano gli arresti, coinvolti imprenditori e professionisti. L'indagine della Procura Europea di Torino, che coinvolge diverse persone del Maceratese, Fermano e Anconetano, sono state eseguite ieri le misure cautelari. E poi ancora la Bolkestein sotto la lente, l'esperienza non dà diritti, i comuni hanno margini importanti. Allora, sulla questione c'è un'intervista alla docente dell'Università di Macerata Angela Cossiri, docente di diritto costituzionale pubblico, sulla bozza per le concessioni. Dice la docente: chi ha avuto la concessione finora non parte automaticamente avvantaggiato. Localmente si decidono configurazione dei lotti, servizi richiesti, investimenti, durata entro i limiti legislativi, indennità non devono essere sproporzionati. Vedremo insomma come si procederà da questo punto di vista. Nello sgabuzzino nasconde marijuana, trovati 2 chili, denunciato. Civitanova blitz nella casa di un 32enne di finanza e polizia locale, segnalato anche il fratello, trovato in possesso di 8 grammi di sostanza stupefacente. Vabbè, 2 chili è una bella diciamo un bel quantitativo, non c'è che dire. Ora parliamo della chiusura degli ascensori in centro a Macerata, navette per persone con disabilità attive su prenotazione. C'è questo servizio di trasporto che è stato reso operativo ora ogni giorno grazie alla sinergia con Ircer, Hauser, Avuls e Anteas. L'assessore Francesca D'Alessandro dice: garantire il diritto alla mobilità significa stare vicini ai cittadini con fragilità. La nostra pagina online radionuova.com apre con il tema della formazione e del lavoro. C'è una nuova strategia di comunicazione della Regione Marche che è stata appena presentata. Ci sono dati importanti registrati sulla comunicazione, 50.000 follower sulla piattaforma dedicata al lavoro e formazione, oltre 7,5 milioni di visualizzazioni, 2.500 contenuti forniti e 2.000 offerte di lavoro veicolate attraverso i bandi e le politiche del Fondo Sociale Europeo. Questo a dimostrazione che la Regione Marche è all'avanguardia per quanto riguarda la capacità di informare i cittadini, ma anche nell'utilizzo dei fondi europei. Almeno questo è stato detto in questa conferenza stampa dall'assessore competente Tiziano Consoli. Comunque c'è a dire che c'è il piano che è stato presentato, il piano che accompagnerà la comunicazione dei servizi regionali per il lavoro e la formazione fino al 2029. Al centro della campagna ci saranno gli operatori dei centri per l'impiego, scelti come protagonisti della comunicazione per valorizzare il ruolo svolto quotidianamente a supporto di cittadini e imprese. Ma insomma, ce ne siamo già accorti, che funziona così, già funziona così la campagna di comunicazione della Regione Marche, perché basta insomma andare su internet e compaiono spesso questi video. Inoltre sarà aggiornato il logo dei centri per l'impiego, saranno introdotte nuove soluzioni grafiche per rendere più riconoscibili campagne, servizi e strumenti informativi, e poi i canali digitali, anche qui in primo piano Instagram e TikTok, saranno utilizzati soprattutto per dialogare con i giovani, e si va in quegli strumenti che più, come dicevamo, vengono appunto utilizzati dai giovani. Oh, una bella notizia, riapre Rocca Varano a Camerino con un nuovo percorso turistico. Eh beh sì, quella rocca che noi vediamo quando passiamo in quella zona sotto Camerino è veramente la storia di un territorio, e dopo 10 anni di attesa la comunità camerte si riappropria di uno dei suoi luoghi simbolo. Lunedì 12 ottobre alle 11:30 Rocca Varano riaprirà ufficialmente le porte con una cerimonia di inaugurazione che segna un traguardo di grande valore storico, culturale e identitario per la città di Camerino e per l'intero territorio. Chiusa da un decennio, la Rocca torna a vivere al termine di un importante intervento di ristrutturazione e valorizzazione che non solo ne ha garantito la messa in sicurezza e recupero conservativo, ma ha permesso di realizzare un nuovo e innovativo percorso turistico pensato per restituire ai cittadini e ai visitatori la storia, il fascino e la bellezza di uno dei complessi fortificati più significativi delle Marche. Ci andremo sicuramente, perché ci affascina in modo particolare. E poi c'è quest'altra di iniziativa che ha a che fare con l'artiturismo, stavolta siamo a Ripe San Ginesio, tanto per dire quante opportunità ci sono nel nostro territorio. C'è una giornata dedicata appunto all'artiturismo, un nuovo modello di accoglienza che mette al centro le botteghe artigiane. Appuntamento domenica 18 ottobre con Vivi l'Artiturismo dalle 9:30, spazio al tour delle botteghe scusate e ai laboratori per scoprire da vicino mestieri e tradizioni del borgo. A mezzogiorno ci sarà la gastronomia con un pranzo degustazione insieme ai produttori locali. Nel pomeriggio i nuovi pacchetti turistici dedicati all'artiturismo, pensati anche per destagionalizzare le presenze. Alle 15:30 ospite Beppe Convertini, che presenterà il suo libro Il Paese delle Tradizioni. Prevista anche la presentazione dell'app Le Marche, attraverso cui sarà possibile prenotare le esperienze. La giornata si concluderà con un videomapping e diverse attività dedicate anche ai bambini. Obiettivo di tutto questo è trasformare le botteghe in luoghi di esperienza e conoscenza, creando nuove opportunità per gli artigiani, un progetto che è partito da Ripe San Ginesio sta suscitando interesse anche in altre regioni italiane. Arti, turismo, questo sarà parte del futuro sicuramente. Poi abbiamo questi incontri sull'affettività con il Movimento per la Vita Santissimo Crocifisso di Treia, molto molto interessanti, due incontri di formazione promossi dal Movimento per la Vita Madre Teresa di Calcutta, di Treia e a Pignano, appunto come dicevamo prima, sul tema dell'affettività. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dunque in questo fine settimana, al Santuario del Santissimo Crocifisso di Treia. Il primo inizia alle 21 e avrà come ospite Don Juan Carlos Muñoz Caceres. Beh, insomma, lo conosciamo bene, conosciamo anche le sue competenze. È direttore dell'ufficio per la pastorale della sanità della diocesi di Macerata. Sabato al pomeriggio, a partire dalle 17, Maria Elena Medei, consalor professionista e mediatrice familiare, si rivolgerà a genitori e adulti. Allora, perché sono importanti questi incontri di formazione? Gli incontri, ce lo dice la presidente appunto del movimento Stefania Bisogni, gli incontri di affettività, istruzioni per l'uso hanno lo scopo di aprire una riflessione su come vivere il dono grande e prezioso dell'affettività in modo consapevole, ciò al fine di poter effettuare scelte responsabili e da parte dei genitori per poter affrontare l'educazione affettiva e sessuale dei figli, aprendosi all'ascolto e sostenendoli nella loro crescita. Beh, secondo noi sono parole molto molto di rilievo queste, per chi ha dei figli può essere veramente possono essere delle iniziative di aiuto proprio nel seguire i propri figli, nel seguire la loro crescita, queste che vengono proposte nel nostro territorio. Ora passiamo a Picchio News, l'apertura. Corridonia, spaventato dal cane del vicino, cade e viene licenziato, condanna da 112.000 euro per il proprietario. Dopo 6 anni, appunto, la causa è durata tanto, alla fine c'è questa condanna bella pesante. Passiamo a un altro titolo, sempre tratto da Picchio News, dove si fa riferimento all'arte della luce che trasforma l'anfiteatro di Urbisaglia, successo per le geometrie visive di Javier Riera con le foto, ma insomma noi ne abbiamo già parlato, perché questo è un evento che c'è stato qualche settimana fa, bellissimo peraltro, con queste appunto, questo video mapping, queste luci che hanno trasformato l'anfiteatro romano, già bello di per sé, insomma affascinante di per sé, ha avuto una visione tutta particolare appunto quella sera. Regione Marche, il disavanzo sale a 64 milioni, approvato il rendiconto 2025. Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato il rendiconto 2025 con 18 voti favorevoli e 10 contrari. Il risultato di amministrazione si attesta a 879,9 milioni di euro, mentre il disavanzo disponibile raggiunge i 64 milioni, in aumento rispetto ai 49,7 registrati nel 2024. E con questa notizia ci fermiamo, almeno per un po', con l'informazione locale. Tra pochissimo arriva il flash nazionale di In Blu.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: C'è un posto sulla terra che somiglia a me.
5: Quest'anno La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme. Per prendere

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. In Israele si ricordano oggi le vittime del 7 ottobre 2023, in tutto il paese cerimonie commemorative per gli attacchi di Hamas 3 anni fa, quando 1200 persone furono uccise e 251 prese in ostaggio. In seguito agli attacchi Israele lanciò una vasta offensiva militare a Gaza, causando lo sfollamento di oltre 1 milione di palestinesi e la morte di decine di migliaia di persone. Sono qui per esprimere vicinanza ad una tragedia che resta tale e quindi richiede vicinanza e solidarietà come fu all'epoca di quella follia omicida 3 anni fa. Lo stesso vale di fronte a qualsiasi episodio di antisemitismo che non può e non deve trovare alcuna giustificazione, mai. Così il cardinal Zuppi, presidente della CEI, che ieri sera ha partecipato alla preghiera nella sinagoga di Roma. La guerra in Ucraina, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico e con droni sferrato nella notte su Kiev. Nella regione di Kherniv un grattacielo è stato danneggiato da un attacco e si contano almeno 4 morti e diversi feriti. In Francia non si ferma la rivolta degli studenti, scontri e arresti anche ieri in tutto il paese, quasi 500.000 di persone in piazza. Macron ha convocato il governo, sospese le elezioni nei licei fino a venerdì. Trump ha dichiarato colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Ricorrono oggi 20 anni dall'omicidio della giornalista russa Anna Politkovskaya, assassinata davanti a casa a Mosca. Era il volto più conosciuto della stampa libera russa, giornalista d'inchiesta del periodico russo Novaya Gazeta, unica voce libera nell'informazione in Russia. Avanza la riforma della legge elettorale, alla Camera primi 2 voti di fiducia, oggi il terzo e domani quello segreto, maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale. Sale intanto il prezzo del diesel dopo la fine del taglio delle accise voluto dal governo. Ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee, lo rendono noto i suoi avvocati, parlando di sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la 50enne resta comunque ammanettata, pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo di pentobarbital. 8 palloni d'oro, 208 partite con la nazionale, 126 gol. L'idolo del calcio argentino Messi ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'albiceleste per oltre 20 anni. Al termine della sua ultima partita nazionale, disputata ieri sera e suggellata da un gol finale, l'Argentina ha giocato l'amichevole contro il Benin, vincendo 3-0 di fronte a 80.000 spettatori a Buenos Aires. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
0: Buongiorno in Blu 2000.
3: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.

0: continuiamo il nostro buongiorno in blu e, come vi ho anticipato, vogliamo capire meglio qual è l'idea di von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, rispetto all'emergenza energetica che si è venuta a determinare, già lo sappiamo, questione Russia 2022 e poi chiaramente ancora di più rispetto a quello che sta succedendo in Medio Oriente, quindi chiusura di Hormuz, guerra del Golfo. Ieri von der Leyen ha detto che l'inverno rischia di essere molto molto penalizzante da un punto di vista economico per i cittadini, e pensiamo più o meno tutti che vorranno riscaldare le loro abitazioni, e anche perché non è alle viste una soluzione della situazione medio orientale. Allora, qual è l'idea, la strategia, il percorso che si vuole intraprendere? Von der Leyen ha annunciato una task force per aggregare la domanda di energia nell'Unione Europea. Penserete, come vaccini? Sì, il modello è un po' quello. Ah, con i vaccini è andata bene. Sì, vero, verissimo. Però forse non vi ricordate che proprio post 2022 un'esperienza simile è stata percorsa per quanto riguarda il gas. E forse non la ricordate perché non è che proprio sia andata benissimo. Ne scrive cristallinamente questa mattina, recuperatelo sull'online di Milano Finanza, Carlo Stagnaro, direttore ricerca e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Io vi ricordo sempre per Rubettino con Luciano Capone, ha pubblicato Super Bonus, come fallisce una nazione. Buongiorno Stagnaro, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
0: Allora, può essere una strada quella della task force, quindi compriamo, andiamo tutti insieme a comprare e cercare, forse prima di comprare, energia in giro per il mondo?
1: Ma direi, farei due commenti diversi. Il primo è che al momento non è chiarissimo cosa la Commissione abbia in mente, nel senso che la Presidente von der Leyen ha lasciato due punti su cui ha fatto degli accenni, ma senza al momento chiarirli, senza al momento esplicitarli. Il primo è di cosa precisamente questa task force ed eventualmente diciamo i meccanismi da essa proposti dovrebbe occuparsi. Come citava, abbiamo avuto un'esperienza nel 2022 che poi è proseguita negli anni successivi di aggregazione della domanda di gas. Oggi il problema, la crisi energetica, riguarda non più soltanto il gas ma anche i carburanti, i derivati del petrolio, come benzina e diesel,
0: i raffinati,
1: tant'è che qualcuno anche sui giornali di oggi ipotizza che questa nuova piattaforma possa diciamo funzionare anche su questi mercati, che ovviamente hanno caratteristiche molto diverse da quello del gas. Il secondo elemento al momento aperto è la piattaforma del 2022, sostanzialmente prevedeva la possibilità per i grandi, essenzialmente i consumatori industriali di gas, di presentare richieste, e raccoglieva queste richieste e raccoglieva dall'altro lato delle offerte in maniera tale da favorire l'incontro, cioè facilitare, almeno sulla carta in teoria, la conclusione di contratti tra acquirenti e venditori di gas. Da quello che ha detto ieri la Presidente von der Leyen sembra in realtà che oggi ci sia in mente una cosa parzialmente diversa, cioè che la Commissione è molto più simile al caso dei vaccini, cioè che la Commissione Europea dia in qualche maniera un incarico a un soggetto selezionato in qualche modo. Dico così perché sono tutte cose, cioè stiamo, come dire, cercando di fare l'esegesi di una frase dentro un discorso,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Comunque, diciamo, dare l'incarico a un soggetto selezionato in qualche modo, diciamo la Placenti e Stagnaro SPA, eccoci, affinché questo a questo venga conferito il compito di trovare gas, benzina, diesel, non lo sappiamo, a nome di una certa platea di consumatori. E quindi sostanzialmente l'idea di fondo è: mettiamoci assieme e anziché andare io, te, un altro ancora, ognuno per i fatti suoi, a trovare il diesel, il gasolio, il gas che gli serve, aggreghiamo la domanda e diamo mandato a un terzo soggetto di trovare tutto quello che serve a tutti noi. Non è ben chiaro, appunto, perché al momento stiamo ragionando su poche parole imprecise, quali dovrebbero essere i confini di questa cosa, come verrebbe selezionato, ma soprattutto non è chiaro, almeno a me, dove starebbe il vantaggio, nel senso che se l'idea di fondo è facciamo il monopsonio, facciamo un unico grande compratore perché così abbiamo più potere negoziale,
0: sì,
1: quest'idea, diciamo, al di là di tanti altri aspetti, diciamo, delicati da discutere, però funziona bene quando tu hai un mercato dove dall'altro lato c'è abbondanza, ci sono tante, mentre noi oggi siamo nella situazione esattamente opposta. Esatto. Primo punto. Secondo punto, il monopsonio vuol dire che tu sei l'unico che compra, ma questi sono mercati globali, quindi diciamo non è che gli acquirenti europei competono tra di loro, gli acquirenti europei competono tra di loro, ma competono anche con acquirenti cinesi, indiani, australiani, qua faccio gli elenchi come Salvini,
0: sì, sì.
1: E quindi non, avremmo una, certamente una scala di domanda maggiore, almeno in teoria, rispetto a quella di tutti gli acquirenti europei che oggi singolarmente vanno sul mercato, ma non è affatto detto che questo sarebbe un vantaggio, anzi, in un mercato, come si dice, corto, in cui c'è scarsità, c'è carenza di materie prime, magari invece questa roba qua avvantaggia gli altri, perché come dire, se c'è poca farina è più facile probabilmente per uno che va e ne compra un sacchetto trovarlo, che
0: rispetto,
1: per uno che va e ne,
0: sì,
1: compra una tonnellata. Quindi diciamo ci sono tanti aspetti non chiari, ma anche nella misura in cui non sono chiari, in cui possono essere in qualche maniera chiariti, di dubbia efficacia. E poi c'è, come dicevamo, il precedente del 2022, che non è stato entusiasmante, e il fatto che nessuno se lo ricorda in fondo nella testimonianza.
0: Infatti, ovviamente ci auguriamo di avere maggiori informazioni, l'augurio primario è che la situazione nel Medio Oriente si possa risolvere, però lo dicevamo, non è quantomeno prossimo questo quadro. Bisogna capire se comunque, forse siamo cattivi a dirlo, però non è che si sono svegliati un po' tardi, cioè dell'idea ci penso adesso, però è qualcosa ancora da realizzare, che poi richiederà, per come funziona giustamente l'Unione Europea, anche tutta una serie di passaggi a livello di paesi, e poi partiamo, cioè anche i tempi si vanno estremamente a dilatare.
1: Sì, tanto più che la Presidente non ha annunciato che verrà creata una piattaforma o un meccanismo, verrà creata una task force, che è come dire, insomma,
0: sono le nostre commissioni parlamentari, le commissioni d'inchiesta.
1: Cioè, facciamo un tavolo di lavoro che proporrà una proposta che verrà esaminata da una commissione, eccetera. E da un certo punto di vista, se la proposta rischia di essere inutile, se non addirittura dannosa, perdere tempo in chiacchiere forse è meglio.
0: Certo.
1: Da un altro punto di vista, è chiaro che però che la crisi è qui e ora, le sue cause sono ampiamente al di fuori del nostro controllo, nel senso che non c'è nulla, perlomeno non c'è nulla che a me viene in mente, che l'Europa possa fare per risolvere la situazione nello stretto di Hormuz. E tutte le crisi che si sono, diciamo, scatenate, che sono state, diciamo, innescate da quella. Quindi è chiaro che bisogna cercare di inventarsi qualcosa, sarebbe meglio inventarsi cose utili.
0: Sì, su questo siamo d'accordo. È vero che sono cause che prescindono dalle volontà e dalla capacità anche di azione e di intervento dell'Unione Europea e dei singoli paesi europei, non c'è dubbio. Però se andiamo, diciamo, alle cause primarie che ci hanno portato oggi, per esempio, alla dipendenza, ai problemi col gasolio, lì di nuovo, per quanto riguarda l'Italia almeno, c'è stata di nuovo una politica poco lungimirante, no? Perché noi eravamo un grande paese raffinatore di gasolio, in realtà abbiamo ancora delle raffinerie che però abbiamo messo in mano a soggetti stranieri, che adesso, insomma, tra Russia e Stati Uniti non si capisce nemmeno più chi comandi, per esempio a Priolo. Però, per dire, di nuovo sono questioni che quantomeno accendono ulteriori lampadine su scelte fatte nel passato che oggi presentano il conto.
1: Sì, anche lì, diciamo, ci sono tante componenti. Noi Italia, ma noi Europa, avevamo una grande capacità di raffinazione che si è fortemente ridotta negli ultimi decenni. Le cause di questa forte riduzione sono due e sono molto diverse. Una, che è quella principale, è che consumiamo meno benzina e gasolio.
0: E questo potrebbe essere buono, no?
1: Questo diciamo, è un fatto, poi al di là di buono o non buono, no?
0: Sì.
1: Ed è un fatto che dipende a sua volta da tante cose. Non c'è crescita demografica. Abbiamo già tutti l'automobile, quindi al massimo la cambiamo, ma non siamo più nella fase di espansione economica in cui ce l'avevano in pochi e man mano le famiglie si compravano la prima auto
0: e la seconda.
1: Poi nella generazione successiva è stata la generazione in cui le famiglie avevano due auto, adesso due auto ce l'abbiamo tutti. E quindi non è che ci compriamo la terza, la quarta o la quinta, no? Primo. Secondo, l'automobile che compriamo oggi, anche se è alimentata da combustibili tradizionali, consuma meno, è più efficiente rispetto a quella di ieri. Quindi anche a parità di chilometri percorsi, o perfino se noi guidassimo per più chilometri, i consumi sono inferiori. In più, alcune delle automobili o dei motorini o degli scooter venduti non sono neppure più alimentati da benzina o gasolio, ma sono alimentati da energia elettrica, sono elettrici. Quindi c'è una situazione strutturale della domanda per cui ce ne serve di meno. E quindi è ovvio che mantenere la capacità, i livelli di capacità precedenti, sarebbe stato impensabile. Su questa cosa qua però si sono innescate delle scelte regolatorie, in parte secondo me sensate e ragionevoli, in parte un po' ci sono scappate di mano, che hanno avuto a che fare non solo con la CO2, ma in generale con l'adozione di standard sempre più elevati, che hanno fatto crescere i costi, per cui una raffineria che in condizioni tra virgolette normali sarebbe comunque stata in piedi
0: oggi,
1: a un certo punto lei ha detto devi fare un investimento per installare un nuovo sistema di riduzione, di abbattimento di un certo tipo di inquinante, non potendo sostenere quel costo, quell'investimento, allora alla fine chiude.
0: Certo.
1: Il punto secondo me, ancora una volta, non è mettere il vincolo, alzare lo standard, eccetera, è giusto o è sbagliato. Ci sono ottime ragioni per farlo e ottime ragioni per non farlo. L'ottima ragione per farlo è che migliori la qualità dell'ambiente in generale, l'ottima ragione per non farlo è che se l'effetto di questa roba è che tu al margine fai chiudere una raffineria, ma comunque di quel prodotto hai bisogno, e quindi lo importi da una raffineria, che ne so, indiana, che lavora con standard ambientali molto più bassi di quella che ha chiuso, allora probabilmente, diciamo, hai allontanato l'inquinamento ma non l'hai eliminato.
0: Però hai aumentato i costi e la vulnerabilità.
1: Hai aumentato i costi e soprattutto hai aumentato la vulnerabilità. Questo secondo aspetto è quando negli scorsi anni abbiamo spinto per incrementare sempre più, e in parte, ripeto, giustamente, gli standard ambientali, questo secondo aspetto non l'abbiamo tenuto in considerazione. Cioè abbiamo tenuto in considerazione soltanto il beneficio immediato e visibile e abbiamo fatto finta, per ingenuità, perché eravamo convinti che alcuni rischi non ci fossero.
0: Certo.
1: Oggettivamente, se ci avessero detto, ma non alla commissione, a noi due, 7 anni fa, guardate che a partire dal 2020
0: ne succede una dietro l'altra,
1: una pandemia, la guerra tra la Russia e l'Ucraina, e poi la chiusura dello Stretto di Hormuz, neanche in un film
0: e poi Trump,
1: no?
0: Lo lasciamo lì perché l'incognita, no? Insomma,
1: e poi Trump, eccetera. Cioè, quello che voglio dire è che è facile adesso dire ma guarda
0: questi
1: fessi che hanno ignorato dei rischi, ma eravamo tutti fessi, tra virgolette, cioè questi rischi qua. E soprattutto il fatto che queste cose si potessero verificare più o meno tutte assieme, francamente era considerata una roba con un livello di probabilità talmente bassa che non se ne teneva conto. Però l'effetto è che non se ne è tenuto conto e che, non tenendone conto, abbiamo creato una situazione in cui l'effetto di queste dinamiche, di questi rischi, è diventato più grave e presenta un conto ancora più alto di quello che avrebbe comunque presentato, perché alla struttura alla chiusura dello Stretto di Hormuz, anche se avessimo il doppio delle raffinerie
0: senza
1: e il doppio dei pozzi, comunque la botta l'avremmo presa, no?
0: No, era limitare i danni, non evitare i danni, che c'è una bella differenza di sostanza. Indietro non si può tornare, Carlo Stagnaro, resta da capire adesso come andremo avanti e quali ricette, al di là delle dichiarazioni, veramente saranno messe in campo, e torneremo a parlarne insieme. Grazie per questa mattina.
1: Grazie mille, arrivederci a tutti.
0: Arrivederci. Carlo Stagnaro, direttore ricerche e studi dell'Istituto Bruno Leoni, per Rubettino, Superbonus, come fallisce una nazione, scritto con Luciano Capone. Allora, in realtà, sul fronte di idee, innovazioni, ritrovati, per cercare di ridurre il più possibile l'onere energetico e quindi di pagare l'energia che c'è e che riusciamo in qualche modo anche a ritrovare sui mercati internazionali, arrivano strumenti assolutamente innovativi che segnano la strada per una vera e propria rivoluzione, dove il consumatore sia non solo pienamente consapevole, ma messo anche in grado di poter veramente decidere da chi rifornirsi. Attenzione, non rifornirsi come oggi, come fornitore unico di energia, gas, luce, quello che sappiamo, ma anche proprio consumo. Avete capito bene, però adesso cerco di spiegarvi meglio, anzi non sarò io a spiegarvi quello di cui stiamo parlando, perché è stato presentato mediaticamente come l'eBay dell'energia ed è un interessante brevetto messo a punto da Enea, da Girolamo di Francia, insieme a Gerardo D'Elia. E Girolamo di Francia è qui con noi. Buongiorno, dottor Di Francia.
2: Come sta? Tutto a posto?
0: Bene, bene, ci siamo sentiti ieri, da ieri a oggi direi ancora sì, bene, dai. Ringraziando il cielo. Girolamo Di Francia è responsabile del laboratorio Energia e Data Science del centro ricerche Enea di Portici ed appunto autore di questo interessante brevetto, che però adesso ci spiega quello che è stato definito l'IBE dell'energia. Di che cosa stiamo parlando? Cosa mi permette di fare? Come funziona? Prego.
2: Allora, buongiorno a tutti. Intanto mi prendo un minuto per spiegare una cosa che non conosciamo bene: come funziona il mercato elettrico. Perché noi consumiamo tanta energia elettrica tutti i giorni, accendiamo la luce, però poi, e paghiamo ovviamente la bolletta alla fine, però è un mercato molto rigido, perché in realtà noi cosa facciamo? Stipuliamo un contratto con un fornitore e basta. Quindi diciamo siamo per in qualche maniera obbligati poi a prendere da quel fornitore. Adesso, con tutto il rispetto per i fornitori, adesso non voglio passare anche un'età, non ce la faccio neppure a fare il rivoluzionario a quei livelli, però insomma è un sistema molto rigido. Adesso supponiamo invece che uno, consideriamo l'energia elettrica un po' come se uno volesse andare a comprare, che so, le mele, le mele o qualcosa. Allora uno che fa quando decide di andare a comprare le mele? Può scegliere il supermercato che è più conveniente, quindi diciamo avere più fornitori diversi a seconda delle proprie necessità, delle proprie offerte, delle offerte che fa quel fornitore in quel momento. È una cosa strana questa riportata sul mercato elettrico? No, non è strano, è un cambio di paradigma, cambio di prospettiva. Cioè l'idea di poter comprare l'energia elettrica da più fornitori diversi è una cosa che non entra nel nostro paradigma usuale di ragionamento sul mercato elettrico, e siamo abituati all'idea di avere un unico fornitore, però le cose stanno lentamente cambiando. Oggi già l'ultima direttiva dell'Unione Europea, quella che è stata benedetta Unione Europea, che è stata emanata nel 2024, ci dà la possibilità di avere più fornitori diversi. Adesso tecnicamente la cosa non è semplice, mi rendo conto, anche molto complessa. Tanti paesi poi ci stanno provando in tutto il mondo, l'Australia, gli Stati Uniti, tutti ci hanno provato in qualche modo, anche l'Inghilterra, anche il Regno Unito prima di uscire dall'Unione Europea, adesso ancora ci sta provando. Però diciamo è un sistema, quello di rendere un po' più flessibile il mercato elettrico, che è utile a tutti, utile al consumatore perché potrebbe pagare di meno ovviamente il consumo elettrico, utile al fornitore perché, adesso non voglio entrare nei meccanismi tecnici specifici, ma il fornitore che poi ci vende l'energia elettrica deve comprare quell'energia in anticipo, quindi ha bisogno, può rischiare, c'è una certa dose di rischio anche in quell'acquisto. anche il sistema elettrico ne beneficerebbe, perché questa sorta di flessibilità di gestione tra la domanda e l'offerta renderebbe, adesso ripeto, non voglio entrare nei dettagli, renderebbe il sistema elettrico complessivamente più resiliente, più solido dal punto di vista della sua elasticità rispetto alle richieste che sono ovviamente imprevedibili di noi consumatori, perché lei potrebbe scendere la mattina e decidere invece di andare a comprare mille, andare a comprare mille, esattamente allo stesso modo uno potrebbe decidere di consumare un po' più o un po' meno di energia elettrica. Allora, veniamo al brevetto, giusto per quello che abbiamo
0: fatto.
2: Tutto
0: questo
2: voi.
0: È già molto interessante, sta incuriosendo tantissimo i nostri ascoltatori. Prego, andiamo avanti.
2: Mi fa piacere perché è una cosa che questa che del mercato elettrico dovrebbe essere un po' più appresa. Veniamo all'oggetto che noi abbiamo fatto. Quello che noi abbiamo fatto è una cosa in realtà semplicissima. Adesso Bioretti, sì, lo so, c'hanno dentro una quota di innovazione che se no non te lo rilascio, una quota di industrializzabilità, così si dice, se no non ti viene rilasciato, non ti viene riconosciuto, una quota di novità che deve essere di inventività che deve essere che è stata certificata in questo caso. Però in realtà quello che noi abbiamo fatto è abbastanza semplice. Abbiamo preso quelle prese USB che noi ci abbiamo adesso vicino a tutti i dispositivi elettronici,
0: sì, sì.
2: Il caricabatterie del cellulare, quello del computer. Adesso questi oggetti si stanno moltiplicando, perché ovviamente aumentando i consumi, e questo è anche l'altro lato importante, i consumi di energia elettrica continua, quella legata alle batterie che noi avremo tra poco anche nelle macchine, che abbiamo già nel monopattino, le biciclette elettriche e quant'altro, e queste cose aumenteranno sempre di più. Allora, quel connettorino è di nuovo, mi permetta di dire, grazie all'Unione Europea, perché l'abbiamo normalizzato, adesso tutto quanto ci siamo uniformati. Adesso io ho un'età, qualcuno di voi si ricorderà sicuramente, degli ascoltatori penso si ricorderà sicuramente, quando dovevamo avere 18 caricabatterie diverse per tutte le cose che
0: abbiamo appreso.
2: Invece adesso ce n'abbiamo uno punto e basta. Quello è un risultato dell'Unione Europea, così tanto bistretta. Quel connettorino in realtà che cosa fa? Certo, ci consente di fare la ricarica, però si porta appresso dentro, nel momento in cui noi lo connettiamo, semplicemente infiliamo il connettorino e si scambia una serie di informazioni con il sistema che gli sta rifornendo l'energia elettrica, e gli dice che tipo di dispositivo deve ricaricare, di quanta carica ha bisogno, una serie di informazioni. Noi non abbiamo fatto altro che studiare bene questo protocollo e poi infilare tra il connettorino e il sistema un piccolo dispositivo che consente di contrattare l'energia elettrica. Cioè, supponiamo che io voglia ricaricare una bicicletta elettrica, un computer. Infilo la presa, però ho programmato il mio sistema in maniera molto semplice e regolata, però ci stanno dall'altra parte più offerte di energia elettrica che possono arrivare, tu devi prendere quella che io posso anche aspettare un po', tanto che non mi importa di caricare il cellulare esattamente, ma posso aspettare un'ora, 10 minuti, oppure che ne so, nel caso di un laptop posso aspettare un'oretta, la macchina posso aspettare tutta la 3-4 ore, io posso aspettare fino a quando non mi si presenta dall'altra parte un'offerta che è quella più bassa possibile, oppure dall'altra parte ci può essere un fornitore che ha tanta energia in più perché ha comprato
0: dell'energia in più eccedente
2: e la vuole vendere, e te la vende a pagare un prezzo più basso rispetto a quello di un altro. È una cosa incredibile, impossibile? No, è una cosa che si può fare. Ovviamente in questo momento, diciamo, quello che noi abbiamo, noi ovviamente siamo dei meccanici, sviluppiamo semplicemente dei sistemi, poi alla fine queste cose devono essere apprese dalla società, devono essere diffuse, capite. Allora, in questo momento noi abbiamo fatto vedere che questo sistema, per cui la domanda di energia da un lato e l'offerta dell'energia dall'altro lato possono essere messe in connessione e essere contrattualizzate su una piattaforma informatica, quindi internet sostanzialmente, una cosa del genere, e con un sistema totalmente automatico, cioè l'utente non deve fare nulla tranne infilare la presina dentro al connettore USB, e poi tutto il resto diventa automatico. Cosa sarà tra qualche anno? Beh, uno spera che intanto questo brevetto possa diventare patrimonio comune, no? Possa diventare oggetto industriale, quindi diffondersi, e poi mano a mano che tanti consumi elettrici indici possano essere oggetto di una contrattazione di questo tipo, tra più fornitori che offrono dal lato della domanda e un utente o più utenti che dall'altra parte rispondono, più fornitori sul lato dell'offerta e utenti che dall'altra parte ovviamente fanno domande.
0: È fantastico, perché citando Frankenstein Junior si può fare, quindi no?
2: si può fare, ma le dico di più, ci sono alcuni paesi che adesso le dirò una cosa. Il Regno Unito nel 2019 aveva cambiato completamente, aveva fatto una proposta per cambiare completamente il suo sistema elettrico, quello io sto parlando del DC, perché della parte di corrente continuo che l'ha legata al fotovoltaico, ma perché ovviamente è quella sulla quale noi abbiamo le batterie con le quali l'USB funziona in questo momento. Ma allora avevano fatto una proposta ancora più avanzata, quella di farlo su tutto il sistema elettrico, quindi più fornitori che arrivavano a un utente finale sulla stessa linea elettrica. Purtroppo poi un paio d'anni dopo si sono resi conto che la soluzione tecnologica non era ancora matura, quindi nel 2021 hanno ritirato il progetto. Ma per esempio ci sono paesi come l'Australia, nazioni come l'Australia che hanno già di fatto operativi sistemi di questo tipo, e noi adesso con l'ultima regolamentazione, quella dell'Unione Europea, abbiamo aperto la porta ad avere più fornitori diversi di energia elettrica sullo stesso utente finale, perché ovviamente adesso nel caso specifico la regola dell'Unione Europea dice che tu devi avere più punti di misura, quindi sono oggetti diversi. La lavatrice sia una cosa, la bicicletta un'altra, la pompa di calore un'altra, e via dicendo. Però piano piano andiamo nella direzione giusta. Sì, sì.
0: E questa è la cosa che è importante ed è veramente una svolta. E quindi grazie e complimenti sia a lei che al collega.
2: Grazie molto.
0: Grazie ancora a Girolamo Di Francia, responsabile del laboratorio Energia Data Science del Centro Ricerca Enea di Portici, autore del brevetto insieme a Gerardo D'Elia. Una vera svolta. E adesso?
3: Spazio Legalità.
0: Primo spazio legalità di questa nuova stagione del Buongiorno in Blu. Abbiamo scelto di tornare a puntare l'attenzione sulle carceri. È stata un'estate drammatica, corollario anche di un anno terribile, con notizie continue di tentati, a volte ahimè riusciti, suicidi, di violenze, di forme di protesta estremamente dure, di notizie che sono emerse, notizie anche sconvolgenti. Anche questo inizio d'autunno non è da meno. C'è un problema che chiede veramente di essere affrontato in modo serio, in modo strutturale e in modo, se volete, anche umano, che dovrebbe essere la prima categoria da mettere in campo. Dal 23 settembre è in corso una petizione popolare, e la trovate al sito indultum.it, in tema proprio di indulto responsabile per migliorare la situazione delle carceri. Allora, che cosa significa indulto responsabile? Ne parliamo con uno dei primi firmatari di questo appello, che è il professor Bartolomeo Romano, ordinario di diritto penale all'Università di Palermo, avvocato cassazionista, già componente del Consiglio Superiore della Magistratura. È al telefono con noi. Buongiorno professore, bentornato.
4: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, noi sappiamo che le nostre carceri hanno un problema enorme di sovraffollamento, ogni 2 per 3 veniamo richiamati anche dall'Europa, si parla perlomeno di quasi 20.000 detenuti eccedenti, tra quelli che sono ospitati in strutture inagibili e quelli che veramente in teoria non hanno un posto, perché noi abbiamo a disposizione 51.000 posti, qualcosa in più, i detenuti sono quasi 66.000 in Italia. Allora, perché guardare a questo strumento, ma soprattutto che cos'è questo strumento?
4: Allora, noi siamo partiti, appunto, come lei diceva, da una situazione delle carceri italiane che effettivamente è insostenibile, perché abbiamo 51.000 posti regolamentari, quindi per legge disponibili per i detenuti, peraltro circa 5.000 sono posti inagibili, cioè non sono concretamente disponibili, e abbiamo dunque 20.000 persone in più rispetto a quelle che per legge dovrebbero stare nei nostri istituti penitenziari. Ora, il carcere per Costituzione, per l'articolo 27, è un luogo in cui la persona detenuta deve fare un percorso di rieducazione risocializzante e quindi sostanzialmente deve essere accompagnata durante questa fase che sta vivendo, una fase certamente di sofferenza ma anche allo stesso tempo di speranza. Speranza per la persona che sta subendo il trattamento carcerario e speranza per la società, perché noi tutti ovviamente abbiamo bisogno che quelle persone, una volta scontata la pena, riuscite, siano persone capaci di integrarsi e quindi non commettere altri reati. Tenga anche presente che circa un terzo, un quarto dei detenuti attualmente presenti nei nostri istituti penitenziari, quindi circa 15.000 persone, sono attualmente persone in attesa di giudizio, quindi sempre per Costituzione, sempre per l'articolo 27, sono persone presunte non colpevoli. E dunque tutta questa quantità di persone che in carcere non ci dovrebbero stare perché hanno le carceri delle capienze regolamentari, non hanno quel trattamento che invece la Costituzione impone di garantire loro. Tenga anche presente che ovviamente il trattamento carcerario, sia per Costituzione che per fonti internazionali, non deve essere contrario al senso di umanità e non deve consistere in trattamenti degradanti.
0: Certo.
4: Tutto questo ci ha fatto comprendere come bisogna prendere una decisione che possa mettere l'Italia in linea con le sue stesse leggi e con i principi che derivano dalle fonti sovranazionali. Lei richiamava la famosa sentenza Torreggiani che ha condannato l'Italia proprio per il sovraffollamento carcerario. E allora, a fronte di questi numeri così ampi, noi abbiamo pensato, in seno a un gruppo di giuristi, poi l'appello è stato esteso ad altri intellettuali, esponenti di diverse opinioni politiche, culturali, ma anche religiose, di proporre soluzione di un indulto. L'indulto è uno strumento anch'esso previsto dalla Costituzione, che però sul punto è stata modificata nel 1992, nel periodo di Mani Pulite, aumentando il numero di parlamentari che devono approvarla. Oggi attualmente ci vogliono i due terzi del Parlamento perché l'indulto venga approvato. Questa è la ragione per la quale l'indulto, che negli anni passati della Repubblica era ciclicamente approvato, dal 2006, quindi sono passati esattamente 20 anni, non è stato più approvato in Italia. L'ultimo del 2006 si è in realtà approvato per un appello che l'allora Santo Padre Giovanni Paolo II fece al Parlamento e finalmente il Parlamento nel 2006 lo approvò. Certamente l'indulto è una misura, lo dico ai telespettatori, che consiste in una sorta di sconto di pena, naturalmente uno sconto limitato, un periodo limitato, 1-2 anni, che è quello che deciderà il Parlamento, che non riguarda tutti i detenuti, perché ovviamente ci sono reati particolarmente gravi e soggetti particolarmente pericolosi che non ne possono beneficiare, ma è uno strumento che sostanzialmente coltiva e alimenta la speranza di chi ha davanti a sé un periodo di pena da dover scontare. Noi abbiamo pensato però che l'indulto, come quelli del passato, cioè un indulto secco, uno sconto secco immediato di pena, oggi difficilmente possa essere accettato, perché la società teme che ci possano essere sostanzialmente degli sconti senza che ci siano delle avvertenze particolari, delle cautele particolari, e allora abbiamo pensato di fare una proposta di indulto che noi abbiamo chiamato differito responsabile. In che cosa consiste? Consiste nel fatto che una volta che il Parlamento dovesse approvarlo e questo indulto entrasse in vigore, non ci sarebbe l'immediata scarcerazione dei detenuti che ne hanno diritto immediatamente, subito, senza condizioni, ma ogni detenuto verrebbe preso in carico da parte di alcuni istituti che esistono già oggi: l'UEPE, il Consiglio di Aiuto Sociale, il Comitato per l'Occupazione, gli istituti di giustizia riparativa, che sostanzialmente si sforzino di accompagnare, quindi preparandolo per tempo, 2-3 mesi, il tempo che ci sarà previsto dalla legge, che prevedano di accompagnare i detenuti che possano accedere a questa misura nel reinserimento sociale. Quindi è uno strumento non automatico, flessibile, che consentirebbe di in via eccezionale, perché è chiaro che sono passati 20 anni dall'ultima volta,
0: certo,
4: diminuire questa pressione sulle carceri che lei ha descritto in premessa, che effettivamente è molto preoccupante.
0: Sì.
4: Ricordo anche che tutti gli ultimi pontefici hanno sollecitato l'indulto fino all'attuale Papa Leone, perché si tratta di una misura che in una situazione così eccezionale quale quella che io ho descritto risulterebbe l'unica concretamente praticabile.
0: No, ma infatti è anche dimostrato anche dal fatto che la Conferenza Episcopale Italiana, lo stesso presidente, il Cardinal Zuppi, no, vi incoraggia, è stata ben accolta. Sì. E rilanciata, perché
4: allora,
0: è una questione di umanità e legalità anche.
4: Certamente, la cosa che ci ha molto riscaldato il cuore è che chi è libero da vincoli e impegni immediatamente politici, cioè la Conferenza Episcopale Italiana, ma anche l'Associazione Nazionale Magistrati,
0: sì, l'ANM, è vero,
4: e l'Unione delle Camere Penali. Tenga presente che solitamente Camere Penali
0: sono su due fronti contrapposti,
4: sono su due fronti opposti. Invece entrambe queste associazioni hanno deliberato a favore di questa nostra proposta. Quindi significa che chi è libero e i tecnici del diritto, tantissimi professori di diritto e di procedura penale, quindi persone competenti in materia, hanno sottoscritto questo appello, rendendosi conto che è una misura straordinaria, che è una misura che bisogna fare comprendere all'opinione pubblica, che bisogna portarla avanti in modo assolutamente apolitico, nel senso apartitico, per meglio dire, nel senso che ovviamente noi siamo esponenti, come dicevo prima, di sensibilità diverse, e siamo anche soggetti che guardano al mondo politico con profondo rispetto, chiedendo alle forze parlamentari tutte, nessuna esclusa, di riflettere su questo tema, perché veda, questo è un tema, mi rendo conto, anche impopolare, nel senso che l'opinione pubblica ha paura che questo sia una misura che va a favore dei delinquenti.
0: Sì.
4: Lo dico in modo volutamente brutale.
0: No, ma di solito l'opinione pubblica è piuttosto giustizialista, diciamo così.
4: E invece noi dobbiamo ricordarci che dai tempi di Ponzio Pilato affidarsi alla pancia non è una cosa ragionevole. Bisogna invece ragionare sulle questioni, anche anche quando queste questioni sono delicate e complesse, e cercare di vedere i pro e i contro di una soluzione che naturalmente rappresenta una soluzione eccezionale, tant'è certo, vero che da 20 anni non c'è, ma è una soluzione che i tecnici del diritto, gli operatori pratici del diritto, magistrati, avvocati, i teorici, i professori, gli intellettuali liberi, molti esponenti del mondo ecclesiastico, ma anche filosofi, intellettuali in senso lato, hanno già appoggiato o in modo associato o in modo individuale. E io invito i cittadini, tutti i suoi ascoltatori che lo volessero, che fossero convinti o che anche fossero dubbiosi, a consultare il nostro sito www.indultum.it, sito nel quale loro possono, se vogliono, dare la loro adesione a questa proposta, e possono anche, ove lo ritenessero, farlo senza che la loro adesione venga, se chi avesse una cautela in tal senso, venga, diciamo, resa nota al pubblico, nel senso che si può aderire dando il consenso alla pubblicazione del proprio nome in un elenco di persone che hanno firmato, oppure si può anche decidere di farlo dando i dati ovviamente anagrafici corretti, però di farlo in modo riservato. Noi ovviamente rispetteremo quella privacy. Soltanto se noi avremo dei numeri significativi, le forze politiche si interesseranno di un problema che altrimenti viene ritenuto poco opportuno da affrontare. Ci sono dei temi, questo è uno di quelli, ma non è il solo naturalmente, che necessitano di essere affrontati con coraggio, con decisione e anche con raziocinio.
0: E su questo siamo perfettamente d'accordo. Grazie veramente Bartolomeo Romano, buona giornata professore.
4: Grazie a voi e ai suoi ascoltatori.
0: Grazie ancora. Bartolomeo Romano è ordinario di diritto penale all'Università di Palermo, avvocato cassazionista, è stato componente del CSM. Adesso vi porto a Trieste perché c'è un'iniziativa che ci piace tantissimo. Allora, 58esima edizione della Barcolana, in calendario per l'11 ottobre prossimo, vedrà l'iniziativa anche la partecipazione della barca dei corridoi umanitari di Sant'Egidio, quindi un'occasione importante, preziosa, perché ovviamente quando si parla di corridoi umanitari sono ad oggi l'unico strumento che veramente salva la vita e tutela la persona da attraversamenti del deserto, da attraversamenti dei mari, quindi il mare, che spesso è trappola per i migranti, diventa invece un luogo per fare memoria con questa imbarcazione proprio dei corridoi umanitari e della pace. Al telefono con noi Loredana Catalfamo, responsabile della comunità Sant'Egidio di Trieste. Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, 11 ottobre, la mitica Barcolana, ci sarete anche voi con la vostra barca?
5: Certamente, abbiamo iniziato a parlare qualche mese fa con il presidente di Barcolana, il professor Michia Giallus, di quest'idea di ricordare i 10 anni dei corridoi umanitari con una presenza alla Barcolana, che è una, come dire, una manifestazione veramente molto importante. Leggevo proprio che ci sono già iscritte 1500 barche, perché vi è una connessione davvero profonda fra il mare e i corridoi umanitari. Lo spiego molto brevemente.
0: Sì, grazie.
5: Da poco trascorso il 3 ottobre, in cui abbiamo ricordato l'anniversario della tragedia di Lampedusa, dove nel 2013 annegarono 368 migranti. La comunità di Sant'Egidio quindi in quel tempo decise che non si poteva stare a guardare e che serviva una gestione di flussi sicura e nello stesso tempo umana, che non volgesse lo sguardo altrove. E quindi da lì, dallo studio del regolamento dei visti di Schengen, segnatamente l'articolo 25, si vide che era consentito agli stati membri di rilasciare visti con validità territoriale limitata per motivi umanitari, e si cominciò. Manca un progetto in qualche modo ecumenico, fu avviato trovando subito l'adesione della Tavola Valdese, della Federazione delle Chiese Evangeliche e di Caritas Italiana. E quindi l'idea di essere presenti con una barca che, come ha detto lei, facesse cambiare il senso del mare come posto di morte, invece il mare è stato teatro di umani tragedie, ma di sempre uno spazio di incontro, di scambi, di certo. conoscenza. Abbiamo detto che deve essere generatore di vita, di speranza e anche di pace, naturalmente.
0: Certo, Trieste ovviamente è storicamente uno dei porti cruciali, importanti, no? Non solo dell'Italia ma anche dell'Europa tutta, però è una città che, se dobbiamo ragionare in termini di immigrazione, riceve soprattutto i percorsi, la cosiddetta rotta balcanica. La domanda è questa: Trieste negli anni, anche con il dibattito estremamente a volte feroce sul fronte migranti ai fini elettorali, è una città che negli anni si è aperta di più o ha cominciato a chiudersi?
5: Secondo me ha cominciato un po' a chiudersi, anche se ci sono francamente tanti esempi di aperture. Certo. Come ha detto proprio la conferenza stampa di presentazione il presidente di Barcolana, questo cioè problema secolare, voglio dire, della migrazione, no, la rotta balcanica, ma non è solo rotta balcanica a Trieste, deve essere semplicemente governato, no? Non possiamo dividerci in pro immigrazione o contro immigrazione, certo. È un fenomeno globale che va governato, e quindi credo che in questo senso ci sono sicuramente anche, come dire, tanti esempi positivi, però tantissimo ancora si può fare, perché non dimentichiamo che una parte di richiedenti asilo dorme alla ghiaccio nel Porto Vecchio.
0: No, infatti questo è essenziale. E per quanto riguarda il giorno proprio della Barcolana, quindi l'11 ottobre prossimo, se qualcuno volesse venire a fare il tifo per voi, come si fa? Come si organizza la cosa?
5: Allora la barca partirà dal Molo Venezia. Mm-hmm. Probabilmente ci saranno un po' di giovani dei corridoi umanitari, perché vale la pena ricordare che nel 2017 giunge a Trieste dalla Siria il primo corridoio umanitario. Poi si estende anche alla regione, perché ha riguardato Butrio e Raveo, dove noi ospitiamo 13 famiglie con 50 persone e 17 minori. Questo anche alla collaborazione di Sant'Egidio con movimenti, parrocchie ed altri. Certo. Per cui saremo alla partenza della barca ad augurare 20 secondi alla barca, ma anche a quello che la barca rappresenta, perché ricorda i corridoi umanitari, perché in un mondo di guerra si costruisce la pace anche salvando la vita di persone e portando queste persone a vivere in pace. Ecco perché noi vogliamo collegare anche la partenza della Barcolana, che ripeto è una barca di pace, alla grande preghiera per la pace che è promossa da Sant'Egidio e che avrà a breve luogo ad Assisi dal 25 al 27 ottobre prossimo, alla presenza proprio confermata di Papa Leone nel 30° anniversario dalla prima preghiera per la pace, che si svolse proprio ad Assisi con la partecipazione dei leader tutte le grandi religioni mondiali, voluta allora con una felicissima intuizione dall'allora Papa Giovanni II.
0: Loredana, la ringrazio.
5: Saremo tutti a salutare la barca.
0: Con grande piacere, grazie Loredana Catalfamo. Buona Barcolana,
5: grazie
0: allora.
5: Grazie a voi.
0: Responsabile della comunità di Sant'Egidio di Trieste, Friuli Venezia Giulia. L'11 ottobre, perché mi chiedete, ma quando c'è la Barcolana? L'11 ottobre, quindi veramente una manciatina di giorni. Noi siamo in chiusura anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu. Giusto il tempo di ringraziare Davide Dedè che ci ha accompagnato in regia, voi per l'ascolto, e ricordarvi che anche tutte le voci, le interviste che avete sentito questa mattina potete riascoltarle con l'app Play 2000. Per la diretta invece l'appuntamento a domani alle 7 puntuali.

0: la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi,
2: ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
1: Le classifiche. Le classifiche con Max Occhiato.
3: Quando la musica incontra il cinema e anche i libri, quale film ha incassato di più? Quali sono le canzoni e le letture del momento? Sono Max Occhiato e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 14 su In Blu 2000 con Le classifiche, per seguire da vicino l'andamento delle classifiche della settimana, chi sale, chi scende e anche le nuove entrate.
1: Le classifiche. Le classifiche.
4: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.
1: In Blu 2000, news.
7: Edizione delle 10, buongiorno.

di odio su base etnica e religiosa. Così il presidente della Repubblica Mattarella in una nota. La guerra in Ucraina, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico e con droni sferrato nella notte su Kiev. Nella regione di Chernihiv un grattacielo è stato danneggiato da un attacco e si contano almeno 4 morti e almeno 20 feriti, tra cui 3 bambini. Ricorrono oggi 20 anni dall'omicidio della giornalista russa Anna Politkovskaya, assassinata davanti a casa a Mosca. Era il volto più conosciuto della stampa libera russa, giornalista d'inchiesta del periodico Novaya Gazeta, unica voce libera nell'informazione del paese. In Francia non si ferma la rivolta degli studenti. Le forze dell'ordine hanno sospeso l'uso di granate stordenti, lo ha annunciato il ministro dell'interno dopo che un 14enne ha perso una mano a causa di una granata sparata dalla polizia. Avanza la riforma della legge elettorale alla Camera, primi 2 voti di fiducia, oggi il terzo e domani quello segreto. Maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra, pronti ai ricorsi alla Corte Costituzionale. Intanto sale il prezzo del diesel dopo la fine del taglio delle accise voluta dal governo. Stati Uniti, ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee. Lo rendono noti i suoi avvocati parlando di sviluppo senza precedenti. Krista Pike era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni. Temporali in arrivo sulle regioni tirreniche, allerta gialla diramata dalla Protezione Civile per 6 regioni italiane, Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Si registra anche il calo delle temperature in quasi tutto il paese. E infine 8 palloni d'oro, 208 partite con la nazionale, 126 gol. L'idolo del calcio argentino Lionel Messi ha espresso il suo grandissimo orgoglio per aver indossato la maglia dell'Albi Celeste per oltre 20 anni. Ieri sera la partita amichevole col Benin e il suo ultimo gol davanti a 80.000 spettatori a Buenos Aires. È tutto, grazie per l'ascolto.

Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per prenderci

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
3: Per le nostre interviste oggi siamo con Annalisa Ubertoni, referente del Centro Servizi La Famiglia della Goccia di Macerata. Intanto bentornata.
4: Grazie, benvenuti a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
3: Naturalmente parliamo della Goccia, questa associazione che ormai esiste a Macerata da ben 25 anni. Voi festeggiate proprio questa ricorrenza in questo anno e in particolare con un evento domenica prossima.
4: Esatto, questo è un anno particolare che ci riporta a quello che è stata proprio l'origine dell'associazione, appunto di 25 anni fa, che sembrano pochi, ma in realtà sono anni in cui è cambiato veramente tantissimo, è cambiato il mondo, è cambiata l'accoglienza, sono cambiati i bisogni anche che sono arrivati alla Goccia, e quindi la Goccia ha dovuto anche in questi anni essere, come si dice,

0: il passo con i tempi, no? Modificando anche il proprio modo di fare accoglienza, il modo anche di sensibilizzare e di formare le famiglie. E quindi è giusto ricordarlo, non per guardarci indietro, ma per guardare avanti e cercare sempre di fare meglio.
1: E per far conoscere quello che fate, perché abbiamo detto accoglienza familiare, affido e sostegno ai minori e alle famiglie, sono temi particolarmente delicati.
0: Sì, sono temi che sembra che riguardino soltanto famiglie generose o con particolari attitudini. In realtà quello che vorremmo far percepire è proprio che l'accoglienza è a portata di tutti, ci sono diversi modi di approcciarsi all'accoglienza perché i bisogni sono veramente diversi e quindi ognuno può riflettere su quale spazio può fare nella sua vita, nella sua casa, nelle sue relazioni familiari per poter rispondere anche a un sostegno familiare che è meno forse impegnativo di un affido, ma che è importantissimo anche nell'ottica della prevenzione.
1: Ci vuole generosità, ma anche formazione di chi affronta poi queste situazioni.
0: Certo, questa è una caratteristica della goccia, l'abbiamo sempre voluta fortemente insieme all'aspetto culturale, non ci si improvvisa famiglie accoglienti, persone accoglienti anche perché, lo ripeto, l'affido familiare è una possibilità sia per coppie che per persone singole, quindi non ci si improvvisa, parte tutto da uno slancio di generosità, da un desiderio di aprirsi all'altro, anche a una certa visione del mondo dove ognuno si sente responsabile del bene soprattutto dei bambini che sono quelli più fragili e quelli che hanno più bisogno di attenzione da parte degli adulti.
1: Vogliamo dare anche qualche numero, visto che abbiamo 25 anni di attività in tutto questo lungo periodo, insomma avrete fatto qualche bilancio?
0: Beh sì, diciamo che ad oggi siamo partiti con un piccolo nucleo di amici intorno alla scelta di Paolo e Flavia, che ormai tutti conosciamo come essere i fondatori, coloro che hanno avuto questo desiderio di accogliere Alexia, ma intorno all'accoglienza di Alexia di creare un gruppo di persone, un'associazione appunto che potesse sostenere questa accoglienza e promuoverla attraverso proprio anche una scelta che potesse condividere sempre più famiglie. Siamo partiti appunto, non mi ricordo se eravamo in 20-25, adesso siamo arrivati a più di 100 soci. 40 sono le famiglie, per famiglie intendo anche nuclei familiari, anche persone singole, che hanno fatto delle scelte di accoglienza o adottive o di affido familiare o di supporto, oppure che stanno in questo momento riflettendo, formandosi e aspettando anche degli abbinamenti che siano adeguati anche alle loro possibilità. Quindi 40 famiglie, 40 nuclei familiari. E speriamo anche sempre di più di essere dei buoni propositori di questa forma di accoglienza.
1: Ecco, magari per chi ci ascolta e ha un pensiero, insomma, vuole fare qualcosa, però magari non se la sente. Comunque voi siete a disposizione nella sede di Collevario per qualsiasi informazione, confronto, insomma, senza dover per forza prendere degli impegni.
0: Assolutamente, si parte tutto da un'informazione. Io sento questo desiderio, ho voglia di capire meglio, ne so poco, oppure ho incontrato qualcuno che l'ha fatto e vorrei saperne di più. Si parte con un incontro informativo che noi facciamo una volta al mese, il terzo mercoledì di ogni mese, ed è gratuito, è un incontro aperto a tutti. Chi vuole si iscrive ed è gestito da una famiglia affidataria insieme a una di noi del centro servizi per la famiglia e mettiamo proprio dentro una cornice anche cosa le affido e come può essere una scelta fattibile per tutti. Diamo le prime informazioni, poi se qualcuno decide di proseguire abbiamo un percorso ad hoc.
1: Perché noi siamo convinti che ci sono tante persone che vorrebbero dare tanto amore a qualcuno.
0: Certo, questo è il nostro desiderio, quello di arrivare il più possibile a tutti, anche la serata di domenica che apparentemente sembra così un momento di musica, di divertimento, ma anche per noi è anche un momento veramente di riflessione perché abbiamo scelto la musica proprio perché attraverso la musica si riesce ad arrivare anche dove non arrivano le parole e quindi abbiamo messo al centro questa cantante che la sentiamo molto molto vicina a noi, molto in sintonia con il nostro modo di vedere il mondo, con il nostro sguardo sul mondo. Quindi attraverso lei speriamo anche di arrivare a tutte quelle persone che magari vengono solo per sentire della buona musica.
1: Domenica 11 ottobre al Teatro Don Bosco di Macerata, Erika Boschiero, ecco, dicevamo poco fa, della cantautrice che si esibirà proprio in occasione di questi 25 anni della Goccia ODV di Macerata.
0: 17:30, ecco. Chiediamo appunto chi vuole appunto trovare posto, perché speriamo anche di riempire tutto il teatro, insomma di venire qualche minuto prima. Erika Boschiero è una cantante che magari non tutti conosciamo, ma ritenuta anche una delle migliori voci del cantautorato italiano, e ha dei ricordi molto belli di Macerata, perché lei ha partecipato a ben due edizioni di Musicultura, nel 2008 e nel 2012. Nel 2008 è arrivata tra i finalisti, nel 2012 ha anche vinto il premio come miglior testo, quindi so che lei ritorna molto volentieri in questa città.
1: È una cantautrice molto sensibile e impegnata nel sociale, quindi insomma si abbina bene a questa vostra iniziativa. Allora invitiamo tutti per domenica prossima, domenica 11 ottobre al Teatro Don Bosco di Macerata, per passare una serata di musica insieme e, perché no, conoscere meglio anche la Goccia ODV, una bella opportunità che ci offrite voi che insomma da anni portate avanti questo lavoro fatto di passione. Probabilmente è molta passione ci vuole per fare questo tipo di lavoro a favore dei minori, dell'accoglienza familiare, dell'affido e del sostegno a minori, come dicevamo, e a famiglie.
0: Certo, sarà un'occasione anche per ringraziare tutti i volontari, le famiglie che parteciperanno, che saranno in sala. Questo renderà la festa ancora più bella, perché insomma incontrare gli sguardi di chi vive l'accoglienza tutti i giorni fa la differenza. Quindi ancora una volta invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare. Siamo convinti che la cultura e la partecipazione possono essere veramente delle occasioni di ascolto e anche di scoperta di un nuovo modo di essere solidali e generosi.
1: Un saluto da Annalisa Ubertoni e a presto.
0: Grazie, speriamo di vederci tutti domenica. Buona giornata.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il

palinsesto di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Eventi di Marca. Alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
12: Buongiorno e ben trovati ad Eventi di Marca. Ottobre nelle Marche, un mese che profuma di terra, di pane, di tartufo e di storie. Le colline entrano nel pieno dell'autunno, i borghi si accendono di festival. Le piazze ospitano fiere antiche e le città d'arte propongono rassegne culturali che raccontano la nostra regione come un mosaico vivo. Da mercoledì 7 ottobre vi porto in un viaggio tra fiere, arte, cammini ambientali, benessere creativo e festival che animano il territorio. Dal 7 ottobre parte la nuova edizione del Festival Storie, rassegna diffusa che attraversa 12 comuni con teatro, musica, divulgazione e memoria civile. Un cartellone che diventa racconto collettivo, perfetto per chi ama la cultura come esperienza condivisa. L'Oro Piceno, sempre il 7 ottobre, il salottino del musical. Al teatro parrocchiale arriva Raffaele Paganini, étoile internazionale che si racconta tra aneddoti, carriera e retroscena. Un appuntamento intimo per chi ama danza, palcoscenico e storie dietro le quinte. Dal 7 all'11 ottobre, Overtime Festival Macerata, il festival nazionale del racconto sportivo, torna con il tema del desiderio, superare i limiti, riscrivere la propria storia, trasformare la sconfitta in slancio. Talk, proiezioni, ospiti e incontri che animano il centro storico. Ma ancora, Festival di Musica Antica Pesaro fino al 14 ottobre. Pesaro ospita Croma, rassegna dedicata alla musica antica con strumenti storici, atmosfere barocche e concerti che riportano alle radici della tradizione europea. Civitanova Film Fest 9-18 ottobre, cinema indipendente, incontri con registi, focus tematici. Civitanova Alta, Civitanova Marche incontrano un osservatorio sul cinema contemporaneo. Ottobre ospita a Macerata anche lo Humanities Festival, rassegna di pensiero, filosofia e società dedicato ai temi del pensiero contemporaneo, della filosofia pubblica e delle scienze umane. Con lezio magistralis, dialoghi, ospiti internazionali e laboratori che portano la riflessione nel cuore delle città marchigiane, con la firma dell'Università di Macerata. Con Mina Sedev, il 16 ottobre, ore 15:30, incontro laboratorio, un festival che unisce cultura, cittadinanza e immaginazione civile. Fiere sapori d'autunno. Sagra dell'uva a Cupramontana dall'1 al 4, appena conclusa, ma il profumo del verdicchio resta nell'aria, una delle feste più antiche delle Marche, con degustazioni, musica e tradizioni rurali. Pane Nostrum, Senigallia, 9-11 ottobre, forni a cielo aperto, panificatori da tutta Italia, laboratori e profumi di lievito che invadono il foro annonario. Una festa dedicata al pane come gesto comunitario. Ancora, Festa del Miele, Belforte all'Isauro, 10-12 ottobre, dolci, marmellate, miele, profumi di campagna, una festa che celebra i prodotti dell'orto e del bosco. Fiera del Tartufo Bianco Pergola dal 4 al 18 ottobre. Stand, degustazioni, passeggiate nel centro storico, prodotti tipici e re della stagione, il tartufo bianco pregiato. Cantiano, Fiera dei Cavalli 11 ottobre, sfilate, gare equestri, spettacoli e il cavallo del Catria protagonista, una festa rurale che racconta la tradizione equina del territorio. Mostra nazionale del tartufo Sant'Angelo in Vado, 10 e 11 ottobre, tartufo, funghi, castagne, formaggi del Montefeltro, un percorso tra sapori e storia con la città trasformata in un grande mercato autunnale, passeggiate ambientali nei borghi. Ottobre è perfetto per camminare, Pergola, Pian di Meleto, Cantiano e i borghi del Maceratese offrono itinerari tra foliage, colline e centri storici. Un modo lento e sensoriale per attraversare il territorio, come lo attraversiamo metaforicamente col corso di scrittura e benessere, Daphne Cosmesi Naturali San Buchetto, tra gli appuntamenti della settimana, un'esperienza che unisce cura di sé e creatività. Corso di scrittura e benessere presso Daphne Cosmesi a San Buchetto, il mercoledì ore 21:15, un laboratorio che intreccia tecniche narrative, ritualità sensoriali, aromi naturali e piccoli esercizi di ascolto interiore, perfetto per chi vuole ritrovare equilibrio, voce e immaginazione attraverso la scrittura. Dalle fiere del tartufo ai festival del racconto, dai cammini tra i borghi ai laboratori di benessere creativo, le Marche in ottobre sono un territorio che si lascia attraversare con lentezza e stupore. Io sono Luce Nardi e questo era Eventi di Marca. Ci ritroviamo mercoledì prossimo con nuove storie da vivere insieme. Un abbraccio.
13: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: E se ti dicessimo 5%? Con il deposito a risparmio obiettivo 5% di Banca Macerata, il tuo rendimento cresce ogni anno. 2% il primo anno, 3 il secondo, 4 il terzo e 5% il quarto anno. E le somme sono sempre disponibili. Entra in Banca Macerata e scopri la promozione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tasso anno lordo fisso crescente su nuova liquidità versata entro il 31 dicembre 2026 e mantenuta a scadenza. Consulta il foglio informativo obiettivo 5% in filiale su bancamacerata.it.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.it.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Un anno, tre epoche, un'unica città eterna. La vita quotidiana a Roma dai re a Costantino, tra fasti e miserie. Intrighi, conquiste, quotidianità. La storia vissuta accanto ai protagonisti. Benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi ci fermiamo su un viaggio che attraversa secoli di grandezza e ombra, restituendo il calore di un mondo lontanissimo eppure sorprendentemente vivo. Se anche tu scrivi di civiltà perdute, di storie che profumano di pietra antica e di umanità senza tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Eccoci con Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Questo libro ti porterà dentro tre momenti straordinari della storia romana. La fine della monarchia con i complotti di Tarquinio il Superbo, l'ascesa di Ottaviano Augusto al potere imperiale e i misteri oscuri della corte di Costantino. Non incontrerai solo imperatori e consoli, ma anche matrone, liberti, schiavi e combattenti, personaggi storici o verosimili, che ti accompagneranno in un viaggio tra passioni, intrighi e colpi di scena. L'autore rievoca la vita quotidiana a Roma, raccontando meglio di qualunque altro manuale la storia della città che conquistò il mondo. Sarà come camminare nelle strade polverose dell'urbe per ascoltare i clamori del foro, respirare odori e atmosfere, accompagnare i legionari al fronte, osservare i gladiatori che si preparano a combattere e assistere a concitare discussioni in senato. Insomma, un'esperienza immersiva come un romanzo di impeccabile rigore storico che restituisce lo spirito di un'epoca intera. Un anno nell'antica Roma di Marco Cappadonia Mastro Lorenzi. Edizioni Newton Compton.
0: Due minuti, un libro.
2: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia, il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo, o accontentare la primogenita Maya che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In tre scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta tre vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere. E può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, Tre nomi. In libreria da Garzanti.
3: Radio Nuova, in blu.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. In Israele si ricordano le vittime degli attacchi di Hamas di 3 anni fa, quando 1200 persone furono uccise e 251 prese in ostaggio. I familiari delle vittime hanno osservato alle 6:29 un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese al sito del festival musicale Nova, circondati dai ritratti delle vittime davanti ai quali erano stati deposti fiori. Gli atti di terrorismo resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza in Medio Oriente e nel mondo intero le piaghe barbare e incivili del terrorismo

0: preghiera mariana tanto cara alla tradizione della Chiesa. Vi invito a recitarla per sperimentare il conforto della nostra Madre Celeste, rifugio sicuro in mezzo alle difficoltà della vita. A tutti la mia benedizione.
1: La guerra in Ucraina, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco sferrato nella notte su Kiev. Nella regione di Kherniv un grattacielo è stato danneggiato da un attacco, si contano almeno 4 morti e 20 feriti. Avanza la riforma della legge elettorale alla Camera, primi 2 voti di fiducia oggi, il terzo domani quello segreto, maggioranza compatta, opposizione su piedi di guerra, pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Dubbi di Forza Italia e Lega sul voto anticipato a maggio con l'Election Day. Intanto sale il prezzo del diesel dopo la fine del taglio delle accise voluto dal governo. Stati Uniti, ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee. Lo rendono noti i suoi avvocati parlando di sviluppo senza precedenti. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la 50enne resta però ammanettata, pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo di pentobarbital. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per prenderci

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: questa è la nostra musica che ci fa arrivare a qualcosa che oggi anche vi sentiamo, vi facciamo sentire. Allora, Giuliano Centioni, eccolo qua, pronto, e oggi ci dirà che cosa, buona o bella, vediamo un po'.
1: Ma né buona né bella.
0: Ecco, appunto.
1: Dunque, il rapporto fatto dalla Caritas e Marche sul il problema, diciamo, povertà. Inteso in senso lato, cioè tutte quelle persone, quindi famiglie, singoli, eccetera, uomini, donne, che si rivolgono alla Caritas per un sostegno, per un aiuto, che non sempre è economico, può essere per i pasti, per

0: aspetti sanitari, per la casa, eccetera, eccetera. Ma ripeto, è quella povertà che emerge presso la Caritas. Poi ci sono tutte le tante altre associazioni, oppure direttamente i servizi sociali dei comuni. Quindi i numeri che diamo sono riferiti soltanto a una parte di persone che chiedono aiuto, quindi non sono la totalità.
1: Certo.
0: E quindi diventa preoccupante proprio per questo. Tra l'altro dobbiamo ricordare anche che la Caritas, questo è il rapporto riferito al 2025, la Caritas ha già circa 190 punti di come chiamiamo, di ascolto, di contatto in tutte le Marche. Però la Caritas rappresenta soltanto una parte di tutto il mondo, chiamiamolo, del bisogno, delle difficoltà di chi ha perso lavoro, di chi ha perso la casa, di chi c'è la separazione per difficoltà in famiglia, di malattie e così via. Però è rappresentativo perché la Caritas è distribuita in modo uniforme su tutto il territorio marchigiano, quindi ci dà una misura dal nord del Pesarese fino al sud dell'Ascolano, e questo è importante perché in teoria dovrebbe aiutare i politici a cercare di risolvere i problemi.
1: Certo.
0: Ma ahimè credo che i politici queste cose non le leggono. Tanto per dare qualche numero.
1: Ah, non le leggono?
0: No, il politico dà una lettura dei titoli dei giornali, qualche sollecitazione di qualche amico che fa il volontariato, e poi si ferma lì, perché se i politici, parliamo delle Marche, leggessero o entrassero, quindi entrassero nel senso che partecipassero, capissero, discutessero delle problematiche della povertà nelle Marche, probabilmente qualche criticità si poteva risolvere. L'ultima, ne parlavamo prima, Nazareno, quella della Whirlpool di Fabriano, che chiude una parte degli stabilimenti, probabilmente quelli della ricerca li trasferirà quasi sicuramente negli Stati Uniti, e qui Fabriano, o la parte delle Marche che era la capitale degli elettrodomestici a livello italiano ma anche europeo, ormai è diventata una sorta di, ma nemmeno succursale, perché ahimè è il settore in piena crisi, come il settore della scarpa, della pelletteria, del Fermano, Macerata, Fermo e in parte la provincia di Ascoli, anche questo è in piena crisi. E allora un politico che è attento e legge e si informa sui vari rapporti che riguardano appunto il sociale, la comunità, rapporti che sono quelli delle associazioni di volontariato come la Caritas e tante altre, oppure sono quelle dei sindacati, i gridi di allarme dei sindacati. E se fossero attenti a queste cose, avrebbero prodotto i nostri politici dei piani industriali per sopperire alle difficoltà appunto dell'industria della pelletteria, dell'industria del mobile, dell'industria dell'elettrodomestico. Invece no, lasciano che accadano le cose e poi intervengono con azioni tampone che ovviamente non risolvono il problema.
1: Beh, qualcuno potrebbe dire, ma lo sapevano?
0: Assolutamente, assolutamente. Perché gli imprenditori, per esempio, della pelletteria, quindi scarpe, borse, eccetera, ormai sono praticamente da quando è scoppiata la guerra in Ucraina che questi imprenditori che avevano i loro maggiori mercati in Russia o comunque nei paesi dell'est, che gridano, chiedono aiuti, sostegno, perché, ma non in soldi, solo in soldi, ma anche in idee, in progetti, no? Allo Stato, ma soprattutto alla Regione Marche, perché è venuto a mancare uno dei mercati principali della nostra industria di pelletteria. L'industria dell'elettrodomestico sta in crisi, ovviamente non è solo quella fabrianese, ma in Italia, ma in Europa. Però non si sta facendo nulla per sostenerla, come l'industria noi non ce l'abbiamo, della siderurgia, vedi Taranto, che chiudono le fonderie, eccetera, e lo Stato non interviene assolutamente. Allora, se lo Stato e le regioni non intervengono in questi temi così fondamentali per la comunità, in che cosa intervengono? Per le feste del patrono? Per le feste parrocchiali? Perché al di là di questo non fanno.
1: Ma lo Stato viene uno lo dice, adesso glielo dico, glielo dicono, oppure devono cercare loro.
0: No, allora, innanzitutto c'è lo Stato e le regioni, l'articolazione è questa. La politica ha voluto il sistema regionale, ma il sistema regionale funziona poco, quando va bene poco, se no funziona male. Basta pensare alla sanità, 20 regioni, 21 regioni, quante sono? Abbiamo 21 sistemi sanitari diversi, ogni regione ha il suo, e chi c'ha i soldi va bene, la regione, chi non c'ha i soldi, altre regioni invece vanno male, vedi le regioni del sud e in parte anche le Marche. Lo Stato quindi ha il dovere, il diritto, il dovere di dare le indicazioni, no? Di dire dobbiamo investire in questi settori perché la crisi mondiale, le guerre eccetera eccetera stanno procurando danni, per esempio ecco nel settore della pelletteria, che è importantissimo per le Marche ma non solo, e anche per parte della Lombardia e del Veneto. E quindi lo Stato incomincia a prevedere delle leggi, degli atteggiamenti, in modo da supportare gli imprenditori che fanno scarpe, borse e vestiari. Poi, dato questo messaggio, tocca alle regioni realizzare le azioni necessarie per aiutare, per supportare le aziende che appunto lavorano la pelle, quindi come dicevo prima le scarpe, borse eccetera. E invece questi passaggi non ci sono stati, ognuno va per la sua strada, ognuno pensa che di trovare un cliente, parlo delle regioni soprattutto, e dice ho risolto il problema. No, risolto il problema per un attimo, perché ecco. Gli aspetti sono più strutturali. Ora, tanto per renderci conto, solo alla Caritas si sono rivolte nel 2025 quasi, poco meno di 16.000 persone, perché stanno malissimo, malissimo.
1: Aia.
0: Malissimo. E sono quelle, anzi, sopra 16.000 quelle registrate. Allora, dobbiamo chiederci che è accaduto.
1: Ecco, che è accaduto chi è accaduto?
0: E discutere, no? Per capire perché sono accadute, perché ci sono questi numeri. Non è possibile, la Caritas dice per esempio che ha distribuito quasi 160.000 pasti. Ma ci rendiamo conto che significano 160.000 pasti durante il 2025? O addirittura circa 60.000 pacchi con alimenti, con i viveri, e il banco, poi c'è il banco alimentare, no? che ogni anno vediamo tutti quanti, no? I supermercati. Ora, con questi numeri e con le crisi delle aziende che dicevo prima, una regione, in primis lo Stato e poi la regione, deve adottare politiche in questo senso. Non può lavarsene le mani con semplici elargizzazioni oppure interventi singoli.
1: Perché singoli, ecco. Perché a qualcuno sì, altri no.
0: Cioè il più urgente, e allora aiuta quello. E poi, ma non è che risolvi così i problemi, no? Richiede una politica attenta. Quando dicevamo, quando la Regione Marche partecipa alle varie fiere, mostre, eccetera, a livello internazionale dove vengono pubblicizzati i prodotti. È lì che, per esempio, le regioni dovrebbero cominciare a supportare le aziende con una pubblicità più attenta, più presente, più ficcante, insomma. È un esempio, un piccolissimo esempio, questo è ovvio. Poi con le infrastrutture e poi con aiuti dal punto di vista fiscale e così via. Se invece facciamo interventi spot singoli, come dicevamo prima, il problema non si risolve, anzi si aggrava, come sta dimostrando quello degli elettrodomestici, con la notizia di ieri appunto che la Whirlpool chiude, e quindi altre persone che superiranno, che avranno necessità di aiuto. La cosa grave è che sono aumentate le persone e le famiglie che chiedono aiuto pur avendo un reddito. Questa è una cosa gravissima, perché significa che il reddito che percepiscono non è in grado di dar da mangiare, mandare i figli a scuola, pagare l'affitto o addirittura curarsi. Ecco. E questo è gravissimo. Allora, un'attenta analisi su questo è necessaria. È qui che si richiedono investimenti. Adesso la faccio facile, ma invece da prevedere spese di 14-20 miliardi per le armi, forse sarebbe necessario gran parte di questa cifra indirizzarla nel sostegno della comunità.
1: Questa sarebbe una bella cosa, perché almeno forse le guerre si vendono meno. E quindi non fanno,
0: sì,
1: cose brutte.
0: Se viene a mancare la risorsa principale, cioè i soldi, le guerre, alla fine, nelle guerre chi è che ci guadagna? Non ci guadagna uno Stato, un governo, cioè, ci guadagnano solo esclusivamente le aziende che producono armi, punto.
1: Ecco, quindi insomma, beh, comunque veramente qui ogni tanto se lo dicono anche quelli che vengono a parlare, dice, ma ancora si spara di qua, di là, si ammazza, non sarebbe da smetterla? Ecco, questa sarebbe una cosa.
0: Assolutamente, insomma. Abbiamo un'esperienza in Europa di due guerre mondiali, in tutto il mondo, pensiamo all'Asia, dalla guerra che ci fu tra Corea del Nord e Corea del Sud, poi quella nella penisola indocinese, cioè Vietnam e Cambogia, tutto in quella zona lì, poi le guerre Pakistan e India, non parliamo dell'Africa dove le colonie di paesi europei, Inghilterra, Francia, Germania e così via, hanno procurato guerre intestine tremende, con migliaia, milioni di morti in Africa. Idem in Sud America, dove gli Stati Uniti pensano che quello sia nel loro giardino, e quindi aiutando regimi dittatoriali come quello che di Pinochet, che fece uccidere Allende, lì i responsabili principali furono gli Stati Uniti, e in Brasile con non ricordo adesso il nome del presidente che è stato pure accusato e è espatriato, no, sta in prigione. Insomma, nonostante tutto questo, nonostante gli appelli, si continuano ancora a combattere. Se prendiamo adesso, in questo momento istante, ci sono circa 80 conflitti, chiamiamoli conflitti, nel mondo, i cui principali sono Russia-Ucraina e poi tutto il Medio Oriente.
1: Ma com'è che la testa di tutti questi signori non capiscono che, insomma, non è proprio una bella cosa andare a ammazzare la gente?
0: Ma il problema tanto è sempre, non ricordo chi è lo scrittore che diceva, il dramma umano è che i soldi e l'amore sono la causa di tutto. È discutibile il discorso,
1: ecco.
0: Senz'altro i soldi, o meglio il potere. Allora analizziamo per esempio un attimino Europa e Medio Oriente, no? In Russia c'è un signore che si chiama Putin, che ha vinto le elezioni, ma non c'erano concorrenti, perché l'aveva vietati, quindi ha vinto le elezioni facile, senza avversari. O qualche avversario che ci ha provato, o si è fatto suicidare, oppure già è stato ucciso, come la giornalista di 10 anni fa, ricordo. Poi abbiamo Medio Oriente, dove c'è una nazione che è Israele, che per il suo diritto di esistere si permette però di usare i mezzi del terrorismo.
1: Addirittura?
0: Sì, perché a fronte dei adesso la ricorrenza del 7 ottobre, no, dell'attacco dei terroristi Hamas contro la popolazione ebraica e israeliana, soprattutto giovani, ci furono oltre 1200 morti, se ricordiamo, no? Ha risposto come? Incendiando il Medio Oriente, cioè distruggendo Gaza, 70.000 morti, di cui gran parte sono donne e bambini.
1: Ale pure.
0: Una distruzione totale delle infrastrutture, ospedali, biblioteche, università, case. Gaza è ridotta a accumuli di macerie. Cisgiordania, dove si era raggiunto un equilibrio, non dico perfetto, ma un buon equilibrio tra palestinesi che c'erano pezzi di terra e coltivavano, quindi agricoltori, imprenditori, israeliani che lavoravano a quelle. Hanno incendiato anche quello, e adesso che sta accadendo? Che coloni, chiamiamoli coloni, quella è delinquenza secondo me, israeliani incendiano le case dei palestinesi, si appropriano dei beni dei palestinesi, che sono i terreni, le macchine, eccetera, eccetera, e quindi è un altro punto. Libano. Libano veniva chiamato una volta la Svizzera del Medio Oriente, adesso è un campo di battaglia dove cristiani maroniti e musulmani si sparano tra loro, dove i jihadisti o Hezbollah, che vicini a Hamas, quindi terrorismo puro finanziato dall'Iran, spara sugli altri, israeliani che ovviamente sparano su tutto, su tutti, e anche il Libano quindi praticamente semidistrutto. Siria, c'era un dittatore, Assad, che aveva fatto della guerra uno strumento di governo, è stato sostituito da un jihadista, cioè da un terrorista che dice che si è ricreduto in nome di Allah, e governa adesso, altro dittatore. E anche quello, insomma, non si risparmia di sparare a destra e a sinistra. C'è una Turchia che per necessità economiche si sta spingendo verso il Medio Oriente, quindi certamente non dice fratelli, lavoriamo in pace, eccetera, anzi, tra l'altro loro già hanno pure il problema interno di popolazioni di i curdi, per intenderci, che da secoli ormai rivendicano la loro autonomia. Poi sopra, accanto c'è l'Iran, che chissà per quale ragione ama disturbare gli equilibri delle altre nazioni, ma purtroppo questo ha offerto il fianco all'intervento degli Stati Uniti, che con la scusa delle armi nucleari in pratica hanno portato una guerra vera e propria in Iran, e l'Iran tra l'altro sta scatenando i suoi alleati, cioè gli Houthi nello Yemen, in Arabia Saudita, e quindi la guerra si è stesa adesso anche in Arabia Saudita. Ieri ci sono stati bombardamenti a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, bombardamenti nel Qatar, e qui gli americani pure nella loro volontà, sto scherzando, di portare pace, bombardano dove capita, fanno terra bruciata. E mi fermo, perché poi dopo c'è l'Asia. Allora, solo in questo settore, non so quante sono 10-15 conflitti, dove tutti sparano su tutti.
1: Ma io non riesco a capire, dopo tantissimi anni, tanti, ancora non si capisce che sparare a tutti no, basta, dovrebbe essere una cosa ormai non farle. Ecco, come mai non si capiscono queste cose?
0: Beh, la risposta, i filosofi non solo, ti dicono che è un problema culturale. Uno sente così e dice, ma no,
1: un problema culturale.
0: È vero, è un
1: cioè
0: problema.
1: Cioè che vuol dire?
0: Problema culturale perché? Perché c'è una classe dirigente, politica, politici, che senza la minima preparazione si è messa in testa di governare. Sto parlando adesso in generale, sì, a livello mondiale. Pensavo prima a Bolsonaro in Brasile, di un'ignoranza totale, eppure faceva il presidente di una nazione ricchissima di cultura, di materie prime e così via. E ha portato lo sfacelo il Brasile. Il Medio Oriente lo stiamo dicendo adesso. Un Medio Oriente che è la culla delle civiltà, no? Un Mediterraneo che è la culla delle civiltà. Invece stiamo diventando la culla di guerre intestine, di tribali, di piccolo cabotaggio, nel senso tra una tribù e l'altra, cioè proprio come ai tempi ante Medioevo e così via. Questo perché accade? Perché un singolo, una persona si accinge a dire: ah, io so tutto, io governo questa nazione, io dico questo e quindi bisogna fare questo. Chi non è d'accordo, io gli sparo. La situazione è questa, semplicissima.
1: Tu hai parlato di cultura. Non sarebbe bene farne un po' di più in tutto il mondo? Forse qualcosa si andrebbe.
0: Ma infatti, invece di. E qui torniamo agli investimenti delle armi in Europa, no?
1: Esatto.
0: Allora, dobbiamo essere corretti e onesti nel dire. Una corrente di pensiero dice che io e il mio nemico, se siamo pari nella forza, a quel punto ci rispettiamo e non ci facciamo la guerra. Però se uno dei due è più debole, come si suol dirsi, gli metti su un piatto d'argento la possibilità di farti fagocitare dal più forte. E questo è un altro punto di vista. Cioè, questo è un punto di vista. L'altro punto di vista è quello di dire: no, mai con le armi, ma usiamo sempre esclusivamente la parola e i mezzi che abbiamo a disposizione. E cioè la cultura in senso più lato, dalla musica, teatro, eccetera, eccetera. Uno potrebbe dire: ma che c'entra adesso il teatro? No, c'entra moltissimo, o la musica. Al discorso della scienza, quindi le università. Cioè, uno mi deve spiegare perché le università tra loro, anche tra paesi nemici, parlano, collaborano. C'è la stazione spaziale, dove stanno insieme americani, europei, russi e cinesi. Beh, com'è possibile? Forse perché lì parlano di sviluppo della razza umana, della Terra, di aiutare la Terra a non morire con l'inquinamento, i cambiamenti climatici, e non pensano a spararsi per risolvere i problemi? Probabilmente è questo. E questa è cultura. Come dicevamo prima, no? Quando ho detto teatro, musica, dice che c'entra? È semplice. Ricordate l'epoca dei Beatles, dei Rolling Stone, no? La musica, oppure del teatro che era tipo My Fair Lady, che era Mary Poppins, West Side Story, cioè produzioni teatrali, cioè che giravano il mondo e nessuno andava a vedere se era americana, italiana, francese, cinese o quello che è. Perché? Perché le persone come interagivano con quello spettacolo, con quello che veniva detto in quello spettacolo. E cioè quindi ti ritrovavi che persone di origine diversa, con idee politiche diverse, però sedute accanto su una poltrona al teatro ad ascoltare lo stesso spettacolo. E quindi quello era un momento di condivisione, di comprensione tra tutti, no? La musica è universale. Il fenomeno, non a caso ho detto, dei Beatles o dei Rolling Stone, è stato il più eclatante. Dal paese più povero e africano al più ricco, conosceva una canzone, almeno una canzone dei Beatles o dei Rolling Stones. Allora, questa è cultura,
1: certo. Questo è vero. E poi la, diciamo questo, che la, la parola cultura bisognerebbe dirla nelle cose che si fanno anche in televisione un po' di più. Io non ne sento molto, per la verità, nelle televisioni che dicono le culture. Allora, se uno non capisce cos'è una cultura e non la sente, evidentemente è difficile poi che facciano cose buone. Ecco, questo mi pare che sia il problema.
0: Ma sai, anche perché al di là della televisione, che la televisione che fa? All'inizio la televisione era uno strumento al servizio dei cittadini. Era la televisione, dava informazioni, faceva spettacoli, informazioni scientifiche, insomma, tutto quello che poteva aiutare le persone a distrarsi, eccetera. Ma era al servizio dei cittadini. Adesso provate a ragionarci un attimo. La televisione non è più al servizio dei cittadini. La televisione adesso cerca di influenzare i cittadini a seguire quello spettacolo piuttosto che un altro.
1: È veramente una cosa.
0: Quindi si è invertita la situazione. E allora, in questa situazione, dove la televisione che determina gli interessi dei cittadini, è chiaro che il politico di turno dice: senti, non parliamo della crisi economica, oppure che le tasse in Italia sono aumentate, arrivate quasi al 44%, mentre io dicevo abbasso le tasse, il pizzo di Stato. Parliamo per esempio della lunghezza delle gonne, parliamo dei burka dei ragazzi a scuola, che ce ne starà uno in tutta Italia, oppure parliamo del numero degli stranieri nelle classi, come se questo problema non fosse mai esistito. E cioè sviare l'attenzione dei cittadini da argomenti importanti e di capitale importanza per la propria vita, no? Per la comunità, su argomenti che invece sono sciocchezze, sono stupidate, sono perdita di tempo. E la televisione sta facendo questo, ma anche gran parte della stampa, dei mezzi di informazione. E quindi il politico di turno sfrutta queste situazioni, non guarda più a dire: ah, io mi voglio ricandidare perché voglio diventare ministro, capo del governo, eccetera, e quindi voglio far applicare questa legge che aiuta chi ha degli handicap, oppure che aiuta chi ha perso il lavoro, che aiuta a formare i giovani verso nuove professioni. No, quello si darà da fare a approvare leggi che gli aumenta il patrimonio elettorale, cioè i voti. Quindi il politico di turno tenderà a spingere su cose stupide, sciocche, superficiali, che però probabilmente bisognerebbe fare degli esempi, però andremo nel personale, è meglio non farlo.
1: Magari qualche altra volta.
0: Però sta accadendo questo. E quindi il cittadino che succede? Guarda, dice: vabbè, sì, in effetti poteva fare questo, questo e questo, non l'ha fatto, però guarda che ha fatto quest'altro, ha aperto il cinema, tanto adesso per fare un esempio, no? Ecco, vengono sviati gli interessi dei cittadini, si creano falsi interessi, quelli che tu dicevi, che possono nascere da Grande Fratello, dai talk show fatti così all'acqua di rosa, eccetera. E invece i veri problemi vengono accantonati, e i politici seguono i falsi problemi.
1: Certo, questo è fatto.
0: Quindi a quel punto scoppia una guerra, non sanno dove mettersi le mani.
1: Esattamente, esattamente. Allora, pubblicità adesso, e poi dopo torniamo con voi. Se volete dire qualcosa o chiedere, il numero telefonico è lo 0733 23 75 75. Tra poco.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: No, è mio! Papà, guarda! Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
1: Allora andiamo ancora a vedere che cosa si fa o che cosa si può fare, perché evidentemente quello che tu ci hai detto e che il nostro Giuliano che ci dice è molto importante. Cioè noi non riusciamo a dare, tra io televisioni ma tra tante cose, a qualcuno per far capire cosa sono le cose che si fanno. Cioè per cui ognuno non si sa perché succede questo, perché non si fa quest'altro, non lo può fare, perché se tu senti le televisioni o i giornali eccetera è difficile che lo fanno, a me pare. Che dici tu?
0: Ma assolutamente. Due esempi. Uno è il gioco, parlo del gioco d'azzardo. Solo nelle Marche sono stati giocati oltre 4 miliardi di euro al gioco d'azzardo, parlo del gratta e vinci, all'otto eccetera. Ora una parte chiaramente è fisiologica di chi è appassionato, ma gioca a piccole cifre tipo molti anziani e così, ma 4 miliardi di euro nel gioco d'azzardo, quello ufficiale, ma quanti investimenti si potevano fare? Cioè quanti posti di lavoro si potevano creare con quei soldi? Però la gente va a far quello perché è la speranza che c'ha di vincere e cioè, ho risolto i miei problemi di vita. Ma questa è la cultura che è stata inoculata proprio dalla televisione, dai giornali e così via. La scuola sta diventando sempre più frequente l'alunno o gli alunni che si rivoltano ai professori o anche ai colleghi, ai compagni, con addirittura con fatti di sangue, no? Accoltellamenti e cose. Ma perché sta accadendo questo? Una volta il semplice fatto che un alunno provava a rispondere al professore in modo poco educato, quel ragazzo veniva punito con una nota sul registro o addirittura con la sospensione. E tra l'altro venivano chiamati i genitori, e i genitori, una volta saputo di questo, a casa altre privazioni, non lo facevano uscire, non lo mandavano al cinema e così via. Adesso invece che accade? Che il ragazzo si lamenta perché pensa che quel professore ce l'ha con lui, lo dice ai genitori, e i genitori fanno manforte con il ragazzo e vanno a protestare. Quindi si fa perdere la legittimità di chi insegna, e cioè il maestro, il professore e così via, e fa perdere quindi anche l'autorità, la dignità alla scuola stessa, perché tu vai a scuola e impari che qualsiasi cosa non ti va bene puoi protestare e puoi ottenere secondo te giustizia, ma non è così. A proposito della cultura che dicevamo prima, no? Quindi se tu al giovane che va a scuola non gli insegni che significa essere cittadino di una nazione, di uno Stato, che significa, nel senso che hai diritti ma anche doveri, che significa rispettare le leggi, perché rispettare le leggi significa anche rispettare il tuo prossimo, che significa libertà. Libertà non significa che faccio quello che mi pare, la libertà significa che io faccio tutte quelle cose che non crea danno ad altri, ma beneficio a me, sì, d'accordo, però non deve creare danno ad altri. La democrazia. La democrazia non è andare a votare. L'ho detto prima, in Russia un mese fa hanno votato, ha vinto l'unico candidato che c'era, non poteva essere altrimenti. Che era Putin. Democrazia non è votare. Democrazia è dire c'è la scuola, c'è la sanità, tutti questi servizi sono a disposizione di tutti, tutti possono utilizzare questi servizi, a prescindere se sei bianco, nero, se sei laureato o no, se sei ricco o povero, tutti possono usufruire di questi. Questa è democrazia.
1: Eh sì, ma infatti.
0: Allora, questo... se queste cose dovrebbero essere insegnate a scuola. La scuola dovrebbe, ma non si fa. Perché? Perché andiamo a vedere i programmi, queste parti qui sono state, diciamo, come si chiama, no, ignorate, però messe in un cantuccio. Quando uno studiava storia, uno dice, ah, che si studia a fare la storia. Sì, se uno mi dice che la data di nascita di quel generale o di quel presidente o di quell'imperatore, eccetera, quando è scoppiato, serve a poco. Però la storia ci insegnava, per esempio, prendiamo l'impero romano, no? Che l'impero romano, gli imperatori romani, il senato romano, quelli che comandavano veramente, quando conquistavano un paese, non lo mettevano a ferro a fuoco e basta, ne prendevano le cose migliori, addirittura rispettavano anche le religioni di quel posto, perché capivano che la cultura di quella nazione, una volta conquistata, se tu comprendevi la cultura di quella nazione era facile gestirla. Se invece la trattavi solo al suon di frusta e di spada e fil di spada, quella nazione ti sarebbe stata sempre un nemico interno. Questi romani, il diritto romano per esempio, no? Che tuttora viene utilizzato in tutte le nazioni del mondo, nasce in quel periodo, il rispetto delle religioni e così via. Allora, possibile che non è possibile farlo al giorno d'oggi nelle scuole nostre?
1: Ecco, e questa è una domanda che però chi è che ci deve dire perché? Chi lo dobbiamo dire?
0: Troppo facile.
1: Ecco, appunto.
0: Ci stanno due soggetti che devono rispondere a questo. Innanzitutto i cittadini, i giovani e i genitori.
1: I giovani mi sa proprio di no, perché...
0: Cominciamo dai genitori allora. Ecco. Oh, i genitori devono capire che preparare un giovane alla vita futura non è fargli imparare una poesia a memoria oppure essere bravo in matematica, ma anche fargli comprendere i suoi diritti e i suoi doveri in una società.
1: Questo
0: uno.
1: Sì,
0: Lo Stato, e in questo a cascata tutti, lo Stato, le regioni, le province, i comuni, devono mettere a disposizione dei giovani nelle scuole tutto quello che è necessario per fargli comprendere che cosa significa essere cittadino,
1: ecco.
0: E aiutare chi cerca di raccontare e di spiegare queste cose, cioè i professori. Tu non puoi trattare i professori a schiaffi in faccia. La professione del professore è una professione importantissima, perché un professore bravo sa inculcare nei giovani il meglio della sua cultura e così via. Un professore che è vessato, che lavora male, che lavora depresso, che non è contento, che cosa può insegnare? Che Napoleone è nato e è morto, più di lì non insegna.
1: No, questo è molto importante, perché noi dobbiamo dire, ecco, tante persone che abbiamo, le cose, le televisioni, eccetera, ma ci dicono queste cose che dovrebbero dire? Quasi per niente.
0: No, pochissime trasmissioni che le possiamo elencare in 3 secondi, perché per il resto è quella cultura pancottona, superficiale, che ti aiuta a non pensare, a non ragionare, a non farti sentire cittadino, e addirittura ti dice, stai zitto e buono in poltrona, le idee te le do io, attraverso quelli che stanno su un'isola come scemi, oppure quelli chiusi in un appartamento, oppure nei talk show taroccati, dove è importante urlare e dire la parola.
1: Non sapevo il tuo coso, non so per quale motivo, è un po' comunque... Accendi il microfono, vedi un po', vai. Ecco, vai.
0: Allora, quando il messaggio attraverso quella televisione, come dicevo, passa su talk show dove giornalisti compiacenti e politici che cercano solo consenso, voto, e quindi dicono sono dei piaggioni, come altri direbbero sono dei lecchini, dove il contraddittorio è fatto su cose sciocche, dove, faccio un esempio, il caso Carlasco sta occupando le televisioni pubbliche e private dalla mattina alla sera. Ora, io non dico che può essere un caso interessante, un giallo, tutto quello che volete, però deve essere una parte dell'offerta dell'informazione, non può essere totalizzare tutta l'informazione. Il resto è passato, passa tutto in secondo. Ascoltate un telegiornale della RAI, riusciamo a sapere che in quel paese che si chiama Giuseppe c'è la sagra del prosciutto, ma non ci dicono niente delle guerre che stanno accadendo e delle responsabilità. Parliamo di è stato inaugurato il teatro in quel di Savona, tanto per fare un esempio. Poi non ci dicono che, per esempio, tra Kiev, Ucraina, e Mosca hanno incominciato ad attaccare anche zone dove ci stanno i civili, zone dove la cultura era un esempio, cioè teatri, musei, biblioteche. Non ci dicono dell'inquinamento che sta procurando questa guerra in Europa. Assolutamente. Ci lamentiamo che il fatto che d'estate fa più caldo, però nessuno protesta, o meglio, nessuno in televisione o giornali ti dice, a parte qualche raro esempio, che parte dell'inquinamento è dovuta alla guerra in Ucraina, con i bombardamenti e così, e adesso si è aggiunta pure tutto quello che sta accadendo in Medio Oriente. Quindi l'informazione è la cosa principale. E uno Stato che non vuole problemi, che fa? Ti dà l'informazione che bene o male sa che la popolazione cittadina accetta, e quindi i problemi della nazionale di calcio diventa il problema nazionale. Se poi, come dicevamo prima, la Whirlpool chiude e quindi perdi i posti di lavoro, è una notizia di terza, quarta pagina.
1: Certo, no, è importante questo, è importante anche però che non si dica che c'è la guerra e basta, ma si dice qualcosa con perché questa guerra, cioè che si faccia capire che ste guerre è una cosa da stupidi.
0: Giusto, perché torniamo alla guerra Russia-Ucraina. Allora, lì c'è una nazione, o meglio, un dittatore, Putin, che ha invaso l'Ucraina e sta facendo di tutto per conquistare più territorio possibile. Una nazione, l'Ucraina, che in questa guerra ha favorito, come possiamo dire, la corruzione, si è dimenticata che la democrazia non votano più da tanto tempo, dove un presidente, Zelensky, è costretto a licenziare ministri, generali, perché ognuno fa il suo comodo. Allora c'è da chiedersi, ma allora questa guerra che cosa ha prodotto fino adesso, oltre a forse 1,5 milioni di morti? Perché pure questo non si dice, no? Una distruzione di gran parte di una nazione, parlo dell'Ucraina, quella dell'est, però non ci dice che, per esempio, in quella zona vivono più russi che non ucraini. Cioè noi non conosciamo assolutamente della guerra Russia-Ucraina, conosciamo solo il fatto che la Russia ha invaso l'Ucraina. A torto o ragione ognuno mette la sua. Chiaramente, quando un paese, per risolvere i problemi, ne invade un altro, sta sempre in torto. Però a nessuno viene pensato di dire: bene, vi siete sparati, siete stati i primi morti, fermi tutti adesso, ci mettiamo intorno a un tavolo e ragioniamo. Perché è accaduto questo? Perché i russi che stanno nell'Ucraina dell'est sono trattati male? Non lo so. Perché i prodotti dell'Ucraina vengono sabotati dai russi? Perché i russi hanno manie di invadere e ricostruire la grande Russia URSS, CCP, come si chiamava una volta, no? La Russia sovietica, o altro ancora. Invece il tavolo delle cosiddette trattative ancora non esiste, è l'ultima delle opzioni. Nel frattempo due nazioni si stanno svenando a livello di vite umane.
1: Sì, ma anche su questo io mi ricordo che quando tanti anni fa anche la TV della nostro qui dove stiamo noi, cioè in Italia, si cercava di capire perché succedeva questo, eccetera, eccetera. Adesso qua di sta roba non si niente, cioè nel senso non c'è quella attenzione che si diceva, almeno in qualche ogni tanto su questa roba.
0: Verissimo. Tanto per non far nomi, nella TV che dici tu, in quel periodo c'era un partito che si chiamava Democrazia Cristiana, che era egemone.
1: Esatto.
0: Poi c'era un partito d'opposizione, il Partito Comunista Italiano, che era l'egemone dell'opposizione.
1: Esatto.
0: E poi tra i due c'erano tutta una serie di partiti, che Partito Socialista, Socialdemocratico, Repubblicani, Liberali, MSI, Movimento Sociale Italiano, che si muovevano, erano attivi, e alla fine producevi governi di centrosinistra, governi monocolore, governi balneari, eccetera, eccetera. Ma producevi governi che in 10 anni hanno fatto l'autostrada del sole, producevi governi che hanno fatto la riforma agraria, dove hanno abolito la mezzarria. Erano governi che hanno prodotto la riforma sanitaria, cioè la sanità per tutti, a prescindere dal reddito, dal colore, dalla nazionalità, eccetera. Erano governi che hanno fatto leggi sul territorio, di salvaguardia del territorio, perché ce ne sono tante. Si, a già quei tempi, stiamo parlando di 40-30 anni fa, si capiva che l'inquinamento poteva essere una causa mortale per il nostro pianeta, e a quei tempi già ci pensavano. Erano state fatte riforme della scuola, riforme all'università e così via. Eppure erano governi dove c'erano partiti forti, con atteggiamenti destrorsi o di sinistra, eccetera. Adesso che i partiti non esistono più, esistono leader e basta. Che accade? Che per fare un pezzo di strada di 1 chilometro minimo ci vogliono 10 anni, veramente. Che per risolvere il problema, parlo delle Marche, dei rifiuti, finalmente si è arrivati a capire che le discariche non sono la soluzione, quindi c'è da trovare un altro sistema, però si servono a fare le discariche. Sull'energia si è capito che il petrolio non può essere l'unica fonte energetica, perché è soggetta, ecco, alle guerre, ai prezzi e così via, ce ne stiamo accorgendo, e quindi le energie alternative sono fondamentali. Immaginate se in Italia avessimo applicato le stesse leggi che hanno applicato in Spagna sulle fonti energetiche alternative, cioè eolico, voltaico. Adesso stavamo, non dico tranquilli, ma certamente non subivamo gli altissimi costi che la guerra in Medio Oriente ci sta procurando, e gli sciocchi americani. Quindi erano governi a quei tempi che ragionavano per la comunità, pur cercando di preservare il predominio, cioè il primato della Democrazia Cristiana, del PCI e così via. E erano tempi in cui gli statisti ci hanno rimesso la vita, ad esempio il fratello del presidente Mattarella, oppure Aldo Moro e tanti altri, per difendere le idee. Quindi forse sarebbe bello fermarci un attimo e fare dei paragoni e incominciare a dire: ma perché lì accadeva questo e adesso non siamo più capaci, se non di guardare la televisione Il Grande Fratello o L'Isola dei Famosi?
1: Ecco, ma tu pensi che potrebbe riprendere questa cosa che era così importante?
0: No, a breve no, assolutamente. Ormai basta vedere quello che accade quotidianamente, no? Anche qui da noi, per esempio, gli incidenti per una partita di calcio, il superfluo, il superficiale ormai domina la nostra società. Per esempio il discorso dei centri commerciali, no? Sono importanti, perché soprattutto dove c'è moltissima popolazione, perché trovi tutto quel necessario, e chi ha a disposizione solo mezza giornata a settimana per dedicarsi a questo, Ma nei piccoli centri la politica del centro commerciale è deleteria, distrugge la comunità, la piccola comunità, perché la piccola comunità era basata, fondata su che cosa? Sull'artigiano, sul piccolo negozio, sul rapporto personale tra il cittadino e il commerciante. Non puoi applicare la logica dei centri commerciali anche dove stanno piccoli centri e nell'entroterra, perché significa che in questo modo tu aumenti anche la mobilità, l'inquinamento, quindi. E cioè costringi che se c'hai l'automobile tu potrai usufruire di certe cose, se non c'hai l'automobile non lo potrai fare. Allora che succede? Che l'anziano o chi non ha la macchina va via da Ussita, tanto per dire, o Camerino, va a abitare dove? Una città dove uscendo di casa trova tutti i servizi. Ecco, questo è il discorso. Ma siamo in grado di fermarci, metterci seduti e analizzare questi aspetti? Non lo so.
1: Ecco, tu hai fatto questa bella cosa alla fine. Ecco, e tutti quelli che ci ascoltano, che direbbero? Sarà, non sarà, forse sì, così... Ma
0: Sarebbe bello sapere che ne pensano di questo.
1: No, no, questo è bello, infatti questo è vero. Tra l'altro tu adesso stiamo per finire, dici ci sarà qualcosa oppure no? Niente.
0: No, pessimismo fino a questo punto no. Qualcosa c'è sempre. Il qualcosa si chiama speranza, si chiama buonsenso. Bisogna essere ottimisti, insomma. In fin dei conti l'uomo, anche il più becero, può sempre fare qualcosa di buono.
1: Certo.
0: Il problema è scegliere la via e i mezzi per ricominciare da capo, o quasi.
1: Certo.
0: Allora, le elezioni, ad esempio. Le elezioni sono un aspetto, ma se vanno a votare sempre meno persone... L'ultima elezione in Calabria il 22% è andato a votare. Allora, se vanno a votare sempre meno persone, è evidente che i cambiamenti sono difficili.
1: Chi non va, questo è vero.
0: L'impegno. L'impegno, che non significa andare a fare a botte o chissà che. L'impegno è dire: io ho questa idea, cerco chi ce l'ha come la mia, ci mettiamo insieme. E la proponiamo ad altri, poi la maggioranza sceglie qual è l'idea migliore. E questa voglia pure non esiste più, se non per alcuni aspetti dello sport, e poi ecco, sulla nazionale come deve essere fatta o non fatta, tutto a più succede questo. Quindi anche i rapporti umani, la capacità di comunicare. E allora un altro aspetto: ma se ognuno di noi con lo smartphone, anche quando sta in compagnia o addirittura al ristorante, invece di parlare, di scambiare le idee, guarda il telefonino, no? E legge quello che sta scritto nel telefono, come fai a iniziare una comunicazione, uno scambio di idee e dire: oh, l'idea tua è più bella della mia, quindi diamoci da fare per applicare? Non accadrà mai questo. Ci chiuderemo sempre più in noi stessi, o addirittura, come gli studi che stanno facendo negli Stati Uniti e in Inghilterra, i giovani tendono a non uscire più nemmeno da casa. Attraverso i social, quello che poi chiamano il dark web, cioè il web quello scuro, quello dove c'è come si chiama, la malavita, insomma, o addirittura il deep web, cioè quello più profondo, dove si promuove addirittura il suicidio come prova di coraggio, cioè, diventano le cose principali dei nostri giovani, che saranno poi gli adulti del futuro. Quindi si sta perdendo, ecco, la capacità dello stare insieme. Lo stare insieme non è quello della festa parrocchiale, tanto per dire, o la festa del patrono. Quello è un momento ludico.
1: Meno male che c'è quello, perché
0: sì, però sai, vuol dire poco, perché poi
1: appunto.
0: Finita la festa del padrono, il giorno dopo la stessa persona va in giro con la macchina e ammazza qualche povero cristiano che andava a passeggio o stava davanti al negozio. Quindi questa è una società che è malata. Dobbiamo curarla, trovare le medicine corrette, giuste. E allora, una delle medicine è che se ne dica, è la scuola.
1: Con questo io penso che possiamo fermarci, speriamo che qualcosa ci sia, perché veramente siamo messi male da questo punto. L'abbiamo detto in questa trasmissione, e in questa trasmissione speriamo che tutti quanti a qualcosa possiamo fare, ecco. Allora, speriamo. Giuliano, per oggi ci
0: alla prossima.

sintesi organica. Avanza la riforma della legge elettorale, la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3 con 228 sì. Si tratta dell'ultima questione di fiducia posta dal governo e domani ci sarà il voto segreto. All'udienza generale di Papa Leone prosegue la Papa Leone prosegue la catechesi sulla Gaudium et Spes e si sofferma sulla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo volta al bene comune. Ricorda ai credenti come il distacco tra fede professata e vita quotidiana sia tra i più gravi errori del nostro tempo. Ha ricordato infine come oggi la Chiesa celebra la Beata Maria Vergine del Rosario. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

La Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme, per prendere

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: esiste niente.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio. In entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: E se ti dicessimo 5%? Con il deposito a risparmio obiettivo 5% di Banca Macerata, il tuo rendimento cresce ogni anno. 2% il primo anno, 3 il secondo, 4 il terzo e 5% il quarto anno. E le somme sono sempre disponibili. Entra in Banca Macerata e scopri la promozione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tasso anno lordo fisso crescente su nuova liquidità versata entro il 31 dicembre 2026 e mantenuta a scadenza. Consulta il foglio informativo obiettivo 5% in filiale e su bancamacerata.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Dopo 10 anni di attesa, la comunità Camerte si riappropria di uno dei suoi luoghi simbolo. Lunedì 12 ottobre alle 11.30 Rocca Varano riaprirà ufficialmente le porte con una cerimonia di inaugurazione che segna un traguardo di grande valore storico, culturale e identitario per la città di Camerino e per l'intero territorio. Chiusa da un decennio, la Rocca torna a vivere al termine di un importante intervento di ristrutturazione e valorizzazione che non solo ne ha garantito la messa in sicurezza e il recupero conservativo, ma ha permesso la realizzazione di un nuovo e innovativo percorso turistico, pensato per restituire ai cittadini e ai visitatori la storia, il fascino e la bellezza di uno dei complessi fortificati più significativi delle Marche. E sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano per la 15ª edizione le giornate FAI d'autunno, il grande evento di piazza che il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Le giornate FAI d'autunno si svolgeranno in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con il patrocinio del Ministero della Cultura e di tutte le regioni. Nella nostra di regione saranno 43 le aperture, compreso l'orto sul Colle dell'Infinito, bene FAI, in tutte le province. A Macerata saranno aperti i palazzi dell'ex Banca d'Italia, oggi di proprietà di UniMC. Il percorso di visita inizierà con un momento di descrizione della facciata di Palazzo Diamanti, per poi entrare dall'ingresso principale, visitare il cortile e la sala degli sportelli. La visita proseguirà a Palazzo Lazzarini, dove sarà possibile entrare nella sala dei portavalori per ammirare un bellissimo affresco storico del Cinquecento. A Tolentino l'apertura del cappellone di San Nicola, a Camerino il convento dei frati cappuccini di Rena Cavata, a Civitanova Marche il percorso dall'ex casa del Balilla alla villa Bruscantini. I carabinieri di San Severino Marche hanno denunciato un 18enne di origine albanese residente nel posto per porto abusivo di armi o d'oggetti atti ad offendere. Il giovane sottoposto a controllo e successiva perquisizione personale nel corso delle consuete attività di pattugliamento è stato trovato in possesso di un coltello pieghevole con una lama di lunghezza superiore a 5 cm. Non avendo fornito alcuna giustificazione in merito al trasporto dell'arma in luogo pubblico, i carabinieri hanno proceduto al sequestro penale del coltello. Presentata la nuova strategia di comunicazione 2026-2029 del settore formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali della Regione Marche, ieri nel corso dell'evento Comunicazione e Servizio. Al centro ci saranno gli operatori dei centri per l'impiego, scelti come protagonisti della comunicazione per valorizzare il ruolo svolto quotidianamente a supporto di cittadini e imprese. Una parte importante della strategia riguarderà i canali digitali. Instagram e TikTok saranno utilizzati soprattutto per dialogare con i giovani attraverso contenuti dedicati all'orientamento e alla ricerca del lavoro. Facebook continuerà a rappresentare uno strumento informativo per i cittadini, mentre LinkedIn sarà rivolto in particolare alle imprese e professionisti. A questi si affiancheranno WhatsApp per le comunicazioni rapide e di prossimità, YouTube per approfondimenti e videoguide e Google Maps per facilitare l'accesso alle sedi e servizi dei centri per l'impiego. Ascoltiamo l'assessore regionale al lavoro Tiziano Consoli.
4: La comunicazione è importantissima soprattutto nell'ambito del mondo del lavoro, dove attraverso la comunicazione si possono creare effettive opportunità per i giovani, soprattutto per coloro che cercano una stabilizzazione lavorativa. Per questo oggi si celebra questa giornata dove si sviscerano i temi principali sulla comunicazione, su come intervenire e sviluppare quelle che sono le idee progettuali che già la Regione sta mettendo in campo. Una di queste è la riformulazione di un nuovo patto del lavoro, una nuova legge regionale che preveda il sistema di digitalizzazione come elemento fondamentale per incrociare la domanda e l'offerta lavorativa e per dare possibilità di stabilizzazione contrattuali e soprattutto anche coniugare il mondo dell'impresa al mondo del lavoro, declinando le opportunità in maniera più fruibile, con contenuti più ampi, con possibilità di giungere anche agli stakeholder che collaborano nella filiera istituzionale per poter promuovere al meglio la comunicazione nel mondo del lavoro.
3: A conclusione di un'articolata attività di indagine e di riscontro dei carabinieri della stazione di Corridonia, sono state denunciate 6 persone residenti a Potenza Picena, di età compresa tra i 19 e i 34 anni, ritenute responsabili in concorso del reato di lesioni personali. I fatti risalgono al tardo pomeriggio dello scorso 19 aprile nel comune di Corridonia, al termine dell'incontro di calcio tra le squadre San Claudio e Potenza Picena Calcio 1945 SD, alcuni tifosi della squadra ospite che viaggiavano a bordo di 2 auto scure, avendo notato alcuni ragazzi della tifoseria locale fermi in uno spiazzo di via Trento, si sono fermati ed hanno accerchiato e malmenato un 17enne di Corridonia per poi fuggire. A seguito dell'aggressione il minore ha riportato ecchimosi in varie parti del corpo. I genitori della vittima sono stati invitati dai carabinieri ad accompagnare il figlio al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata, dove il personale medico ha giudicato le lesioni guaribili in 10 giorni. Le successive indagini hanno portato alla denuncia dei 6 giovani potentini. A causa della chiusura degli ascensori che dal parcheggio centro storico ex Park C conducono direttamente in centro, il comune di Macerata ha attivato un servizio straordinario di navetta con mezzi attrezzati. L'iniziativa nasce per garantire la continuità dell'accessibilità al centro cittadino e supportare le persone con difficoltà motorie che usufruiscono del parcheggio o che non trovano disponibilità negli stalli gialli riservati del centro storico. Il servizio è operativo con una frequenza potenziata nelle mattinate lavorative e si svolge su prenotazione. La gestione è resa possibile da una sinergia tra l'IRCER, che garantisce il funzionamento della centrale operativa per raccogliere segnalazioni, esigenze e richieste, mentre i trasferimenti sono garantiti dalla preziosa collaborazione delle associazioni Hauser, Avuls e Anteas. Per informazioni o per richiedere il trasporto è possibile contattare la centrale operativa IRCER al numero 0733 26 30 26. Il professor Massimiliano Fazzini, climatologo referente del team rischio climatico della Società Italiana di Geologia Ambientale e docente dell'Università di Camerino, parteciperà in qualità di delegato italiano e reporter ad un tavolo tecnico internazionale dedicato alla qualità dei dati meteorologici satellitari e alla loro integrazione con le misurazioni effettuate al suolo secondo gli standard della World Meteorological Organization. L'incontro si svolgerà ad Amsterdam nell'ambito della WMO Teco 2026, in programma fino all'8 ottobre. Teco 2026 riunisce esperti, ricercatori, rappresentanti dei servizi meteorologici nazionali, istituzioni e imprese provenienti da tutto il mondo per confrontarsi sulle più recenti tecnologie e metodologie per l'osservazione meteorologica e ambientale.
2: Il taccuino.
3: Dall'8 all'11 ottobre Medici Senza Frontiere presenta la mostra fotografica Oltre i confini allo spazio Rumore dell'Isia ad Urbino nell'ambito del Festival del Giornalismo Culturale, appunto, di Urbino. L'inaugurazione della mostra si terrà domani alle 16. Le foto e i pannelli esposti illustrano le attività dell'organizzazione, l'identità di MSF e i suoi principi fondanti, l'etica medica e i principi di indipendenza, neutralità e imparzialità. Saranno inoltre raccontati gli interventi di assistenza medica a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da conflitti armati, violenze, epidemie, disastri naturali o dall'esclusione dell'assistenza sanitaria. Nel fine settimana torna a Pieve Bovigliana, nel comune di Valfornace, la 31esima edizione della Sagra della Castagna. Si comincia sabato 10 ottobre alle 18 presso gli impianti sportivi di Pieve Bovigliana con il taglio del nastro della nuovissima cucina realizzata dopo che un incendio aveva mandato distrutto il vecchio impianto. Sempre sabato, escursione cicloturistica gratuita tra mountain bike e bike e gravel. Domenica 11 ottobre le vie del borgo si animeranno con i mercatini di prodotti tipici del territorio e i tradizionali stand gastronomici. Alle 10 il convegno sulla biodiversità, previste escursioni e passeggiate naturalistiche alla scoperta dei boschi circostanti con musica dal vivo e i tradizionali stornellatori che ricreeranno l'atmosfera festosa delle vecchie fiabe paesane.
2: Il tempo nelle Marche.
3: La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte di domani, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud-occidentali, mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 18-24 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: un indumento semplice protegge chi lavora, ma racconta anche cosa sta per accadere. Bentrovati anche oggi con noi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è grembiule. Il grembiule è un oggetto che annuncia un'intenzione prima ancora di un gesto. Chi lo indossa sta per cucinare, dipingere, riparare, insegnare, prendersi cura di qualcosa. È quasi un'uniforme democratica, lo indossa il bambino alle elementari, lo chef in cucina, l'artigiano in bottega, il nonno che aiuta in giardino. Protegge i vestiti, certo, ma protegge anche un momento. Segna il passaggio tra il tempo ordinario e il tempo del fare, della concentrazione, del lavoro con le mani. Molti mestieri si riconoscono proprio dal grembiule. Il colore, la forma, le tasche piene di strumenti diversi raccontano a colpo d'occhio di cosa ci si occupa. C'è dignità in questo oggetto umile, che non distingue per censo o per ruolo. Chi lo indossa in quel momento si mette al servizio di qualcosa da fare bene. Nelle cucine di famiglia spesso il grembiule passa da una generazione all'altra insieme alle ricette, lo stesso tessuto consumato, le stesse macchie che nessun lavaggio riesce più a togliere del tutto. Toglierlo, alla fine del lavoro, è quasi un piccolo rito, segna che il compito è finito, che si può tornare a essere semplicemente se stessi. Forse non è un caso che tanti ricordi di famiglia abbiano sullo sfondo un grembiule annodato in vita. La nonna ai fornelli, il padre in officina, il maestro davanti alla lavagna del giorno prima. Un pensiero va oggi a chi lavora con le mani, ogni giorno, senza farne un proclama. Io sono Antonio Torretti, grazie di essere stati anche oggi con noi a Piccole Grandi Parole. Io vi do appuntamento a domani, naturalmente, per un altro pezzo di questo viaggio. Arrivederci.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.

0: once I get you up.
1: In Blu 2000 News.
2: In memoria del 7 ottobre 2023, in Israele si ricordano le vittime degli attacchi di Hamas quando 1200 persone furono uccise e 251 prese in ostaggio. Alle 6:29 un minuto di silenzio dei familiari delle vittime riunite a Reim, dove era in corso il festival musicale Nova. Ucraina, 9 morti per gli attacchi russi. Nella regione di Chernihiv un attacco ha colpito un grattacielo nella città di Priluki. Si contano almeno 9 morte, 2 persone uccise anche a Kiev. Raid anche su altre città ucraine. Chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace. Così Papa Leone all'udienza del mercoledì. L'invito ai fedeli a recitare il Rosario per la pace, ricordando la festività odierna della Beata Maria Vergine del Rosario. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Terzo anniversario degli attacchi terroristici di Hamas contro Israele. In un solo giorno, quel 7 ottobre, furono 1200 le vittime, in gran parte civili, 251 gli ostaggi portati a Gaza. Antonella Mazza, Teruè.
3: Partì dal cielo l'operazione Diluvio lanciata dal gruppo di Hamas contro Israele. Intorno alle 6:30 di sabato, giorno del riposo ebraico, dalla striscia di Gaza vennero lanciati numerosi razzi mentre sirene di allarme risuonavano in diverse città israeliane. Utilizzando i più disparati veicoli, da motociclette a deltaplani, riuscirono a superare le barriere di confine i miliziani palestinesi. Furono circa 300 i terroristi impegnati nei diversi attacchi. Nel sud di Israele sorpresero i giovani che stavano ballando al festival Supernova. Fecero irruzione nei kibbutz intorno alla striscia, uccidendo casa per casa, violentando, facendo prigionieri. Feroce e immediata la risposta del premier Benjamin Netanyahu. Israele in guerra, disse, avviando l'operazione Spade di Ferro, che ha portato alla distruzione di Gaza e della sua popolazione. A 3 anni di distanza non è ancora terminata, come non si sono risolte le tante domande e i punti oscuri di quel 7 ottobre che ha cambiato per sempre il conflitto centenario in Medio Oriente tra ebrei e palestinesi. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
2: E come dicevamo, i familiari delle vittime questa mattina all'alba alle 6:29 hanno osservato un minuto di silenzio a Reim, dove si svolse il festival musicale Nova, attaccato da

0: Eisenkot, anche il leader dell'altro partito opposizione Bennett e anche Yair Golan, ma in visite assolutamente private, perché come si diceva nel servizio precedente, certamente il fallimento più grande dal punto di vista della sicurezza dello Stato di Israele ha un peso importante in queste settimane che, ricordiamo, sono di campagna elettorale. Ci saranno il 27 ottobre prossimo, abbiamo parlato con un po' di familiari dei ragazzi che sono stati uccisi e la maggioranza ci hanno detto che Netanyahu deve andarsene, che non è possibile che fino ad oggi, dopo 3 anni, non ci sia stata una commissione d'inchiesta indipendente che abbia spiegato come sia stato successo. Ma oggi continua, come dicevo, anche proprio il giorno del dolore e della commemorazione, tantissimi anche giovani che vengono a ricordare i loro amici che sono stati uccisi qui esattamente 3 anni fa. Marigna, può tornare a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Gli atti di terrorismo resteranno per tutti i popoli un doloroso monito affinché siano per sempre condannate e respinte con fermezza le piaghe barbare incivili del terrorismo, dell'antisemitismo e di ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Così il presidente Mattarella, per l'occasione, che ha ricordato anche come le operazioni militari condotte dalle forze israeliane a Gaza hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Qualsiasi episodio di antisemitismo non può e non deve trovare alcuna giustificazione, mai, ma c'è anche un legame nel dolore. Il conflitto non può cancellare il volto dell'altro, per questo possiamo condannare il 7 ottobre ed anche la violenza che tanta morte e distruzione ingiustificata ha provocato a Gaza. Così il cardinal Zuppi, presidente della CEI, che ieri sera ha partecipato alla preghiera nella sinagoga di Roma. Cambiamo pagina. Ucraina, 11 morti per gli attacchi russi, colpita la regione di Kherkiv e la città di Kiev. Marco Burini.
2: Missili e droni su Kiev e Chernihiv, morti e feriti, terrore. Putin festeggia così il compleanno, oggi ne fa 74, coltivando la sua ossessione per l'Ucraina. Il boss del Cremlino ha ordinato ai suoi di bombardare senza sosta le città, colpire le infrastrutture civili, scuole, ospedali, ponti, palazzi, centrali energetiche, per sfiancare la popolazione, lasciarla al buio e al gelo. Ma Zelensky resiste, denuncia gli attacchi russi sui civili, in tutto almeno 11 morti per i raid su Kiev, Chernihiv, Kremenchuk, Dnipro, Oleksandria, e chiede agli alleati i sistemi di difesa antimissile Patriot. Oggi nella capitale è arrivato il comitato militare della NATO, guidato dall'ammiraglio Cavo Dragone. Si è confrontato col nuovo capo delle forze armate ucraine, Drapati, mentre Mosca rivendica di aver colpito le aziende che producono missili da crociera e droni. Marco Burini, linea allo studio.
1: Veniamo alla politica italiana. Legge elettorale: la Camera approva la fiducia sull'articolo 3 con 228 sì. Per noi, in diretta da Montecitorio, il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
3: Buongiorno Franco. Sì, l'attenzione politica era concentrata a questo voto. Il terzo è arrivato, il via libera della Camera, che sarebbe alla terza fiducia dopo le due di ieri poste dal governo su 3 articoli che sono stati modificati dalla legge elettorale, ricordiamo, nel passaggio al Senato. Nessun inciampo dunque finora, come invece era successo lo scorso luglio nel nodo preferenziale. Occhi puntati ora sulla giornata di domani con il voto sull'intero provvedimento a scrutinio segreto, un passaggio chiave per il futuro della legislatura. In caso di bocciatura, ricordiamo, la Presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al Colle per rassegnare le dimissioni. Al contrario, per le opposizioni c'è di fronte ad una riforma palesemente incostituzionale. Altro tema, quello economico, con la ripresa della salita del prezzo del diesel, con la fine dello sconto sugli accisi di 3 centesimi, la situazione dei distributori torna a livelli di preoccupazione. Il governo per ora non ha attivato il meccanismo delle accise mobili, cioè la restituzione dei soldi che incassa in più per l'aumento dei prezzi. Vedremo cosa accadrà. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto per il punto. Veniamo alla cronaca. Tentato suicidio in carcere Salim El Kudri, 31enne, che il 16 maggio ha investito 8 persone in centro a Modena, uccidendo una donna. Alessio Orlandi.
4: Avrebbe ingerito un mix di farmaci per il cuore sottratti al compagno di cella e in questo modo, secondo fonti penitenziarie, che Salim El Kudri ha tentato di togliersi la vita ieri sera nel carcere di Sant'Anna. È il 31enne marocchino che il 16 maggio scorso, a bordo di un'auto, investì 8 persone che camminavano lungo la via principale di Modena. Per quel folle gesto, 2 mesi dopo morì in ospedale Monica Esposito, 55 anni, mentre una turista tedesca subì l'amputazione di

0: entrambe le gambe. El Kudri è stato soccorso nella serata di ieri dagli agenti e trasportato in ospedale in stato di incoscienza. Si è poi ripreso e non sarebbe in pericolo di vita. Si parla di questo episodio perché l'uomo è conosciuto, ma ogni 33 ore in questa regione una persona reclusa tenta di uccidersi, ha affermato il garante per i detenuti dell'Emilia Romagna, Cavalieri, chiedendo che venga loro riconosciuto il diritto a essere considerati ancora umani. Secondo la perizia psichiatrica chiesta dalla procura, El Kudri, per la prima volta presente in aula venerdì scorso, era capace di intendere e volere quando alla guida della sua città tre travolse passanti nel centro di Modena. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina. Siamo chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace. Così Papa Leone, oggi all'udienza del mercoledì. Il pontefice ha invitato i fedeli a recitare il rosario per la pace, ricordando la festività odierna della Beata Maria Vergine del Rosario. Cristiana Caricato.
2: All'udienza generale in piazza San Pietro, nei saluti ai pellegrini arabi, Papa Leone invita a lavorare per la giustizia e la pace.
3: Siamo chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace, per costruire un mondo in cui il bene comune e la fraternità prevalgano tra tutti.
2: Poco più tardi, ricordando la memoria liturgica della Vergine del Rosario, rinnova l'invito a recitare la preghiera mariana, eletta strumento indispensabile dalla grotta di Massabiella ai giardini Vaticani, per implorare il dono della pace in un momento di grande conflittualità a livello globale. Nella catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, la meditazione sulla Gaudium et Spes, testo principe sulla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Sostenere le domande vere del cuore contro la pressione che la logica del profitto e la manipolazione dell'informazione esercitano. La raccomandazione del pontefice per una Chiesa missionaria in cui tutti i battezzati partecipino alla costruzione della città terrena senza separare fede e vita quotidiana. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Un'ultima notizia: Nobel per la chimica è stato assegnato al francese Enrique Hagan e al giapponese Kenzo Soari. I due scienziati hanno aperto la strada a nuove tecnologie importanti, soprattutto per la produzione di farmaci. Da Franco Rossi al microfono e Daniele Caruso in regia, un augurio di buona giornata.

Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per prendere

0: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo. Interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato ieri una nuova avventura letteraria, un romanzo di Suzanne Vreeland intitolato La ragazza in blu. La Vreeland è un'autrice statunitense che è vissuta in California, a San Diego, dove si è spenta nel 2017. La ragazza in blu è stato il suo primo grande bestseller negli Stati Uniti e il primo romanzo anche acclamato dalla critica e dal pubblico a livello internazionale. Ha pubblicato diversi libri con Neri Pozza in Italia. La passione di Artemisia molto probabilmente è quello che ha ricevuto maggior consenso e divenuto un punto di riferimento per tutti gli appassionati di Artemisia Gentileschi. E poi anche L'amante del bosco, Ritratti d'artista, La vita moderna. Insomma, una vita spesa a insegnare letteratura, ma soprattutto a scrivere storie che abbiano a che fare con l'indagine dell'arte, con l'arte come protagonista dei romanzi e soprattutto anche la vita dei pittori resa oggetto di indagine dei personaggi dei suoi romanzi. In questo La ragazza in blu, la Vreeland ci sottopone la figura di Vermeer, Cornelius Albrecht, un professore di matematica, possiede un quadro a casa sua ed è convinto che sia un Vermeer. Richard va a casa di Cornelius, vede il quadro e ne rimane estremamente affascinato. Ha dei dubbi che possa effettivamente essere un Vermeer, ma a quanto pare Cornelius ne è veramente convinto e rivela che questo quadro è suo, poiché gli è stato lasciato da suo padre, ma non si sa come suo padre ne sia venuto in possesso. Non ci sono documenti, non è stato preso ad un'asta. Insomma, l'opera è avvolta dal più fitto mistero. Riprendiamo a leggere da qui.

Dopo il funerale, Cornelius meditò a lungo, non tanto su Merrill, quanto sull'imprevedibilità della morte e sulle colpe che ci portiamo dietro, e su suo padre. La neve aveva coperto anche la bara del padre. Dapprima solo qualche fiocco, poi una coltre fitta che aveva trasformato il feretro in una pagnotta bianca e rigonfia. «Bisogna saper valutare i meriti di un uomo», aveva detto il pastore dalla mascella volitiva. Erano le uniche parole del servizio funebre che Cornelius ricordasse. Doveva ammettere che suo padre era stato un genitore ligio al dovere, spesso severo, ma con momenti di improvvisa tenerezza durante l'infanzia trascorsa a Duisburg, non lontano dal confine olandese. In quel solitario pomeriggio di domenica, con la neve che ancora cadeva dolcemente, Cornelius, intento a leggere seduto nella sua grande poltrona di cuoio, sollevò gli occhi dalla pagina e cercò di riportare alla memoria i primi ricordi che aveva di suo padre. Per esempio, quando gli aveva regalato un modellino di mulino a vento di legno portato dall'Olanda. Le pale dipinte di azzurro giravano e c'era una porticina rossa priva di un cardine che si apriva, rivelando all'interno una minuscola famiglia di legno. Ricordò che il padre trascorreva i pomeriggi della domenica con lui, figlio unico. Lo portava allo zoo di Düsseldorf, gli dava personalmente lezioni di tromba, lo trascinava su una slitta nei dintorni di casa e quando Cornelius aveva freddo, gli prendeva la mano e se la infilava in tasca. Aveva insegnato al figlio le mosse strategiche degli scacchi facendogliele imparare a memoria. In un museo olandese gli aveva spiegato la ragione dei cieli tormentati di Van Gogh, la genialità dei volti di Rembrandt e, dopo che si erano trasferiti in America perché suo padre era convinto che si dovessero sfruttare i momenti propizi, lo aveva accompagnato a vedere gli Yankees allo Yankee Stadium. Ora a Cornelius quei fatti apparivano come le buone intenzioni di una vita rappezzata. Più tardi, a Filadelfia, lo aveva imbarazzato il nervosismo del padre ogni volta che portava a casa un compagno di scuola e aveva compreso solo vagamente il senso oscuro del suo ordine. «Se te lo chiedono, di che siamo svizzeri e non aggiungere altro». Quando in seguito Cornelius invitò a casa i compagni di università, il padre aveva ormai trasferito il quadro nello studio che chiudeva accuratamente a chiave con un ghigno da avaro. L'atteggiamento compiaciuto del padre quando guardava il quadro gli provocava una sensazione di nausea. Dopo la morte della madre, il padre, ormai in pensione, sempre inquieto, si era occupato dell'orto. Cornelius rivedeva la curva tesa delle spalle mentre si piegava a strappare ogni filo d'erba che spuntava tra i filari di cavoli e di broccoli. Perché era così spietato? Non poteva lasciarne almeno uno, far finta di non averlo notato. Dilena piantava, innaffiava e regalava borse di ortaggi ai vicini. «Che magnifici pomodori!» aveva esclamato ammirata una vicina. «È impossibile trovare pomodori decenti al supermercato di questi tempi», aveva replicato lui sorridendo mentre ne infilava altri nel sacchetto. «Anche noi avevamo un orto in tempo di guerra», aveva detto la donna, e Cornelius aveva visto il padre sobbalzare. Era la Luger di suo padre, diventata immensa nella memoria, che si abbatteva su una mano di donna che cercava di afferrare una pagnotta mentre lo scacciavano dalla sua cucina. La linea che separava il ricordo dall'immaginazione era sfocata da anni di intense lucubrazioni, di letture angoscianti, un libro dopo l'altro divorato con frenesia famelica. Cornelius ora non sapeva distinguere con certezza ciò che aveva letto da ciò che aveva casualmente udito raccontare da suo padre, il tenente Otto Engelbrecht. Allo zio Friedrich, a proposito della deportazione dei 2000, in quello che divenne noto tra gli studiosi come il Giovedì Nero, il 6 agosto del 1942. Dal tramonto a mezzanotte li trascinarono fuori dalle loro case. Il rastrellamento fu deciso, dicono gli storici,
perché erano troppo pochi gli ebrei destinati alla deportazione che si erano presentati alla stazione ferroviaria e il treno per Westerbork doveva essere riempito. Dalla metà di agosto avevano trasferito le operazioni nella zona meridionale di Amsterdam, un quartiere più prospero. In settembre stavano ancora caricandoli sui camion per portarli alla Zandtrestrel di piazza Van Stelma. Esattamente come alla catena di montaggio della fabbrica di Duisburg, Cornelius udiva la voce del padre ma non capiva da dove provenisse. Il resto era un ammasso indistinto di parole stampate e ascoltate, ampliate dal lavorio dell'immaginazione. Richiamò alla mente il ricordo di Duisburg. Vide se stesso scendere di nascosto le scale dopo che l'avevano mandato a letto e ascoltare il padre che raccontava quella storia allo zio Friedrich. Aveva 10 anni allora, non capiva. Si era raffigurato il padre, alticcio per i troppi scotch e gonfio di soddisfazione per uno scacco matto inflitto a Friedrich, dire al fratello, quando in famiglia si poteva ancora parlare senza correre rischi: «Devi cogliere le opportunità al volo. È così che si fa. Oppure, quando non conviene muoversi rapidamente, prepara un piano. Quel quadro, per esempio. Quando il mio attendente cercò di mettere le mani su un servizio da tè d'argento in una casa di ebrei, dovetti fermarlo. Era il momento sbagliato, proprietà del Führer». Cornelius aveva letto del furgone Puls che il giorno dopo i rastrellamenti raccoglieva strada per strada i beni degli ebrei per il dipartimento che confiscava gli arredi rinvenuti nelle case. Fu allora che notai il quadro. Era dietro la sua testa, tutto sfumature di blu, giallo e marrone brunito. Brillava come lacca. Doveva essere di un maestro olandese. Proprio in quel momento un soldato scoprì un bambino nascosto nella credenza, sotto un mucchio di tovaglie e dietro una pila di piatti. Per un pelo non ci sfuggiva. L'attendente mi lanciò un'occhiataccia a carica di rimprovero per la mia sbadataggine. Con una scusa qualsiasi, il quadro per esempio, o il mio rimprovero a proposito del servizio da te, avrebbe addirittura potuto denunciarmi. Cornelius non avrebbe mai saputo dire se fosse quel ricordo o la sua immaginazione ipersensibile che lo faceva scattare nervosamente ogni volta che udiva il rumore di piatti rotti. Piantai una pedata nel culo di quel lurido bambino ebreo e intanto presi mentalmente nota del numero della casa. Ciò che successe in seguito non era difficile da capire. Raggiunta la quota prefissata tra 1 e 2 del pomeriggio, mentre altri ebrei, paralizzati dal terrore, stavano ancora rinchiusi nei loro nascondigli e le strade erano quiete come la morte, suo padre tornò in quella casa. Il quadro era appeso là, nonostante il decreto numero 5842 di cui parlano parecchi testi storici. Tutte le collezioni d'arte di proprietà giudea devono essere depositate presso la società Lippmann e Rosenthal. Ma qui non si trattava di una collezione. Era un solo quadro lasciato in bella vista per provocazione o per ignoranza. Che cosa aveva pensato suo padre? Che proprio per questo meritasse di essere rubato? Poi udì la sua voce riecheggiare dal passato. Quando tornai, il servizio da te era già sparito. Ritornare su quelle immagini che si augurava avessero tormentato anche le notti del padre impediva a Cornelius di addormentarsi, oppure lo sprofondava in incubi popolati da saccheggi selvaggi, madri allineate per essere uccise, sofferenze senza colpe, fumo che dalle recinzioni saliva ad annebbiare le finestre delle case cristiane, denti di bambini simili a perle bruciate. Soggiogato dalle sue fantasie, si era documentato con zelo fanatico su 2 argomenti, l'arte olandese e l'occupazione tedesca dei Paesi Bassi. Dal primo aveva tratto un piacere profondo, il secondo aveva contribuito a dissolvere la visione del berretto, degli stivali e della Luger del padre. Spinto dal bisogno di sapere, un'estate Cornelius si recò ad Amsterdam. Evitò la piazza Van
Shel Thelma andò direttamente al Rijksmuseum Museum, esaminò col fiato sospeso le opere di Vermeer e in un indimenticabile pomeriggio si convinse dell'autenticità del gioiello di famiglia, notando gli impercettibili solchi lasciati dalle pennellate che creavano giochi di luce e ombra sulla manica azzurra di una dama, intenta a leggere una lettera, esattamente identici a quelli riscontrabili sulla manica della cucitrice. Qualche giorno più tardi andò all'Aia e nella quadreria reale della Mauritius. Riconobbe nella lumeggiatura bianco-rosa degli angoli della bocca schiusa e negli occhi della fanciulla col cappello di piume rosse la stessa luce che illuminava la sua cucitrice. Negli ammuffiti archivi municipali di Delft, Amsterdam, Leida e Groningen si immerse in vecchi documenti e atti di vendita. Trovò soltanto degli indizi, nessuna prova definitiva. Ma la prova stava nei musei. Le somiglianze erano innegabili. Tornò a casa tenendosi stretta la sua convinzione come un gioiello rubato. «È un Vermeer», disse al padre. Un lento sorriso gli incrinò il viso. Sapevo che non poteva essere altrimenti. Insieme esaminarono ogni centimetro quadrato del dipinto, ancora una volta sedotti dal fascino che ne emanava. Eppure il rapimento estatico non bastò a soffocare la verità che Cornelius non si sentiva più di negare. Se il quadro era autentico, altrettanto lo era l'atrocità del furto paterno. Non aveva potuto impossessarsene in altro modo. Ormai, morti la madre e lo zio Friedrich, solo due persone al mondo sapevano, e quella constatazione, unita alle immagini simili che popolavano i loro sogni, li legava, volenti o nolenti, in un rapporto di dipendenza reciproca ancora più stretto di quello di sangue. Una volta Cornelius aveva provato a parlarne con qualcuno, con la donna che era sua moglie, e che rise quando le rivelò che il quadro era un Vermeer. Rise e chiese in che modo il padre lo avesse avuto. Cornelius non svelò il segreto paterno e la risata gli risuonò sgradevolmente nelle orecchie molto a lungo. Lei lo accusò di essere diventato freddo nei suoi confronti e l'anno seguente lo lasciò, dichiarando che era un uomo attratto più dalle cose che dalle persone. Dopo il colpo apoplettico del padre, quando il denaro ricavato dalla vendita del quadro sarebbe potuto servire a sistemare il malato in un'ottima casa di cura, Cornelius fu tormentato da dubbi atroci. Anche solo una richiesta di informazioni presso un mercante d'arte sarebbe bastata a mettere gli agenti israeliani sulle tracce del padre. E l'efficientissimo centro di documentazione ebraica, operante su scala internazionale, avrebbe immediatamente procurato i documenti necessari alla sua estradizione. Così Cornelius tornò a vivere col padre per prendersi cura di lui. Infine, quando non ci furono più pomeriggi in cui spingere il vecchio sulla sedia a rotelle, lavato e sbarbato nel giardino pieno di sole, e il dolore cominciò a tormentarlo nonostante i farmaci, il padre iniziò a mormorare frammenti di frasi in tedesco, la lingua che si era lasciato alle spalle. In una stanza impregnata dall'odore acido della morte, un odore che, Cornelius ben lo sapeva, il padre era in grado di riconoscere, Otto gli sussurrò: «Portami il quadro!» Quando entrambi compresero che la fine era vicina, Cornelius udì la flebile voce del padre: «L'ho fatto solo perché mi offriva l'opportunità di stringere amicizie durature con persone importanti». Cornelius, nascondendo un sorriso cinico, avvicinò un cucchiaino di ghiaccio tritato alle labbra secche del moribondo. «Ho solo visto i treni. Non sapevo altro». Asciugò con un fazzoletto il filo di bava che colava lentamente sul mento del padre. «Non eravamo altro che dei corrieri. Li spedivamo da un indirizzo all'altro. Ciò che succedeva all'arrivo non mi riguardava». «Giusto, naturalmente.
Da questa parte per i treni, prego. Attenta a non inciampare, signora. Freddamente Cornelius osservò il padre corrugare la fronte. Perché aveva ottenuto di vivere così a lungo? Non mi ha mai sfiorato il pensiero di oppormi o sottrarmi agli ordini. Appunto. Cornelius vide che suo padre si stava sforzando penosamente di spogliarsi della sua pelle di colpevole, come un serpente nel periodo della muta, per poter riconquistare in tempo una parvenza di innocenza. L'ultimo mattino, una giornata di nebbia opaca, sputò fuori la ragione vera del suo rammarico. Non ho mai raggiunto un grado elevato. Quell'ammissione autorizzò Cornelius a seppellirlo modestamente e in forma privata. Non per crudeltà, si disse, ma per evitare che il mondo rendesse onore all'ignominia trionfante. Tuttavia, proprio a causa del suo carattere intimo, la cerimonia mancò il bersaglio. E qui ci fermiamo per oggi. Beh, facciamo anche un'incursione ai tempi delle SS che rastrellavano gli ebrei in Olanda, un periodo veramente terribile. Vi aspetto domani per continuare la nostra lettura e scoprire cos'altro ancora c'è da sapere su questo quadro, probabilmente di Vermeer. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao!

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Israele commemora la strage del 7 ottobre 2023. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa, l'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Un minuto di silenzio anche al Parlamento israeliano, la Knesset. Dal Presidente della Repubblica Mattarella il messaggio: fermezza contro l'antisemitismo a Gaza, intollerabile devastazione umana. La Premier Meloni: nessuna causa giustifica il massacro. Hamas deponga le armi, chiede l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas. La legge elettorale: la Camera approva la fiducia all'articolo 3 con 228 sì. Si tratta dell'ultima questione di fiducia posto dal governo. Ieri il via libera alle prime due, domani alle 12.30 il voto finale a scrutinio segreto. Sentiamo Augusto Cantelmi.
2: Questo voto, il terzo, è arrivato il via libera della Camera, che sarebbe alla terza fiducia dopo le due di ieri poste dal governo su 3 articoli che sono stati modificati dalla legge elettorale, ricordiamo, nel passaggio al Senato. Nessun inciampo dunque finora, come invece era successo lo scorso luglio nel nodo preferenze. Occhi puntati ora sulla giornata di domani con il voto sull'intero provvedimento a scrutinio segreto, un passaggio chiave per il futuro della legislatura. In caso di bocciatura, ricordiamo, la Presidente del Consiglio Meloni ha già annunciato che salirà al colle per rassegnare le dimissioni. Al contrario, per le opposizioni si è di fronte ad una riforma palesemente incostituzionale. Altro tema, quello economico, con la ripresa della salita del prezzo del diesel, con la fine dello sconto sugli accise di 6 centesimi, la situazione dei distributori torna a livelli di preoccupazione. Il governo per ora non ha attivato il meccanismo delle accise mobili, cioè la restituzione dei soldi che incassa in più per l'aumento dei prezzi. Vedremo cosa accadrà. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: In Ucraina salgono a 15 morti il bilancio delle vittime di una serie di attacchi russi questa notte sul paese. 9 le persone che hanno perso la vita, fra cui alcuni bambini, in un raid che ha colpito un condominio a Kiev. È il regalo di compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky. Oggi a Kiev visita il comitato militare della NATO. In Francia il difficile ritorno fra i banchi dopo le proteste di ieri, danni per oltre 10 milioni, 30 mila studenti senza aule. Stasera l'intervento del premier Le Cornu per rispondere alle richieste dei liceali. Attività ancora sospese in 528 licei e sono previste per oggi ancora nuove manifestazioni. È morta oggi Barbara Spinelli, ex europarlamentare, giornalista, figlia di Altiero, fra i padri fondatori dell'Unione Europea. La Spinelli aveva 80 anni. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Riccardo Pellegrini presenta Ora Music.

Una giornata uggiosa, 1980, Lucio Battisti oggi ad aprire Ora Musica con il classico che apre i nostri spazi. Novità al primo ascolto.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica, oggi andiamo nel milanese e facciamo una chiacchierata con Silvia in blues perché c'è un nuovo singolo, ben ritrovata anzitutto. Ciao Silvia.
2: Ciao Riccardo, grazie che ci ospitate nuovamente.
1: Molto piacere.
2: Per raccontarvi un po' di noi e
1: esatto.
2: Della nostra musica.
1: Dopo e una serie nostra... di singoli in italiano, adesso è arrivato questo che invece è in inglese.
2: Esattamente, sì, le nostre prime produzioni sono in italiano, siamo partiti con Rimanere Soli e poi abbiamo unito a questo filo conduttore che attraversa il nostro progetto artistico, anche perché la pace è figli del nostro tempo.
1: Sì.
2: Ed ora abbiamo voluto dare un vestito che portasse il nostro progetto anche a livello internazionale, anche se devo precisare che Rimanere Soli, nonostante la lingua italiana, è arrivata anche a Memphis dai nostri amici che abbiamo conosciuto al Porretta Soul Festival, e nonostante la lingua, il messaggio e l'intenzione arrivò pienamente, ma a questo punto abbiamo deciso di proporre Your Lovely Smile, quindi un brano in inglese.
1: Brano che tratta un po' di gratitudine, giusto?
2: Sì, esattamente. Questa canzone principalmente parla proprio di memoria, di ricordi, ma non abbiamo voluto farlo in maniera nostalgica. Questa assenza di cui si parla nella canzone l'abbiamo voluta raccontare non come un vuoto, ma soprattutto come quella capacità che hanno le persone che abbiamo incontrato nella nostra vita e che oggi non ci sono più, hanno la capacità di continuare a vivere dentro di noi attraverso quello che hanno saputo donarci.
1: Certo.
2: e lasciarci, e quindi questo sentimento di gratitudine è il centro di Your Lovely Smile. La memoria per noi in questo caso diventa un linguaggio attraverso cui questo racconto prende forma, e potrete poi vedere anche visivamente questo racconto quando uscirà prossimamente l'anteprima del videoclip che abbiamo realizzato per Your Lovely Smile.
1: Noi adesso andiamo infatti ad ascoltare Your Lovely Smile con Silvia in blues. Velocemente, le coordinate per raggiungervi in rete?
2: Assolutamente sì, il nostro website su Beacons e poi la nostra pagina social su Instagram hanno lo stesso indirizzo, Silvia_in_blues. Qui trovate tutto il nostro mondo di brani originali, tra cui Your Lovely Smile ovviamente, e anche le reinterpretazioni che abbiamo pubblicato dei brani che fanno parte del nostro repertorio anni 50-70 con la nostra formazione essenziale, voce e chitarra essenziale, ma con una capacità sonora e comunicativa molto forte. Quindi vi invitiamo anche a venire ad ascoltare e a vedere un nostro concerto live.
1: Bene, rimarremo aggiornati, ma adesso andiamo ad ascoltare Your Lovely Smile, Silvia in blues. Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie ancora a voi, grazie di cuore.

0: Silvia in Blues con il nuovo singolo Your Lovely Smile, oggi ospite nel nostro spazio interviste.
1: Ora musica, le novità del giorno.
2: Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, chi lo sa, le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole. Una canzone per te.

Ah, la musica Maurizio Martini, dopo aver omaggiato tantissimi artisti, è la volta di Vasco con la versione di Una canzone per te, novità al primo ascolto. Ne abbiamo ancora un paio di novità da ascoltare insieme, ad esempio il nuovo singolo di Carlo Audino.

Udino con il nuovo singolo, si chiama Cornetti e Baci, Aura Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Fabio Martorana, si chiama Dentro a un Vortice il suo nuovo singolo.

0: Dentro a un vortice, la nuova canzone di Fabio Martorana a completare il nostro spazio di oggi dedicato alla musica indipendente. Ora musica è anche su Facebook, altrimenti in radio ci ritroviamo domani alla stessa ora qui.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: C'è un posto sulla terra che somiglia a me.
3: Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per prendere

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
3: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
4: Per le nostre interviste oggi siamo con Annalisa Ubertoni, referente del Centro Servizi La Famiglia della Goccia di Macerata. Intanto bentornata.
5: Grazie, benvenuti a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
4: Naturalmente parliamo della Goccia, questa associazione che ormai esiste a Macerata da ben 25 anni. Voi festeggiate proprio questa ricorrenza in questo anno e in particolare con un evento domenica prossima.
5: Esatto, questo è un anno particolare che ci riporta a quello che è stata proprio l'origine dell'associazione, appunto di 25 anni fa, che sembrano pochi, ma in realtà sono anni in cui è cambiato veramente tantissimo, è cambiato il mondo, è cambiata l'accoglienza, sono cambiati i bisogni anche che sono arrivati alla Goccia, e quindi la Goccia ha dovuto anche in questi anni essere, come si dice, al passo con i tempi, no? Modificando anche il proprio modo di fare accoglienza, il modo anche di sensibilizzare e di formare le famiglie. E quindi è giusto ricordarlo, non per guardarsi indietro, ma per guardare avanti e cercare sempre di fare meglio.
4: E per far conoscere quello che fate, perché abbiamo detto accoglienza familiare, affido e sostegno ai minori e alle famiglie, sono temi particolarmente delicati.
5: Sì, sono temi che sembra che riguardino soltanto famiglie generose o con particolari attitudini. In realtà quello che vorremmo far percepire è proprio che l'accoglienza è a portata di tutti, ci sono diversi modi di approcciarsi all'accoglienza perché i bisogni sono veramente diversi e quindi ognuno può riflettere su quale spazio può fare nella sua vita, nella sua casa, nelle sue relazioni familiari per poter rispondere anche a un sostegno familiare che è meno forse impegnativo di un affido, ma che è importantissimo anche nell'ottica della prevenzione.
4: Ci vuole generosità, ma anche formazione di chi affronta poi queste situazioni.
5: Certo, questa è una caratteristica della Goccia, l'abbiamo sempre voluta fortemente insieme all'aspetto culturale, non ci si improvvisa famiglie accoglienti, persone accoglienti, anche perché, lo ripeto, l'affido familiare è una possibilità sia per coppie che per persone singole, quindi non ci si improvvisa, parte tutto da uno slancio di generosità, da un desiderio di aprirsi all'altro, anche a una certa visione del mondo dove ognuno si sente responsabile del bene soprattutto dei bambini, che sono quelli più fragili e quelli che hanno più bisogno di attenzione da parte degli adulti.
4: Vogliamo dare anche qualche numero, visto che abbiamo 25 anni di attività in tutto questo lungo periodo? Insomma, avrete fatto qualche bilancio?
5: Beh, sì, diciamo che ad oggi siamo partiti con un piccolo nucleo di amici intorno alla scelta di Paolo e Flavia, che ormai tutti conosciamo come essere i fondatori, coloro che hanno avuto questo desiderio di accogliere Alexia, ma intorno all'accoglienza di Alexia di creare un gruppo di persone, un'associazione appunto che potesse sostenere questa accoglienza e promuoverla attraverso proprio anche una scelta che potesse condividere sempre più famiglie. Siamo partiti appunto, eravamo in 20-25, adesso siamo arrivati a più di 100 soci. 40 sono le famiglie, per famiglie intendo anche nuclei familiari, anche persone singole, che hanno fatto delle scelte di accoglienza o adottive o di affido familiare o di supporto, oppure che stanno in questo momento riflettendo, formandosi e aspettando anche degli abbinamenti che siano adeguati anche alle loro alle loro possibilità, quindi 40 famiglie, 40 nuclei familiari, e speriamo anche sempre di più di essere dei buoni propositori di questa forma di accoglienza.
4: Ecco, magari per chi ci ascolta e ha un pensiero, insomma, vuole fare qualcosa, però magari non se la sente, comunque voi siete a disposizione nella sede di Collevario per qualsiasi informazione, confronto, insomma, senza dover per forza prendere degli impegni.
5: Assolutamente, si parte tutto da un'informazione. Io sento questo desiderio, ho voglia di capire meglio, ne so poco, oppure ho incontrato qualcuno che l'ha fatto e vorrei saperne di più. Si parte con un incontro informativo che noi facciamo una volta al mese, il terzo mercoledì di ogni mese, ed è gratuito, è un incontro aperto a tutti. Chi vuole si iscrive ed è gestito da una famiglia affidataria insieme a una di noi del centro servizi per la famiglia, e mettiamo proprio dentro una cornice anche cosa le affido e cos'è e come può essere una scelta fattibile per tutti. Diamo le prime informazioni, poi se qualcuno decide di proseguire abbiamo un percorso ad hoc.
4: Perché noi siamo convinti che ci sono tante persone che vorrebbero dare tanto amore a qualcuno.
5: Certo, questo è il nostro desiderio, quello di arrivare il più possibile a tutti, anche la serata di domenica, che apparentemente sembra così un momento di musica, di divertimento, ma anche per noi è anche un momento veramente di riflessione, perché abbiamo scelto la musica proprio perché attraverso la musica si riesce ad arrivare anche dove non arrivano le parole, e quindi abbiamo messo al centro, ecco, questa cantante che la sentiamo molto molto vicina a noi, molto in sintonia con il nostro modo di vedere il mondo, con il nostro sguardo sul mondo. Quindi attraverso lei speriamo anche di arrivare a tutte quelle persone che magari vengono solo per sentire della buona musica.
4: Domenica 11 ottobre al Teatro Don Bosco di Macerata, Erika Boschiero, ecco, dicevamo poco fa, della cantautrice che si esibirà proprio in occasione di questi 25 anni della Goccia ODV di Macerata.
5: 17:30, ecco. Chiediamo appunto chi vuole appunto trovare posto, perché speriamo anche di riempire tutto il teatro, insomma di venire qualche minuto prima. Erika Boschiero è una cantante che magari non tutti conosciamo, ma ritenuta anche una delle migliori voci del cantautorato italiano, e ha dei ricordi molto belli di Macerata, perché lei ha partecipato a ben due edizioni di Musicultura, nel 2008 e nel 2012. Nel 2008 è arrivata tra i finalisti, nel 2012 ha anche vinto il premio come miglior testo, quindi so che lei ritorna molto volentieri in questa città.
4: È una cantautrice molto sensibile e impegnata nel sociale, quindi insomma si abbina bene a questa vostra iniziativa. Allora invitiamo tutti per domenica prossima, domenica 11 ottobre al Teatro Don Bosco di Macerata, per passare una serata di musica insieme e, perché no, conoscere meglio anche la Goccia ODV, una bella opportunità che ci offrite voi che insomma da anni portate avanti questo lavoro fatto di passione, probabilmente è molta passione ci vuole per fare questo tipo di lavoro a favore dei minori, dell'accoglienza familiare, dell'affido e del sostegno a minori, come dicevamo, e a famiglie.
5: Certo, sarà un'occasione anche per ringraziare tutti i volontari, le famiglie che parteciperanno, che saranno in sala. Questo renderà la festa ancora più bella, perché insomma incontrare gli sguardi di chi vive l'accoglienza tutti i giorni fa la differenza. Quindi ancora una volta invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare. Siamo convinti che la cultura e la partecipazione possono essere veramente delle occasioni di ascolto e anche di scoperta di un nuovo modo di essere solidali e generosi.
4: Un saluto da Annalisa Ubertoni e a presto.
5: Grazie, speriamo di vederci tutti domenica. Buona giornata.
6: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Eventi di marca. Alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
4: Buongiorno e ben trovati ad Eventi di Marca. Ottobre nelle Marche, un mese che profuma di terra, di pane, di tartufo e di storie. Le colline entrano nel pieno dell'autunno, i borghi si accendono di festival, le piazze ospitano fiere antiche e le città d'arte propongono rassegne culturali che raccontano la nostra regione come un mosaico vivo. Da mercoledì 7 ottobre vi porto in un viaggio tra fiere, arte, cammini ambientali, benessere creativo e festival che animano il territorio. Dal 7 ottobre parte la nuova edizione del Festival Storie, rassegna diffusa che attraversa 12 comuni con teatro, musica, divulgazione e memoria civile. Un cartellone che diventa racconto collettivo, perfetto per chi ama la cultura come esperienza condivisa. L'Oro Piceno, sempre il 7 ottobre, il salottino del musical. Al teatro parrocchiale arriva Raffaele Paganini, étoile internazionale che si racconta tra aneddoti, carriera e retroscena. Un appuntamento intimo per chi ama danza, palcoscenico e storie dietro le quinte. Dal 7 all'11 ottobre, Overtime Festival Macerata, il festival nazionale del racconto sportivo, torna con il tema del desiderio, superare i limiti, riscrivere la propria storia, trasformare la sconfitta in slancio. Talk, proiezioni, ospiti e incontri che animano il centro storico. Ma ancora, Festival di Musica Antica, Pesaro, fino al 14 ottobre. Pesaro ospita Croma, rassegna dedicata alla musica antica con strumenti storici, atmosfere barocche e concerti che riportano alle radici della tradizione europea. Civitanova Film Fest, 9-18 ottobre. Cinema indipendente, incontri con registi, focus tematici. Civitanova Alta, Civitanova Marche incontrano un osservatorio sul cinema contemporaneo. Ottobre ospita a Macerata anche lo Humanities Festival, rassegna di pensiero, filosofia e società dedicato ai temi del pensiero contemporaneo, della filosofia pubblica e delle scienze umane. Con lezio magistralis, dialoghi, ospiti internazionali e laboratori che portano la riflessione nel cuore delle città marchigiane, con la firma dell'Università di Macerata. Con Mina Sedev, il 16 ottobre, ore 15:30, incontro laboratorio, un festival che unisce cultura, cittadinanza e immaginazione civile. Fiere sapori d'autunno. Sagra dell'uva a Cupramontana dall'1 al 4, appena conclusa, ma il profumo del verdicchio resta nell'aria, una delle feste più antiche delle Marche, con degustazioni, musica e tradizioni rurali. Pane Nostrum, Senigallia, 9-11 ottobre, forni a cielo aperto, panificatori da tutta Italia, laboratori e profumi di lievito che invadono il foro annonario. Una festa dedicata al pane come gesto comunitario. Ancora, Festa del Miele, Belforte all'Isauro, 10-12 ottobre, dolci, marmellate, miele, profumi di campagna, una festa che celebra i prodotti dell'orto e del bosco. Fiera del Tartufo Bianco, Pergola, dal 4 al 18 ottobre, stand, degustazioni, passeggiate nel centro storico, prodotti tipici e re della stagione, il tartufo bianco pregiato. Cantiano, Fiera dei Cavalli, 11 ottobre, sfilate, gare equestri, spettacoli e il cavallo del Catria protagonista, una festa rurale che racconta la tradizione equina del territorio. Mostra nazionale del tartufo, Sant'Angelo in Vado, 10 e 11 ottobre, tartufo, funghi, castagne, formaggi del Montefeltro, un percorso tra sapori e storia con la città trasformata in un grande mercato autunnale, passeggiate ambientali nei borghi. Ottobre è perfetto per camminare, Pergola, Pian di Meleto, Cantiano e i borghi del Maceratese offrono itinerari tra foliage, colline e centri storici. Un modo lento e sensoriale per attraversare il territorio, come lo attraversiamo metaforicamente col corso di scrittura e benessere Daphne Cosmesi Naturali San Buchetto, tra gli appuntamenti della settimana, un'esperienza che unisce cura di sé e creatività. Corso di scrittura e benessere presso Daphne Cosmesi a San Buchetto, il mercoledì ore 21:15, un laboratorio che intreccia tecniche narrative, ritualità sensoriali, aromi naturali e piccoli esercizi di ascolto interiore, perfetto per chi vuole ritrovare equilibrio, voce e immaginazione attraverso la scrittura. Dalle fiere del tartufo, ai festival del racconto, dai cammini tra i borghi, ai laboratori di benessere creativo, le Marche in ottobre sono un territorio che si lascia attraversare con lentezza e stupore. Io sono Lucia Nardi e questo era Eventi di Marca. Ci ritroviamo mercoledì prossimo con nuove storie da vivere insieme. Un abbraccio.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio. In entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Radio Nuova in Blu.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Israele commemora la strage del 7 ottobre 2023. Familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa. L'attacco più letale mai avvenuto in Israele, che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Un minuto di silenzio alla Knesset, il Parlamento israeliano. Il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio evidenzia Gaza intollerabile devastazione umana. Una fermezza contro l'antisemitismo. La Premier Meloni, nessuna causa giustifica il massacro. Legge elettorale, l'Aula della Camera ha approvato con 214 sì e nessun contrario l'articolo 8 su cui il governo non aveva posto la fiducia. L'articolo in questione estende il diritto di voto al di fuori sede ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Domani il voto finale a scrutinio segreto. L'opposizione attacca e si dice pronta al ricorso alla Consulta. In Ucraina massicci attacchi russi nella notte, 15 in tutto le vittime, 9 i morti per un raid su un condominio a Kiev. Fra le vittime ci sono anche dei bambini. E continua intanto la battaglia nel Mar Nero tra Russia e Ucraina. 2 navi cargo sono state colpite ieri al largo della Bulgaria, tratti in salvo gli occupanti di un'imbarcazione, mentre l'equipaggio di un'altra risulta disperso. Recitate il rosario, l'invito di Papa Leone ai fedeli oggi in occasione della festività della Beata Maria, Vergine del Rosario, al termine dell'udienza generale dedicata a una catechesi sulla Gaudium et Spes.
3: All'udienza generale in piazza San Pietro, nei saluti ai pellegrini arabi, Papa Leone invita a lavorare per la giustizia e la pace.
4: Siamo chiamati a testimoniare Cristo attraverso l'amore, la giustizia e la pace, per costruire un mondo in cui il bene comune e la fraternità prevalgano tra tutti.
3: Poco più tardi, ricordando la memoria liturgica della Vergine del Rosario, rinnova l'invito a recitare la preghiera mariana, eletta strumento indispensabile dalla grotta di Massabiella ai giardini Vaticani per implorare il dono della pace in un momento di grande conflittualità a livello globale. Nella catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, la meditazione sulla Gaudium et Spes, testo principe sulla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Sostenere le domande vere del cuore contro la pressione che la logica del profitto e la manipolazione dell'informazione esercitano. La raccomandazione del Pontefice per una Chiesa missionaria in cui tutti i battezzati partecipino alla costruzione della città terrena senza separare fede, vita quotidiana. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Negli ultimi 4 anni tagli invisibili alla sanità pubblica per 18,8 miliardi di euro. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato agli esami a causa dei tempi lunghi d'attesa. E quanto emerge dal nuovo rapporto sulla sanità della Fondazione Gimbe. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.
1: Le parole di In Blu 2000.
6: Queste sono le parole di In Blu 2000, c'è Daniele Caruso in regia, siamo pronti per iniziare il nostro pomeriggio fino alle 16.30 e lo faremo in musica anche con un ospite in studio tra poco, molto atteso, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, ma naturalmente abbiamo anche l'occasione per parlare di tante cose legate alla musica, artisti italiani e internazionali, soprattutto poi nell'ultima mezz'ora del nostro appuntamento di oggi con tutte le curiosità che prepariamo per voi, perché al lavoro già dal mattino per preparare anche le parole di In Blu 2000. Insieme a voi anche con i vostri messaggi diretta at radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Iniziamo con Ernia, questa è Dedica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Una dedica speciale anche dagli ascoltatori che seguono questo grande personaggio della musica italiana, prima di tutto persona e poi personaggio e soprattutto artista, Marco Masini, benvenuto.
2: Ciao, buon pomeriggio, grazie mille.
1: Ciao Marco, è un piacere ritrovarti qui, anche perché insomma ne sono passate di cose dall'ultima chiacchierata che abbiamo fatto in questo studio. C'era, diciamo, l'idea di creare questo duetto con Fedez, no? Per il Festival di Sanremo, che si è avverato, quindi quest'anno c'è stato questo duetto che è male necessario, che ascolteremo tra poco. E da lì in poi tante soddisfazioni per te in quest'anno, Marco.
2: Sì, beh, diciamo che l'idea di cantare in due a Sanremo è nata prima, è nata quando Federico mi ha chiamato per realizzare la cover di Bella Stronza. Sì. E da lì è nato poi la voglia reciproca di portare avanti quel progetto. E quando abbiamo capito che c'era un argomento che volevamo far arrivare addirittura a una terza generazione, unendo la mia e la sua, come male necessario, abbiamo deciso di provare a scrivere anche musicalmente questa nostra idea, con la, ovviamente, la collaborazione di Federica Abate, di Cripo, di Antonio Iammarino e di Alessandro Lacava. E da lì è nato questo progetto che ci ha visto insieme fino al festival e anche oltre. E poi adesso ricominciamo noi con un tour nei palazzetti dello sport.
1: Esatto, sei qui per il tour perché ci sono queste cinque date evento che sono praticamente il nuovo Marco Masini Live 2026, che poi è la costola ideale autunno-inverno di quello che è successo anche in estate, Marco.
2: Beh sì, abbiamo fatto una prima parte nelle arene estive e ci siamo divertiti molto con un tipo di spettacolo dinamico e sicuramente diverso da quello che abbiamo portato in teatro fino a poco tempo fa, tipo l'anno scorso, ma nei palazzetti sicuramente cambieranno ancora delle cose a livello scenografico, a livello di dinamismo, a livello di musica, a livello di impatto sonoro, perché comunque poi all'aperto c'è un po' di dispersione, mentre poi quando ti rinchiudi in un palazzetto tutto viene avvolto, il suono ti avvolge in maniera completamente diversa.
1: Quindi è tutto curato anche nei minimi dettagli.
2: Beh, noi ci proviamo.
1: Giustamente Marco non si fa mancare nessuna perfezione, no? All'interno della sua struttura dei live, no? Perché i tuoi fan e tutti noi che ti seguiamo sappiamo quanto ci tieni.
2: Beh, sai, nasco un musicista, cerco di rendere più forte.

0: Se possibile l'emozione anche attraverso un certo tipo di cura tecnica, perché poi alla fine, anche se magari qualcuno non si può accorgere, anzi si può non accorgere che magari, che ne so, la chitarra è più alta o il pianoforte è più basso, però poi è l'insieme che ti dà un'emozione piuttosto che un'altra. Quindi il problema non è soltanto accorgersi dei dettagli, ma è poi quello che ti arriva tutto insieme, che dipende dalla tecnica, dipende dalla musica. Musica dipende dal musicista come suona, dipende dall'impianto come suona, dipende dalla location come suona, e ci sono tutta una serie di cose che comunque ti fanno arrivare un'emozione o no. E la cosa poi più importante tra tutte queste cose è il pubblico, perché il pubblico non è assolutamente messo da parte. Il pubblico fa parte del concerto, il pubblico è il concerto,
1: è il punto centrale, diciamo, di tutta l'emozione. Allora, l'abbiamo citata prima, l'ascoltiamo subito, Fedez e Marco Masini con Male Necessario.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Oggi salutiamo anche Federico, già che ci siamo. Ciao.
2: Certo, ciao.
1: Canzone che ha vinto il premio Sergio Bardotti per il miglior testo.
2: Beh sì, è un grande onore per me, io ero amico di Sergio e era molto amico di Giancarlo Bigazzi, quindi è stato un premio che mi ha gratificato tantissimo e che aspiravo anche a vincerlo, perché non l'avevo mai vinto il miglior testo. Sergio Bardotti ha rappresentato per me un grande punto di riferimento.
1: Quindi anche un'emozione, no?
2: Beh, certo. Quando ti danno un riconoscimento, l'emozione c'è sempre.
1: C'è sempre. Allora, ritorniamo all'emozione del live, del pubblico, che dicevi che è centrale, giusto per mia curiosità, ma ci sono canzoni che il pubblico ti richiede più spesso rispetto ad altre? Cioè si fa più un salto
2: nel
1: passato?
2: Il concerto non è un concerto a richiesta, non è un karaoke, quindi però è un karaoke perché tutti cantano. Diciamo che ci sono cose che non posso tenere fuori perché fanno parte di un successo popolare, quindi quelle che più si cantano. Uh-huh. E poi la scelta della scaletta è anche in base a un certo tipo di ragionamento che viene fatto negli anni, nel senso magari i brani che l'anno scorso non ho fatto, questa volta li metto dentro un medley, oppure cerco di dare un senso più intimo in momenti dove mi metto al pianoforte e racconto le storie magari un pochino più fragili, quelle che fanno parte veramente di un'intimità quotidiana con i genitori, con i parenti o con gli amici che ti hanno deluso, quindi, oppure ci vorrebbe il mare stesso, che comunque rappresenta un brano rappresenta anche un momento di grande ricerca e di grande paura d'amore, quindi io credo che questo sia un concerto abbastanza dipinto con molti colori, si tratta ovviamente poi di rappresentarli e di coglierli al momento della condivisione.
1: Allora, i biglietti sono già disponibili sui canali abituali e si parte il 3 novembre da Milano all'Unipol Forum e poi si va avanti con altre 4 date.
2: Beh sì, poi andiamo avanti con Firenze il 4 di novembre, perché tra l'altro è anche
1: la tua Firenze,
2: la mia Firenze, ed è il 60° anniversario dell'alluvione del 66, mia madre faceva parte degli Angeli del Fango, quindi voglio rendere omaggio a questa città e a tutti coloro che hanno aiutato le famiglie in difficoltà di quel momento. E poi proseguiamo con Padova, arriveremo a Roma il 13 di novembre, anche Roma è una città che mi ha dato tantissimo affetto in questi 36 anni, e chiudiamo con una cosa che non credo sia una città, credo sia un universo, che è Napoli, un universo a sé, un mondo a sé, e quindi sono insomma contento di terminare il tour lì.
1: Senti, ma c'è una nostra ascoltatrice che qualche giorno fa, sapendo che tu arrivavi, mi ha chiesto: ma più giù di Napoli non va Marco Masini? Non arriva?
2: No, quest'anno. Napoli è l'ultima tappa. Poi vediamo in futuro, l'anno prossimo, non sappiamo. Però per adesso ci fermiamo qua.
1: La perfezione, direi, in queste 5 date che racchiudono un po' tutte le tue anche città del cuore, come ci hai detto.
2: Sì, esattamente, sì, perché devo dire, a Milano è iniziato il mio percorso musicalmente, è proprio iniziato da qui, perché le case discografiche, i produttori, i musicisti, tutto su Milano, la musica è a Milano. A Roma c'è il cinema, però ci sono anche le TV, quindi la promozione di quello che avevo fatto a Milano poi è cominciata a Roma. E a Firenze è cominciata la vita, quindi è meglio di così.
1: Che è un po' quello che stai facendo adesso, no? Stai qualche giorno a Milano, poi
2: sì,
1: torni a Firenze,
2: sono le mie 3 città. Invece Padova l'ho scelta perché io in Veneto ho cominciato a fare la musica dance negli anni 80, quindi mi ricordo di quel periodo con molta nostalgia e molta emozione. E Napoli perché veramente la musica è nata a Napoli, perché la musica neomelodica è nata lì e non solo ha condizionato la nostra interpretazione e il nostro modo di scrivere, ma quella di tutto il mondo, credo, perché poi alla fine grandi successi internazionali arrivano dalla musica neomelodica napoletana e italiana. E se l'ultimo, poi pensi anche a O Sole Mio, che è il brano
1: simbolo di tutto il mondo, sì. La fai ogni tanto nel concerto?
2: Non ci riesco, non troppo difficile, troppo difficile.
1: C'è qualcosa che Marco Masini non sa fare?
2: Tante cose
1: tipo?
2: Tutto, io so solamente suonare un pochino il pianoforte e lavorare un po' in studio di registrazione e canticchiare qualche canzone.
1: Senti, ma nella vita privata, non so, tipo sai cucinare, ti
2: no,
1: letti?
2: No, però mi intendo molto di calcio.
1: Ah, ho capito.
2: Sì,
1: perché...
2: quello sì, devo dirlo con fierezza e orgoglio. Sono un grande intenditore di calcio, forse mi intendo più di calcio che di musica, pensa.
1: Fantastico.
2: Come siamo messi.
1: Siamo messi benissimo.
2: Malissimo.
1: Allora, Marco Masini, Perfetto e Imperfetto, il tuo ultimo album che ti ha dato grandi soddisfazioni, poi è arrivato in un periodo in cui hai festeggiato anche l'anno scorso i 35 anni di carriera.
2: Sì.
1: È un album nuovo, ma legato anche al passato.
2: Beh, tutto ciò che è nuovo è legato al passato, perché noi ci si evolve, ma cercando anche di ricordare chi siamo e rimanendo anche un po' coerenti con noi stessi. Quindi c'è la ricerca anche di un racconto che comunque coinvolge tutti quanti noi, di una generazione che è cambiata, che è cresciuta, è evoluta, però comunque va alla ricerca di nuovo, di un nuovo centro di gravità permanente, come diceva il maestro. Di conseguenza io credo che alla fine ci sia la voglia di ripartire sempre da capo, però con la maturità acquisita e con le nuove responsabilità e con un nuovo ruolo in questa vita che prima non ci immaginavamo neanche di poter interpretare.
1: È vero, e quindi da Perfetto e Imperfetto ci ascoltiamo il singolo che poi ha lanciato l'intero progetto discografico, che è E poi ti ho visto cadere. Marco Masini con noi su Blu 2000.

0: cadere.
1: E poi ti ho visto cadere Marco Masini direttamente da Perfetto Imperfetto, l'album di cui abbiamo parlato insieme a lui qui in questa bella chiacchierata pomeridiana alle parole di Blu 2000. Allora, focus sui live, quindi come sarà questo spettacolo, Marco?
0: Ma sarà uno spettacolo sicuramente coinvolgente, perché quello che è bello, no? Quando scrivi una canzone poi non vedi l'ora di poterla condividere, e questo è il momento. Quello che credo è che alla fine poi sì, il momento della creazione sia il momento che dà più soddisfazione, perché vedi crescere qualcosa di tuo, e che poi io alla fine scrivo sempre con una squadra e lavoro con autori, con ragazzi che hanno preso pian piano un posto importante accanto a me, perché non solo come autori, ma anche come ragazzi, come amici. E quindi tutti quanti noi non vediamo poi alla fine l'ora di portare quello che abbiamo scritto e quello che abbiamo realizzato in giro. Poi arriva la corazzata delle canzoni che fanno parte di una vita, da Ti innamorerai a Bella stronza, a Vaffanculo, a Cenerentola innamorata, a Raccontami di te, a Principessa, a Ti vorrei, alle ragazze serie. Ci sono una serie di cose che alcune di loro tra l'altro saranno inserite in un medley molto dinamico, poi ci saranno altre cose invece molto più romantiche, sempre in un medley di grande romanticismo, con l'uso sì della tecnologia, ma soprattutto con l'uso dell'uomo che suona, perché poi alla fine io sono musicista e mi piace regalare quello che noi facciamo in diretta e non quello che magari ci propone una tecnologia più avanzata che poi standardizza tutto e mette tutto in uno stesso pacchetto. E poi ci sarà il coinvolgimento della gente, perché la cosa più bella è condividere proprio con la gente. Però è uno spettacolo dinamico sia a livello visivo che a livello di musica, di impatto, di parametro sonoro, perché avrà gli arrangiamenti originali, perché le canzoni devono essere fatte in modo originale, perché sennò non ritorni nel punto esatto dove tu l'hai ascoltata la prima volta. Però ci sarà ovviamente, grazie alla tecnologia, anche la definizione, nel senso è come se io prendo una foto ingiallita e cerco di definirla meglio, in modo che qualsiasi particolare che prima non si era notato adesso si possa notare di più.
1: Senza parlare dell'intelligenza artificiale nella musica, avrai una tua idea ovviamente anche su questa nuova frontiera.
0: Sono d'accordissimo, io sono d'accordissimo all'intelligenza artificiale, soltanto contrario all'uso dell'intelligenza artificiale per costruire armi e per fare la guerra. Per il resto l'intelligenza artificiale porterà una nuova frontiera, porterà ancora più creatività, perché comunque quando tutti la useremo ci sarà sempre quello che si
1: differenzierà.
0: Certo, assolutamente, perché se no allora saremmo tutti in grado, e non sarà così, ma l'intelligenza artificiale ci consentirà di trovare soluzioni, di ampliare la ricerca nella medicina, nella scienza, nella fisica, e tutto questo ci porterà un'evoluzione. Quando poi invece ci servirà per autodistruggerci, allora lì dovremo intervenire prima.
1: E già in qualche modo ci stiamo purtroppo riuscendo, Marco, se proprio vogliamo andare.
0: Beh, anche senza l'intelligenza artificiale, quindi non cambierebbe niente.
1: Vabbè. Allora, Marco, che strano, perché sei uno dei pochi che approva l'intelligenza artificiale.
0: No, non sono uno che approva l'intelligenza artificiale, io sono uno che approva il futuro. Perché se ti dovessi chiudere, rinunciare e non accettare quello che arriva domani, tu avresti finito di vivere prima, sia come musicista che come uomo.
1: Un bel messaggio per quelli che usano la tecnologia e non se ne vergognano, ovviamente. Allora, Marco Masini Live 2026, vogliamo fare un passettino indietro nel tempo prima di ricordare di nuovo tutte le date di questo live in arrivo. C'è una canzone del tuo precedente album che si intitola Allora Ciao, con cui chiuderemo oggi la chiacchierata. Cosa rappresenta per te questa canzone?
0: Beh, vedo un rimpianto. L'amore, sai, l'amore non lo scopri subito, non te ne accorgi subito quando c'è l'amore vicino a te. L'amore lo capisci più tardi, a volte lo capisci anche troppo tardi, quando ormai è già andato via. E allora ciao è il racconto di chi ha lasciato andare via l'amore e poi se n'è pentito.
1: Quanto amore c'è nella vita di Marco Masini oggi?
0: Ah, tanto amore. Io vivo d'amore, nel senso che prima di tutto io provo un grande amore per me stesso, e credo che questo si debba provare, perché se non ami te stesso non riesci a dare amore agli altri, e soprattutto se non hai un senso d'amore verso te stesso, non hai la percezione di quello che può essere l'amore e quindi non sai come fare a darlo agli altri. E poi c'è comunque un amore importante, perché la musica, io sono nato già innamorato della musica, probabilmente mia madre canticchiava nelle aie già con la panciona e di conseguenza forse io già da lì sono nato innamorato della musica.
1: Hai sentito già i suoni?
0: Sì, probabilmente sì.
1: Fantastico. Marco Masini è live 2026, prenotate il vostro biglietto per queste 5 date: 3 novembre a Milano, 4 novembre a Firenze, 7 novembre a Padova, 13 novembre a Roma e poi si chiude il 14 novembre
0: a Napoli.
1: Quindi ricordiamo che ti trovano dappertutto, cioè
0: sì, assolutamente,
1: marcomasini.it, poi Instagram, Facebook, non ci ovviamente. Si annoia mai
0: ovviamente. Siamo... oggi non ci si annoia, o forse sì, questo non si sa.
1: Allora lascio annunciare a te, Marco, questa bella canzone finale.
0: Sì, questo è un brano che arriva da 10 amori, mio penultimo album, si chiama Allora Ciao, un abbraccio.

0: Circle, il nuovo singolo di James Blunt, il nostro disco blu 2000 della settimana. Noi continuiamo sull'onda della musica parlando di un festival tra i più importanti del nostro paese, un festival jazz che si tiene a Padova, il Padova Jazz Festival per l'appunto. Con noi la direttrice Gabriella Piccolo. Gabriella, benvenuta, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio, grazie dell'attenzione.
0: È un'attenzione molto interessante per questa 28esima edizione, anche perché tutto partirà con una bella anteprima il prossimo 10 ottobre, ormai sì. Ci siamo.
1: Ci siamo, manca pochissimo veramente.
0: Cosa accadrà?
1: Sono molto emozionata.
0: Cosa accadrà? Beh,
1: accadrà bene o male che si tratta di 16 concerti, come sempre, e in questi ultimi anni sono concerti che vedono, è un programma abbastanza ricco con artisti internazionali, artisti emergenti, dedicato un po' alle radici e anche all'attualità del jazz afroamericano, quindi c'è un po' di tutto, perché il festival secondo il mio pensiero, ma non soltanto mio, deve essere una vetrina, no? Quindi deve far conoscere sì. Le realtà che magari non si vedono tutti i giorni.
0: E aspettando il festival c'è questa bella anteprima di cui abbiamo accennato, al Gran Teatro Geox sì. Di Padova,
1: esatto.
0: Amy Stewart, sì. Grandissima protagonista.
1: Sì. Sì, esatto, che fa il paio con Dee Bridgewater, due grandi donne nella musica afroamericana che incontrano anche generazioni diverse, se vogliamo. Dee Bridgewater sarà più o meno alla chiusura del festival, quindi un prima e un dopo di grande spessore.
0: Sì.
1: Praticamente il festival si produce in tre fine settimana, e in questi tre fine settimana che vanno giovedì, venerdì, sabato e domenica mattina, che in questi ultimi anni ha avuto veramente uno successo inaspettato, e proporremo anche luoghi e spazi molto diversi tra di loro. Proporremo mostre di fotografia, installazioni artistiche,
0: sì.
1: Presentazioni di libri sul jazz, quindi un programma direi molto molto variopinto, sia come luoghi sia come appunto, come ho detto, musicisti che presentiamo,
0: sia italiani che internazionali, lo ricordiamo.
1: Sì,
0: e questi
1: sì,
0: luoghi
1: sì.
0: Saranno il Teatro Verdi, la Sala dei Giganti a Liviano, Centro
1: sì.
0: Culturale San Gaetano, insomma tanti palchi per tantissimi
1: sì.
0: Eventi.
1: È un'aula dell'università, dove da tempo noi facciamo degli spettacoli con dei prezzi, anche non soltanto nell'aula ma tutto il festival, con dei prezzi molto speciali per tutti gli studenti dei conservatori e dell'università, con 5 euro per ogni concerto.
0: E poi
1: quindi...
0: il bello di questa manifestazione, Gabriele, è che unite anche la passione del jazz, della musica, dell'ascolto ad altre forme di espressione artistica, quindi anche ci saranno anche le letture.
1: Sì, ci sono due libri di, diciamo, uno di Claudio Fasoli, che appunto è un musicista conosciuto, un altro è Nicola Gaeta, che è un giornalista, e poi ci sono una mostra fotografica molto importante come tutti gli anni alle Scuderie di Palazzo Moroni, con 50 foto di questo fotografo giornalista inglese. Quest'anno ci sarà Tim Dickinson, e una un po' più piccola di una fotografa donna, tra l'altro Alessandra Freguglia al Caffè Pedrocchi. Tra l'altro quest'anno c'è una presenza femminile di grande spessore, perché ci sono addirittura 9 musiciste leader nei gruppi, e musiciste donne anche. Per esempio il gruppo della Bridgewater è tutto al femminile.
0: È vero, è una band tutta al femminile che riproporrà
1: sì.
0: I grandi successi, ovviamente, con l'esibizione del 6 novembre, se non sbaglio, un quartetto
1: sì,
0: tutto
1: sì,
0: femminile,
1: esatto,
0: da scoprire.
1: Sì.
0: Gabriella, è una cosa che chiedo spesso a chi organizza questi festival: c'è una cosa più facile quest'anno che nell'organizzazione rispetto agli altri anni, che insomma è andata liscia come l'olio?
1: Diciamo che oramai dopo 28 anni ho una certa abitudine all'organizzazione.
0: Certo.
1: E quindi cerco di fare in modo, ho anche dei collaboratori molto validi, per cui ritengo che sia più o meno lo stesso. C'è sempre un po' di apprensione, un po' di preoccupazione, tante cose, no? da tenere sotto controllo, però non trovo che sia né più facile né più difficile. È forse più difficile perché i tempi cambiano, e proprio in questo periodo storico in cui ci sono sappiamo, no? Guerre in giro per il mondo, i costi della benzina, i costi
0: sì.
1: della vita, quindi la gente ha forse meno attenzione verso la cultura, ma io spero che questo trend possa, perché vedo che le vendite, non solo per me ma sento anche un po' in giro altri festival, vanno molto a rilento. Speriamo poi nell'ultimo momento in cui la gente riesca a non rinunciare alla cultura, alla musica, qualcosa che non vedono tutti i giorni, perché per esempio quest'anno vengono anche gli Blue Jackets e con Kurt Elling, che sono molto contenta, perché non è facile coincidere, no, che i musicisti siano disponibili nel giorno in cui tu hai il teatro.
0: Okay.
1: E poi una rarità come Delfeaio Marsalis e la grandissima famiglia Marsalis, che per una è rarissimo che venga in Europa, quindi sono molto, molto contenta. Poi abbiamo la musica proveniente dall'Africa con questo gruppo Zangbeto, abbiamo la Cuba con Ilio, sì, Carizaris e Marian Pacheco, quindi c'è proprio una, come posso dire, un menù variopinto che presenta tanti aspetti. Sono molto, molto orgogliosa di questo.
0: E lo diciamo ai nostri ascoltatori, tutto questo lo trovate a Padova, Padova Jazz Festival, sì, 28esima edizione, 10 ottobre l'anteprima, non mancate, poi dal 22 ottobre, sì, all'8 novembre. C'è anche il sito dove prenotarsi, giusto,
1: esatto,
0: per i biglietti?
1: Sì, nel sito direttamente, scegliendo il concerto, si è indirizzati direttamente all'acquisto del biglietto, quindi il sito è padovajazz.com.
0: Perfetto.
1: E lì trovate anche tutte le curiosità, gli approfondimenti, perché così in questo momento non è che possiamo dire tutto quanto, no?
0: Certo.
1: Perciò
0: poi via via
1: ci sono degli eventi anche pomeridiani, quindi c'è molto, insomma, non ci sono scuse per non venire.
0: Ci sono anche i mattinee domenicali, per quelli che si alzano presto, sì, anche la mattina di domenica.
1: Sono molto
0: seguiti.
1: Abbiamo avuto sempre molta aderenza, sì, a questa cosa. Abbiamo 100 posti solo, ma li ho sempre riempiti e gente fuori, quindi sono molto contenta di questa scelta.
0: Bello, complimenti. Padova Jazz Festival, grazie a Gabriella Piccolo per essere stata con noi. Grazie Gabriella.
1: Grazie molto dell'attenzione, grazie, arrivederci.
0: Alla prossima. Continuiamo in musica, questo è il nostro pomeriggio su Blue 2000 con le parole tutte da scoprire, anche per quanto riguarda gli artisti italiani e internazionali. Di artisti parleremo ovviamente anche nella nostra ultima mezz'ora, ma adesso, se Daniele Caruso mi dà il tempo giusto, parleremo tra poco anche di concerti per questa giornata, i live giusti al momento nel posto giusto. Intanto ritorniamo ai grandi protagonisti della scena musicale italiana. Lui è Mario Biondi, questa è Cocktail Blue.

c'è? Che c'è? È che siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, direttamente da una nota hit di Raff, la nuova cover di Laura Pausini. 15:49, allora ve l'ho promesso, un rapido giro di concerti per questa giornata, poi parleremo di tanta musica nell'ultima mezz'ora insieme. E proprio Laura Pausini, cominciamo con lei perché in questa giornata sarà protagonista, ma anche nella giornata di domani, vi ricordo la location a Sago Milano, Unipol Forum. 7 ottobre per questa giornata Anastasia a Padova al Gran Teatro Geox, Benge Fede saranno a Firenze al Teatro Cartiere Carrara, Sal Da Vinci vi aspetta a Serravalle, San Marino, Teatro Nuovo in Piazza Marino. Andiamo avanti anche curiosando nella giornata di domani 8 ottobre Ligabue sarà a Mantova al Pala Unicol, mentre Fiorella Mannoia al Gran Teatro Geox sempre a Padova. Padova è un punto di riferimento per la musica in questo periodo veramente incredibile e vi ricordo anche l'appuntamento con Kid Yugi domani a Sago Milano, Unipol Forum, ancora Benge Fede, questa volta a Bologna al Teatro Duse. Ovviamente aspettiamo tutte le vostre segnalazioni anche per i prossimi appuntamenti con i concerti live, le informazioni musicali, ma anche le semplici curiosità nella vostra zona. C'è un evento culturale a cui tenete parecchio, insomma a cui andrete anche a livello musicale ma non solo culturale. Vi aspettiamo a diretta @radioinblu.it con tutti i vostri messaggi anche per le puntate prossime delle Parole Insieme. E insieme ritorneremo tra poco, vi ricordo anche l'appuntamento con l'informazione che sta per arrivare con la nostra redazione e poi anche scoprire un universo tutto particolare, quello da cui magari ci state già ascoltando in streaming attraverso la nostra app Play 2000 da scaricare per il vostro smartphone, è totalmente gratuita e da lì ci seguite, seguite la nostra programmazione, anche questo programma, naturalmente tutti i nostri contenuti, le interviste nella sezione dei podcast che poi andiamo a recuperare anche durante il primo pomeriggio di Inblu 2000. C'è anche il sito play2000.it. Che dire ancora che il nostro Daniele Caruso è pronto a farci ascoltare una bellissima canzone dal passato e ce la prendiamo con calma, giusto Daniele? Tanto abbiamo più o meno quanto intro c'è? 5 minuti di intro più o meno, quindi possiamo parlare benissimo anche delle nostre vite. 5 minuti sarà dura e faticosa parlare delle vite mie di Daniele Caruso, però insomma ci possiamo anche provare. Intanto seguiteci con affetto anche per tutti gli altri appuntamenti di Inblu 2000, vi ricordo anche Dopo di noi Il Territorio Parla, insomma ce ne sono veramente tanti e tutti da scoprire. A proposito, volete qualche anticipazione di quello di cui parleremo nell'ultima mezz'ora? Ecco, parleremo di amicizia. Fondamentalmente l'amicizia è un sentimento bellissimo che è forse ancora più importante dell'amore perché rimane nel tempo, e ci sono tanti artisti di casa nostra che stanno collaborando proprio in questo periodo insieme, che sono diventati grandi amici, alcuni per puro caso, cioè magari si sono incontrati nello studio di registrazione mentre stavano partecipando, collaborando a una canzone, altri invece che si conoscono magari da vecchia data e hanno detto tra di loro: ma sai che c'è, quasi quasi facciamo un bel tour insieme, facciamo anche il remix di una bella canzone. Quindi da una parte Cesare Cremonini, dall'altra Jovanotti con altri suoi amici. Parleremo proprio di loro tra poco alle Parole di Inblu 2000.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Buongiorno in Blu 2000. Dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità. Uno sguardo alla salute. Un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale. Con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su In Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
1: Con Chiara Placenti.
3: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: TV2000.it.
6: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
1: In Blu 2000 News.
7: Buon pomeriggio da Antonella Mito. La terzo anniversario degli attacchi terroristici di Hamas contro Israele in un solo giorno, quel 7 ottobre 2023, furono 1200 le vittime, in gran parte civili, 215 gli ostaggi portati a Gaza.
8: Partì dal cielo l'operazione Diluvio lanciata dal gruppo di Hamas contro Israele. Intorno alle 6.30 di sabato, giorno del riposo ebraico, dalla striscia di Gaza vennero lanciati numerosi razzi mentre sirene di allarme risuonavano in diverse città israeliane. Utilizzando i più disparati veicoli, da motociclette a deltaplani, riuscirono a superare le barriere di confine i miliziani palestinesi. Furono circa 300 i terroristi impegnati nei diversi attacchi. Nel sud di Israele sorpresero i giovani che stavano ballando al festival Supernova, fecero irruzione nei kibbutz intorno alla striscia, uccidendo casa per casa, violentando, facendo prigionieri. Feroce e immediata la risposta del premier Benjamin Netanyahu. Israele in guerra, disse, avviando l'operazione Spade di Ferro, che ha portato alla distruzione di Gaza e della sua popolazione. A 3 anni di distanza non è ancora terminata, come non si sono risolte le tante domande e i punti oscuri di quel 7 ottobre che ha cambiato per sempre il conflitto centenario in Medio Oriente tra ebrei e palestinesi. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
7: In Francia, nella serata di ieri, si sono registrati quasi 7.000 fermi legati alle manifestazioni studentesche, lo dice il ministro dell'interno francese Laurent Nunez, aggiungendo che i feriti sono stati 761 fra le forze dell'ordine, 215 tra gli studenti, 86 tra i membri del personale docente. Stasera l'intervento del premier Le Cornu per rispondere alle richieste dei liceali. Attività ancora sospese in 528 licei. Previste per domani altre manifestazioni a sostegno della mobilitazione degli studenti. La premier Meloni dice di aver avuto un confronto con la presidente della Commissione europea von der Leyen sulla lettera per più flessibilità. Non stiamo chiedendo a Bruxelles spesa libera per essere allegri, pronti a intervenire ancora sulle accise, dice la premier da Spalato al vertice dei leader del Mediterraneo. Al summit anche il presidente francese Macron, forfè di quello spagnolo Sanchez dopo la caduta del suo governo. Il premier croato Plenković afferma la stabilità dell'Unione europea è inscindibile dalla stabilità del vicinato allargato. La Camera ha approvato con 228 voti a favore, 144 contrari e 3 astenuti la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Ieri l'Assemblea aveva già approvato la fiducia sugli articoli 1 e 2. Via libera anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto fuori sede ai caregiver familiari. Domani il voto finale sulla legge a scrutinio segreto. Lavoravano fino a 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, venivano pagati tra gli 80 centesimi e 1,50 euro a cassette ed erano sottoposti a controllo dei caporali. C'è tutto questo dietro lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, oggetto delle indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere. 4 le persone fermate. È tutto, grazie per l'ascolto.
9: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: le parole di In Blu 2000.

Ancora buon mercoledì pomeriggio agli amici di Blu 2000, ben ritrovati. Questa è l'ultima mezz'ora delle parole di questo contenitore, oggi molto ricco di musica, decisamente, come decisamente ricca di musica la nostra scaletta. Emma e Fabri Fibra ci accompagnano in apertura di questa mezz'ora e ci hanno accompagnato con Antidroga. Allora, vi ricordo la nostra mail diretta a @radioinblu.it per raccontarci anche il vostro pomeriggio di mercoledì, cosa state facendo di bello, di meno bello, di impegnativo, di meno impegnativo. E parliamo di musica e di aste in questo caso, perché si tiene a Londra davvero un'asta fuori dall'ordinario. Ci sono vari cimeli in vendita per tutti gli appassionati. Il pezzo forte è sicuramente un pianoforte colossale che arriva dalla collezione personale di un produttore musicale tedesco che si chiama Reinhold Mack, stretto amico del frontman dei Queen. Parliamo appunto di Freddie Mercury, che proprio su questo strumento incredibile ha composto alcune delle sue canzoni più famose entrate nella storia. Il valore stimato è tra le 200.000 e le 400.000 sterline. E a parlare della storia di questo pianoforte, che corrisponde a quella del rock and roll, c'è Freddie Mac, che è il figlio di Reinhold e figlioccio praticamente di Mercury. Quindi una bella storia che intreccia la storia dei Queen a questo detentore, no, di cimeli, che mette all'asta, diciamo, questo grandissimo pianoforte che è appartenuto appunto al grandissimo Freddie Mercury. Noi continuiamo con la musica dal passato e in questo caso ci sono gli A-ha.

0: Novità di questo periodo su In Blue 2000 si intitola Twiggy di Remy Wolf. Nel nostro pomeriggio salutiamo Adele che ci ha scritto da Mantova, quindi buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio anche a tutti quelli che ci stanno scrivendo ovviamente alla mail. Ricordiamo ancora una volta diretta @radioinblue.it, per lei un pomeriggio tranquillo al lavoro, quindi solitamente è sempre molto indaffarata, invece ci racconta che oggi è un pomeriggio, possiamo definirlo easy, bello, allegro, divertente anche grazie alla nostra musica. Biagio Antonacci si è riaffacciato alla musica recentemente anche con un nuovo album dal titolo Mustang, in cui c'è la collaborazione anche con Saif, nuovo singolo spirituale di questo periodo, ma noi ritorniamo un po' indietro nel tempo e alle parole di In Blue 2000 ascoltiamo Mi fai stare bene.
1: Da

Viaggio Antonacci, mi fai stare bene, anche una bella amicizia può far star bene, come ragazzi? Parliamo di Cesare Cremonini in questo caso, che ha scoperto un amico in Salmo, per la prima volta insieme sono nella title track di Amateur, questo nuovo album di Cesare, sul palco anche del Shepherd's Bush Empire di Londra il prossimo 20 ottobre per la presentazione live proprio dell'album in uscita il 23 nella stessa giornata. Quindi un incontro inedito che nasce ancora prima di questa canzone ovviamente, perché ricordiamo che da poco è finito il tour più grande della carriera di Cremonini, quando Salmo riceve appunto la sua chiamata di fronte a una delle svolte artistiche più importanti nel suo percorso. Cesare telefona a Salmo per raccontargli appunto di questo nuovo capitolo dal titolo Amateur. Lui ha sentito il bisogno di avere un alleato al suo fianco, diciamo, per rimettere un po' in discussione le regole costruite in 27 anni di carriera, quindi sfidare anche un po' le convenzioni e rinnovare il suo mood, anche il mercato discografico, con un disco che metta al centro la forza della musica come nelle intenzioni di Cesare Cremonini. Quindi Salmo è stato definito da Cesare una sorta di spirito guida a cui potersi anche raccontare, quindi lo ha cercato anche per la sua natura, per la sua libertà con cui sta attraversando il nostro tempo, mischiando, lo sappiamo, linguaggi musicali differenti. Salmo è abituato a questo, senza cedere a compromessi, e Salmo comprende immediatamente lo spirito del progetto, raggiunge Cremonini durante le sessioni nello studio 13 di Londra e lo accompagna in questa fase importante della stessa costruzione del disco. Da questo incontro nasce appunto Amateur, il brano che dà il titolo al nuovo disco e che ascolteremo prestissimo. In realtà poi il singolo di lancio dell'album è stato ed è Paparazzi, che stiamo ascoltando in questo periodo anche qui su In Blue 2000. E adesso è arrivato il momento di un tandem bike con Aaron.

0: È incredibile come vola il tempo quando ci si diverte, lo dico sempre io, spesso io, anche all'interno delle parole. È stato un piacere raccontarvi tutto quello che vi abbiamo comunicato oggi anche a livello musicale, e voi vi siete raccontati altrettanto con i vostri messaggi. Noi ci risentiamo domani, stessa ora, a partire dalle 15 fino alle 16:30. Ciao a tutti e buon pomeriggio.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo subito a Varese. Radio Missione Francescana, Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, ma soprattutto ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, abbiamo visto negli ultimi anni in tutte le nostre città, dal nord al centro al sud, che i piccoli negozi, quelli che si chiamano negozi di prossimità, dal forno alla merceria, hanno chiuso. Molti di loro hanno chiuso a favore della grande distribuzione o a favore anche delle vendite online. La stessa cosa ovviamente è successa a Varese. Antonio.
1: Certo, i negozi di prossimità, o chiamati anche negozi di vicinato, vivono una crisi profonda ormai da diversi anni per le ragioni che già tu hai indicato. E proprio per cercare invece di mantenere vivo questo substrato commerciale, che vuol dire anche rapporti tra cittadini e negozianti all'interno dei centri delle nostre località, è stato sottoscritto recentemente, proprio nei giorni scorsi, un accordo a cura dell'amministrazione provinciale con l'associazione degli stessi commercianti. Sono stati messi a punto progetti per 27 milioni di euro, insomma un impegno importante per aiuti concreti ai negozi che per l'appunto operano nei centri cittadini.
0: E allora tu hai intervistato Rudy Collini, che è il presidente provinciale Confcommercio Varese, sentiamolo.
2: Blocco della diversificazione è quello che chiaramente vediamo tutti noi nelle città, tanti negozi di prossimità chiudono perché hanno difficoltà col cambio generazionale, hanno difficoltà a reggere le difficoltà del mercato e la concorrenza spesso e volentieri dell'online, insomma ci sono tanti elementi che oggi portano purtroppo le nostre città a impoverirsi dal punto di vista commerciale, che non è solo la chiusura di un'azienda, è il rischio di avere città più buie, meno sicure, con meno servizi per chi ci abita. Allora i distretti del commercio sostanzialmente hanno anche questo obiettivo, cioè trovare delle soluzioni che possono essere sviluppi urbanistici, che possono essere agevolazioni economiche, bandi che spesso e volentieri la Regione Lombardia mette a disposizione per cercare di rendere i centri cittadini, anche le periferie, più attrattive e allo stesso tempo incentivarne lo sviluppo commerciale. Allora, quello che fanno i distretti oggi sono sostanzialmente questi: il dialogo col pubblico e il privato ci mette nel condizione non di fermare la desertificazione, perché non è semplice come tema, ma cercare di trovare soluzioni alternative a incentivarne l'apertura di nuove attività, magari con bandi o con promozioni che in qualche modo l'amministrazione può fare, magari intervenendo su dei costi, delle tasse che spesso e volentieri gravano sulle attività commerciali, magari agevolarne in alcuni periodi, soprattutto nella fase di start-up. Quindi sono tutte soluzioni che attraverso i distretti del commercio ci si siede intorno a un tavolo, quindi associazione di categoria con l'assessorato e l'amministrazione, assieme si esamina il territorio, si esaminano le problematiche e si prova a trovare delle soluzioni.
0: E sarebbe veramente un qualche cosa poi da imitare, perché tra l'altro abbiamo visto, adesso tu mi dirai se questo succede anche da voi, che invece sono fioriti, possiamo dire così, i locali dove si mangia. Questo anche perché c'è sempre il turista, o si cucina sempre meno e quindi si comprano le cose già fatte, questo sempre a discapito di una serie di negozi che invece una volta c'erano. Quindi Antonio, saranno anche mirati questi bandi, perché potrebbero sempre aprire altri 10 ristoranti e non è quello, diciamo, la prossimità che intendiamo noi.
1: Hai detto giustamente, non è quella la prossimità, ti confermo che ovviamente anche su questo territorio al confine con la Svizzera abbiamo visto un proliferare di bar, ristoranti, ma anche di negozi di parrucchieri, e questo è un fenomeno degli ultimissimi anni. L'obiettivo invece, attraverso la formula che ha citato Rudy Collini del distretto del commercio, che mette insieme ente pubblico e realtà privata, quello di ridare vita proprio ai nostri centri urbani secondo la modalità che tu stessa Federica hai indicato, ovvero non soltanto con bar, ma anche con il negozio, con la merceria, possibilmente anche con il negozio di alimentari. E devo dire che proprio camminando per il centro di Varese qualcosettina ora si comincia a vedere. Proprio poco fa ho visto un piccolo negozio di alimentari, mi sono detto guarda da quanti anni non nasceva in centro Varese un negozio alimentare.
0: Archeologia, non possiamo dire archeologia industriale perché non è industriale, però
1: è commerciale.
0: Sentiamolo ancora Rudy Collini.
2: Le questioni sono da una parte quello che dice anche il presidente Sangalli da sempre, stesso mercato, stesse regole. Questo è il tema forse predominante, perché spesso e volentieri online ci sono dei vantaggi fiscali per i vari player e per coloro che vendono che il fisico non ha inevitabilmente, cioè, quindi c'è già una concorrenza differente che mette il fisico in difficoltà. Importante è stato un intervento che ha introdotto la Commissione Europea dal 1° di luglio, cioè di far pagare dei dazi di 3 euro a quei pacchettini che spesso arrivano in grandi quantità dalla Cina, per fare un esempio, arrivano circa 6 miliardi di pacchettini ogni anno in Europa senza pagare sostanzialmente dazi, e dal 1° di luglio è stata introdotta questa importante quota che in qualche modo viene a supportare questa concorrenza sleale. Dall'altra inevitabilmente ci vuole anche da parte delle attività commerciali un'azione un pochino più propulsiva, quindi la stessa attività deve sempre essere di due dimensioni, dimensione fisica e dimensione virtuale e online, quindi deve farsi vedere sui social, deve farsi conoscere, deve diventare sempre più attrattiva, e questo è la soluzione che da parte nostra può dare una risposta.
0: Collini ha detto una cosa molto interessante, perché se vediamo, e ci avrei fatto caso anche tu, e questa è proprio pubblicità perché hanno tanti soldi, negli ultimi mesi c'è un bombardamento della grande distribuzione, della pubblicità della grande distribuzione. Altro punto nevralgico, che perché la grande distribuzione ha soppiantato completamente i negozi piccoli, per non parlare poi dei centri commerciali, ma insomma rimaniamo sul centro, no? Sui quartieri, e quindi lui dice però il negozio si deve far vedere.
1: Sì, deve farsi vedere, perché la grande distribuzione, i mega centri commerciali sono all'esterno, in zone che magari
0: i supermercati no, stanno anche nei quartieri e gli altri chiudono. Così
1: noi viviamo una realtà forse diversa, più piccola rispetto quella dei grandi quartieri romani, però. E quindi vediamo un po' il grande supermercato
0: all'esterno.
1: In periferia all'esterno. Però effettivamente hai perfettamente ragione, insomma c'è da recuperare un nuovo equilibrio,
0: se no
1: i nostri centri cittadini rischiano di diventare aree desertificate, questo è il grosso problema.
0: Allora, Antonio, poi hanno anche una funzione sociale, come dicevamo all'inizio, poi riprenderemo questo discorso un'altra volta. Antonio, grazie.
1: Grazie a te, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
0: E noi adesso andiamo a Macerata, Radio Nuova Macerata, Roberta Foresi è collegata con noi, buon pomeriggio, ben ritrovata.
3: Buon pomeriggio anche a voi, mi fa molto piacere insomma sentirvi e riprendere questo appuntamento, anche perché insomma qui da Macerata ci sono tante notizie che vogliamo proporvi.
0: Benissimo, e oggi quello che ci arriva da voi è questo Overtime Festival, dall'11 ottobre torna a Macerata, sono 16, la 16ª edizione, quest'anno a che cosa è dedicata?
3: Allora, in realtà l'11 ottobre è la serata finale, parte il 7, cioè oggi, e fino all'11 ottobre, diciamo in questi cinque giorni, veramente tantissime attività. È un festival che è conosciuto anche a livello nazionale per le sue caratteristiche, insomma parliamo di sport, ma di sport in modo particolare, non è che insomma finisce lì, è il festival nazionale del racconto, dell'etica e del giornalismo. giornalismo sportivo e ci sono tantissimi ospiti. In realtà stasera c'è l'inaugurazione, ma già stamattina c'è stato il riferimento con le scuole. Ecco, questo secondo me è un punto da focalizzare, il rapporto che viene, diciamo, focalizzato con le nuove generazioni e nel caso specifico con lo sport, in primo piano lo sport paralimpico. Questa mattina ad esempio all'Istituto Garibaldi di Macerata, istituto agrario, c'è stata la, diciamo, la testimonianza, ecco, possiamo definirla così, di Letizia Milesi, campionessa di nuoto paralimpico e medaglia d'oro nei 50 stile libero agli europei di Coceli, che ha raccontato un po' ai ragazzi e alle ragazze proprio il suo percorso umano e sportivo. Quello forse, insomma, il punto focale di questa manifestazione, raccontare
0: anche perché,
3: storie.
0: Ecco, anche perché il senso vero, nel senso la riuscita poi, al di là appunto della vetrina che possono avere i festival, è quella di avere anche un obiettivo e di coinvolgere le persone, chi meglio dei giovani, perché poi lo sport riguarda loro, quello che fanno adesso, quello che faranno in futuro, e soprattutto anche la, no, la rimozione, il superamento, possiamo dire, no, rimozione degli ostacoli, come capita con i campioni e le campionesse paralimpiche. Tu hai intervistato il direttore artistico del festival, Michele Spagnuolo, sentiamolo.
4: Tantissimi gli appuntamenti che partiranno dalle 7 ed ottobre all'11, un'edizione sedicesima dedicata al desiderio, il desiderio di raggiungere un obiettivo, il desiderio di migliorarsi, il desiderio di vivere lo sport e la pratica sportiva all'aperto o insieme alla comunità. Come sempre una edizione dedicata ai valori dello sport, all'etica, e che quest'anno vedrà la partecipazione di tantissimi giornalisti sportivi. Ricordiamo i serali, così da non far torto a nessuno. Partiamo mercoledì con Marco Materazzi, giovedì con Federico Buffa, venerdì ci sarà una serata con Luca Telese, sabato Teatro Lauro Rossi con Rocco Papaleo e poi la domenica gran chiusura con Fabrizio Gabrielli e Pasquale Luiso. Tantissimi player sul territorio, tantissimi partner e gli stakeholder, siamo felicissimi. Questa testimonianza quindi di un overtime attivo sul territorio, un festival che viene riconosciuto ormai in tutta la regione, quindi siamo felicissimi. Tanti enti, università e partner.
0: Beh, diciamo un parterre di ospiti molto diversificato, Roberta.
3: Certamente. Mi piace ricordare poi che questi sono tutti appuntamenti ad ingresso gratuito e quindi insomma accessibili a tutti. Lo sport è visto da tanti punti di vista, quindi non è solo per gli sportivi, è veramente bello ascoltare queste storie. Il coinvolgimento, come diceva anche Spagnuolo, delle realtà locali, l'Università di Macerata, la Politecnica delle Marche, tanto per dirne alcuni, e poi ancora l'Associazione Tristar, che è nata da poco. In ricordo dei tre ragazzi, Nicolas, Giorgio e Daniele, che purtroppo sono morti in un incidente stradale a giugno. Bene, è nata questa associazione che veramente sta avendo diciamo tanti soci e i referenti saranno appunto tra i vari, parteciperanno proprio a uno di questi appuntamenti che è in programma all'Università di Macerata. E poi i collegamenti se ne possono fare tantissimi, perché per esempio l'Università di Macerata adesso è partito anche un corso per direttore sportivo. Veramente Macerata ha questa possibilità di intreccio da vari punti di vista, proprio grazie anche a manifestazioni come queste.
0: Certo, ecco. E anche questo è molto interessante, che poi tutte questi percorsi non siano solo dell'ISEF, che adesso non si chiama più così, non mi ricordo, scienze motorie, il vecchio ISEF, quello che si intraprendeva, no, per l'educazione sportiva e che aveva evidentemente tanti esami di questo genere, invece adesso anche un'università.
3: Sì.
0: normale.
3: Sono,
0: diciamo,
3: anche, sono anche nuove figure.
0: Nuove,
3: diciamo,
0: figure, certo.
3: Stiamo parlando di direttore sportivo nelle società sportive. E comunque poi parlavamo di giornalisti, tantissimi, molto conosciuti, più o meno conosciuti. C'è anche il nostro Daniele Morini, che sarà, conosciamo bene.
0: Che sarà,
3: insomma,
0: anche
3: che
0: lui. Beh, allora, allora siamo al top, Roberta. Il nostro tempo è finito, però un in bocca al lupo per questo bel festival e ci sentiamo la prossima settimana.
3: Un saluto,
0: grazie
3: a tutti.
0: E noi adesso andiamo Radio 3 Miami Stretta. Giuseppe Cova è collegato con noi. Buon pomeriggio, Giuseppe.
5: Buon pomeriggio a te, a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, con te parliamo di un evento che si è concluso da poco, ma che ha avuto un finale, possiamo dire così, pieno di significati. Parliamo del Couscous Festa di San Vito Lo Capo, che penso che conoscano tutti, perché ormai ha raggiunto ha raggiunto livelli internazionali. Il couscous, noi pensiamo sempre che vincano gli italiani, i siciliani invece no. Non vincono. Ci sono tantissimi paesi che arrivano prima dell'Italia, ma quest'anno i vincitori sono d'eccezione, Giuseppe.
5: Sì, quest'anno ricordiamo che questa manifestazione, come hai ricordato tu, è ormai conosciutissima a livello internazionale, ha raggiunto la sua 29esima edizione, quindi il prossimo anno saranno 30 anni che si fa questo evento culinario. Quest'anno a vincere è stata una squadra particolare, ovvero il Couscous Fest United, composta da uno chef palestinese e una chef israeliana insieme. Diciamo un mezzo miracolo in questi periodi, tra l'altro oggi pure ricorre l'anniversario.
0: Certo.
5: Il 7
0: ottobre
5: è ancora più particolare, però diciamo che il cibo, la cucina ha unito due persone nel segno anche della pace, nel segno anche del dialogo, del collocare tra di loro, anche nelle differenze si può raggiungere un punto d'accordo. Quindi da San Vito parte un messaggio incredibile. Nel momento di guerra sappiamo quello che sta succedendo in Palestina.
0: Ci si incontra, allora intanto sentiamoli. Allora, prima Zella Rubinstein, che è la chef israeliana.
6: Siamo incontrati qui 4 anni fa a questo palco, è nata un'amicizia, collaborazione professionale e personale, e andiamo su diversi palchi in tutta l'Italia perché ci crediamo nel creare il dialogo in questi tempi storici. E sappiamo tutti e due e vogliamo dare il messaggio che c'è sempre l'altro, va considerato l'altro, e l'altro non è un nemico, l'altro è un altro.
0: E sentiamo a questo punto anche lo chef palestinese Shadi Hasbun.
7: Da una nemicizia iniziale adesso facciamo tutto insieme, insomma. Io vengo, ho origini di Betlemme, sono stato tanti anni a Ramallah, e la mia più grande voglia è poter stare insieme in Medio Oriente, quindi stare nello stesso posto senza dover combattere ogni giorno per qualcosa, ma magari per cucinare insieme e stare sulla stessa tavola. Abbiamo imparato a conoscerci, quindi la conoscenza ha portato all'amicizia, quindi spesso ci vuole poco, basterebbe conoscere l'altro, il gusto dell'altro, per poter fare una cosa bella come quella che stiamo facendo quest'anno.
0: Certo, sembra facile, Giuseppe, ma non lo è, anche perché loro comunque si sono incontrati sulla loro corsia.
5: Sì, diciamo che loro un'amicizia nata tra i fornelli, come ha detto lo stesso Shadi, che come avete sentito tra l'altro ha un accento toscano perché vive da tanti anni in Toscana.
0: Si sente.
5: Vive da tanti anni in Toscana e loro c'era un'inimicizia, vero? Un'antipatia di lavoro, però poi si sono conosciuti, adesso collaborano, quindi basta il dialogo per arrivare. Tra l'altro il piatto, l'hanno detto loro, il gusto dell'altro si chiama il piatto che ha vinto, che era un couscous buonissimo tra l'altro, che proprio richiama proprio a sposare l'altro, a incontrare l'altro, a non avere diffidenza ovvero pregiudizi.
0: Allora sentiamo anche Leonardo Sieli, che è l'assessore alla cultura di San Vito Lo Capo.
8: Il Couscous Fest da sempre ha questo obiettivo, quello di creare rapporti già dal couscous stesso, che viene incocciato, come si suol dire, quindi incocciare persone, unire persone. Quest'anno questa formula di creare questa squadra Couscous United con Israele e Palestina è la formula vincente, è il messaggio che vuole arrivare, è make couscous not war, fate il couscous non fate la guerra.
0: Questo è bellissimo. Questo è bellissimo. Senti, poi chiudiamo io e te, però c'erano tantissimi personaggi, anche Giusy Battaglia che è giornalista ma anche cuoca, sentiamola.
9: Sì, io sono molto felice e onorata ogni anno di essere qui al Couscous Fest, perché il Couscous Fest, al di là della festa, delle tante persone, del cibo, è proprio quello che hai detto tu. È un momento di unione, di convivialità e dove cadono le barriere. Palestina e Israele sono insieme a lavorare, qui non ci sono colori della pelle, non ci sono appartenenze, si è un unico gruppo che lavora per lo stesso fine, ovvero il buon cibo.
0: Per chiudere, Giuseppe, dici, ma proprio brevemente, com'era il couscous dei vincitori?
1: Per me era veramente buonissimo e ha meritato di vincere. Erano tutti buoni, per carità.
0: Com'era fatto? Qual erano?
1: Praticamente era una polpetta di agnello di couscous, e il couscous invece quello, il semolino, per chi non lo capisce, sì, cosa sia il couscous, invece era il sapore di melone. Quindi aveva un gusto particolare e si sposavano bene questi due gusti con questa polpetta.
0: Ma il melone sarebbe il cocomero?
1: Il melone, quello.
0: Il melone, melone. Ah, melone, sì, melone. No, perché ogni tanto è gelo di melone.
1: No, quello gelo di melone esiste a Palermo. L'anguria, avrei detto.
0: L'anguria, bene. No, tanto per capirsi, visto che qua le lingue sono anche una nostra ricchezza. E sì, allora.
1: In Sicilia poi melone ha tanti significati.
0: E allora, viva i vincitori. Giuseppe, grazie.
1: Sì. Grazie a te e auguro a tutti una buona giornata.
0: E noi ci fermiamo qui. Regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna domani.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante?
2: Pirandello, un anno di novelle.
1: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
2: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22 su In Blu 2000.
3: Sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Attenzione, tutti in studio!
5: È pronto Giacomo?
6: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
7: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
6: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
7: Di buon mattino, dal lunedì al venerdì alle 8.

0: democrazia. Tu cittadino di fronte a...
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Antonella Mito. La commemorazione oggi in Israele per la strage del 7 ottobre di 3 anni fa. I familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa. L'attacco più letale mai avvenuto nel paese che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Il premier Netanyahu ribadisce: faremo i conti con tutti gli assassini. Hamas replica: un giorno glorioso. Gli attacchi russi nella notte contro l'Ucraina hanno provocato finora almeno 20 morti, 14 dei quali in un unico edificio sventrato da un missile a Priliuk, nel nord del paese. Fra le vittime ci sono anche 4 bambini. È il regalo a Putin per il suo 74esimo compleanno, commenta il presidente ucraino Zelensky. La Francia: nella serata di ieri si sono registrati 6.629 fermi legati alle manifestazioni studentesche, lo dice il ministro dell'interno Nunez, aggiungendo che i feriti sono stati 761 fra le forze dell'ordine, 215 tra gli studenti, 89 tra i membri del personale docente. Stasera l'intervento del premier Le Cornu per rispondere alle richieste dei liceali. Attività intanto ancora sospese in 528 istituti, previste per domani altre manifestazioni a sostegno della mobilitazione degli studenti. Negli ultimi 4 anni tagli invisibili alla sanità pubblica per 18,8 miliardi di euro. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato agli esami a causa dei tempi lunghi di attesa, e quanto evidenzia la Fondazione Gimbe nel suo nuovo rapporto sulla sanità.
3: Tra il 2023 e il 2026 il Fondo Sanitario Nazionale è aumentato di 17,5 miliardi, ma se il finanziamento nominale rapportato alla ricchezza prodotta dal Paese, nell'ultimo quadriennio in realtà si è enormemente ridotta la quota destinata all'SSN, fino ad una perdita di poco inferiore ai 19 miliardi. Definanziamento perenne a parte, i mali della sanità, dal rapporto Gimbe presentato stamani, si chiamano liste d'attesa, diseguaglianze territoriali, espansione dei soggetti privati, riforma dell'assistenza territoriale, squilibri del personale sanitario. Tanti i medici, sempre più in fuga dal sistema sanitario nazionale, pochissimi gli infermieri. Due gli effetti più inaccettabili del depotenziamento del sistema sanitario nazionale: le conseguenze sulle aspettative di vita e la rinuncia alle cure. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.
4: Se non siamo in buona salute noi non possiamo lavorare, non possiamo studiare, non possiamo godere delle libertà individuali. È proprio un'idea di quale paese vogliamo per le prossime generazioni.
3: Lucia Ascione, in linea allo studio.
2: Assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai il Nobel per la chimica 2026 per i loro studi sulla simmetria delle molecole. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
6: C'è un posto sulla terra che somiglia a me.
7: Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per prendere

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
6: E se ti dicessimo 5%? Con il deposito a risparmio obiettivo 5% di Banca Macerata, il tuo rendimento cresce ogni anno. 2% il primo anno, 3% il secondo, 4% il terzo e 5% il quarto anno. E le somme sono sempre disponibili. Entra in Banca Macerata e scopri la promozione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tasso anno lordo fisso crescente su nuova liquidità versata entro il 31 dicembre 2026 e mantenuta a scadenza. Consulta il foglio informativo obiettivo 5% in filiale su bancamacerata.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
9: La radio.

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Israele ricorda la strage del 7 ottobre 2023, commemorazione in tutto il paese delle oltre 1200 vittime, fermezza contro l'antisemitismo, così la dichiarazione di Mattarella. Ucraina, non si fermano i raid russi nel paese, oltre 20 le vittime, riunito oggi a Kiev il comitato della NATO. Politica, dal vertice del Mediterraneo a Spalato in Croazia, la premier Meloni assicura pronti a tagliare le accise sui carburanti. Sanità, nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato agli esami a causa dei lunghi tempi di attesa, lo evidenzia la Fondazione Gimbe. Buonasera da Antonella Mitola. Terzo anniversario dell'attacco del 7 ottobre contro Israele, giornata di commemorazione in tutto il paese ma anche di proteste da parte dei cittadini che chiedono un'inchiesta mentre non si attenuano le misure di sicurezza. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
2: A Reim, 3 anni dopo la strage di ragazzi che ballavano a un festival musicale finito in un bagno di sangue, il giorno della memoria delle famiglie e degli amici delle 378 vittime e dei 44 ostaggi trascinati nel sito di Gaza, solo 25 sono tornati vivi. Tanti chiedono un'inchiesta indipendente sul massacro che ancora oggi non ha risposte. Nessun membro del governo Netanyahu si è fatto vedere nel deserto, trasformato in un memoriale a cielo aperto. Solo i leader dell'opposizione, a partire da Gadi Eisenkot, lo sfidante di Netanyahu alle elezioni. L'unico rappresentante istituzionale dalla cerimonia di commemorazione che si è tenuta al tramonto a Reim è il presidente israeliano Herzog, considerato super partes. Israele non ha ancora superato il trauma del massacro del 7 ottobre, dopo 3 anni di una guerra di fatto ancora in corso e su più fronti, di cui nessuno è ancora chiuso. L'allerta per la sicurezza lanciata ieri dal ministro di difesa Katz non riguardava solo Gaza, dove Hamas sarebbe ancora in grado di agire e rapire dei soldati, mentre 2 milioni di palestinesi sopravvivono in condizioni indegne, ma anche nei territori palestinesi. L'accelerazione, l'espansione degli insediamenti, la violenza impunita dei coloni coperti e spronati dai 2 ministri estremisti Ben-Gvir e Smotrich hanno generato una situazione esplosiva, a pagarne il prezzo i palestinesi con sempre meno lavoro e più limitazione di movimento. Da Reim, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati, così il presidente Mattarella in una dichiarazione sui fatti del 7 ottobre, su quelli che definisce atti ripugnanti. Alle atroci sofferenze causate si aggiungono quelle che ancora più di allora gravano sui palestinesi con le operazioni militari condotte da Israele a Gaza, aggiunge il capo dello Stato. Ucraina, non si fermano i raid russi sul paese, oltre 20 le vittime, e a Kiev oggi è riunito il comitato della NATO. Sentiamo Vito De Torre.
3: Si scava a mani nude tra le macerie nella speranza di trovare qualcuno ancora in vita. Il bilancio è provvisorio. I morti accertati al momento sono più di 20 e i feriti oltre 50, numeri purtroppo destinati ad aumentare. Tra le vittime ci sono diversi bambini che hanno perso la vita mentre stavano dormendo. 3 di loro avevano appena 1 anno. Il presidente Zelensky, con un commento provocatorio, ha detto che il bombardamento di Priluki non è altro che un regalo di compleanno dell'esercito russo a Putin, che oggi compie 74 anni. Intanto, oggi a Kiev, visita del Comitato Militare della NATO per ribadire il sostegno all'Ucraina. I colloqui con il comandante in capo delle forze armate ucraine, ha spiegato il generale Cavo Dragone, si sono concentrati sulle priorità militari dell'Ucraina al fine di rafforzare la prontezza degli alleati di fronte alle minacce attuali e future. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Pronti a intervenire sulle accise, così la premier Meloni da Spalato in Croazia, dove partecipa al vertice MED9. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
4: Buonasera Antonella, valutiamo di introdurre le accise mobili, ma spero che le compagnie ripristinino il vecchio tetto del prezzo dei carburanti. Tutti i dubbi della Presidente del Consiglio Meloni su come intervenire per fermare l'aumento del prezzo dei carburanti provocato alla fine nella giornata di ieri dello sconto promosso dal governo sulle accise di 6 centesimi. Da Spalato, nel corso del vertice dei paesi del Mediterraneo, la Presidente del Consiglio rivela che ci sarebbero circa 160 milioni da spendere per contenere il prezzo dei carburanti, quindi l'appello alle compagnie petrolifere a fare un ulteriore sforzo per riportare il prezzo del diesel a 2,19 centesimi. Nel vertice Meloni ribadisce anche all'Europa di poter usufruire di maggiore flessibilità. Sul fronte politico spazio ancora la legge elettorale, oggi arrivato il via libera anche alla terza fiducia posta dal governo, attesa per domani quando si voterà l'ultimo atto, ossia il provvedimento nella sua completezza trama e scrutinio segreto e con il rischio del ritorno dei franchi tiratori. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Negli ultimi 4 anni tagli invisibili alla sanità pubblica per 18,8 miliardi di euro. Nel 2024 oltre 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato agli esami a causa dei tempi lunghi d'attesa. Lo evidenzia la Fondazione Gimbe nel suo nuovo rapporto sulla sanità. Sentiamo Lucia Scione.
5: Tra il 2023 e il 2026 il Fondo Sanitario Nazionale è aumentato di 17 miliardi e mezzo, ma se il finanziamento nominale rapportato alla ricchezza prodotta dal Paese, nell'ultimo quadriennio in realtà si è enormemente ridotta la quota destinata all'SSN fino ad una perdita di poco inferiore ai 19 miliardi. Definanziamento perenne a parte, i mali della sanità, dal rapporto Gimbe presentato stamani, si chiamano liste d'attesa, diseguaglianze territoriali, espansione dei soggetti privati, riforma dell'assistenza territoriale, squilibri del personale sanitario. Tanti medici sempre più in fuga dal sistema sanitario nazionale, pochissimi gli infermieri. Due gli effetti più inaccettabili del depotenziamento del sistema sanitario nazionale: le conseguenze sulle aspettative di vita e la rinuncia alle cure. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.
6: Se non siamo in buona salute noi non possiamo lavorare, non possiamo studiare, non possiamo godere delle libertà individuali. È proprio un'idea di quale paese vogliamo per le prossime generazioni.
5: Lucia Scione, linea allo studio.
1: A settembre sale il disagio sociale, secondo uno studio.

0: difficile.
1: In presenza di un mercato del lavoro stabile con la disoccupazione in diminuzione, a determinare il peggioramento dell'indicatore di Confcommercio è l'accelerazione dei prezzi di beni e servizi, in particolare gli energetici e gli alimentari freschi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Torniamo all'estero. Dopo la mobilitazione generale di ieri, che ha visto in piazza quasi 500.000 di persone, oggi gli studenti francesi sono tornati a manifestare in diverse città. Sentiamo Giorgia Bresciani.
3: A Parigi ci sono stati scontri nei pressi della sede di Sciences Po, nel cuore del quartiere latino, e le forze dell'ordine hanno distrutto delle barricate che bloccavano l'accesso all'Ateneo. Il governo intanto ha deciso di sospendere l'uso delle granate stordenti durante le proteste studentesche, dopo che a Marsiglia un 15enne ha perso una mano mentre ne raccoglieva una, e si sono moltiplicate le accuse di violenza e di uso sproporzionato della forza da parte degli agenti. Lo ha annunciato il ministro dell'interno Laurent Nunez, il quale ha anche comunicato che alla serata di ieri erano oltre 6.600 i fermi, un migliaio circa i feriti. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione, poi, la mobilitazione sarebbe in forte calo nei licei, e gli istituti che stanno subendo una sospensione totale delle lezioni sarebbero passate dagli 891 di ieri a 459. La protesta però non si ferma, e alcuni sindacati del settore educazione hanno invitato allo sciopero e indire manifestazioni domani a sostegno dei liceali. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: In Siberia non esiste alcun rischio epidemico e le ricostruzioni circolate sulla morte della giovane ricercatrice dell'istituto di Irkutsk per una peste polmonare sono false informazioni, ma l'attenzione internazionale cresce. Sentiamo Raffaella Frullone.
4: Ad intervenire su quanto accaduto in Siberia è il portavoce del Cremlino Peskov, che spiega come la donna, 28 anni, sia morta dopo aver sviluppato una polmonite di origine ancora non chiarita. Nei giorni scorsi era circolata l'ipotesi di un possibile incidente di laboratorio, smentita dalle autorità russe, nonché di un secondo caso anch'esso smentito. Resta però alta l'attenzione internazionale. Stati Uniti e Unione Europea hanno chiesto maggiori informazioni nonché trasparenza a Mosca sul caso. A Bruxelles oggi si è svolta una riunione del Comitato per la Sicurezza Sanitaria e la Mongolia ha rafforzato la sorveglianza alla frontiera. Ieri il presidente americano Trump aveva annunciato di voler parlare direttamente con il suo omologo russo Putin, ma al momento non ci sono telefonate in programma. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva chiesto chiarimenti e l'Agenzia Federale Russa per la Salute ha risposto spiegando che il monitoraggio sanitario è ormai concluso per oltre il 90% delle persone entrate in contatto con la giovane e non sono stati rilevati rischi. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai il Nobel per la chimica 2026 per i loro studi sulla simmetria delle molecole. La cronaca: braccianti schiavi nel casertano al lavoro per 14 ore pagati 80 centesimi a cassette senza permesso di soggiorno. Ce ne parla Beatrice Bossi.
5: Venivano reclutati per strada tutte le mattine tra i vicoli di Villa Literno. Caricati su un camion merci, stipati e senza finestrini, venivano portati nelle campagne del Casertano. Sotto il sole o la pioggia, anche per 14 ore consecutive, raccoglievano ortaggi e guadagnavano al massimo 30 euro al giorno. È stato il coraggio di uno di loro a dare il via alle indagini. La denuncia di un caporale ha spinto poi anche altri 17 braccianti a collaborare con i carabinieri. Le indagini, durate 2 anni, hanno fatto luce su un sistema di sfruttamento al limite della schiavitù. I braccianti lavoravano senza sosta 7 giorni su 7, non potevano assentarsi o parlare al telefono, non avevano accesso neanche al bagno o al cibo. Oggi è stato emesso l'obbligo di presentazione a carico di 3 persone e quello di dimora per una quarta. Sono tutte straniere e dovranno rispondere del reato di caporalato. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: E oggi in Vaticano ha preso il via l'incontro con i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali a 10 anni da Amoris Laetitia, l'esortazione apostolica di Papa Francesco sull'amore nella famiglia, ad aprire i lavori Papa Leone XIV. Sentiamo Elena Seno.
6: È un invito ad affrontare con coraggio le domande che pongono le vite delle famiglie, le realtà in cui sono calate, quello che Leone XIV ha rivolto ai partecipanti all'incontro da lui convocato a 10 anni da Amoris Laetitia. In aula Paolo VI, i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali, insieme ad esperti e alcune famiglie. E a quanto vivono oggi le famiglie, ha guardato Leone XIV nel suo discorso. L'insicurezza economica, la migrazione, la violenza, la solitudine influenzano le scelte che le persone compiono, sottolineato il Papa, che ha avvertito come in molti contesti sia emersa una crescente distanza tra il modo in cui vengono vissuti il sesso e l'intimità e la visione cristiana del matrimonio. I giovani continuano ad anelare all'amore, alla fedeltà, ma molti trovano difficile comprendere come tale amore possa concretizzarsi.

0: E poi la fragilità che merita attenzione. Tutte questioni che sollevano tante domande poste dal Papa all'inizio di questo incontro. Un incontro per raccogliere i frutti che Amoris Laetitia ha portato nelle chiese locali perché possano nutrire l'intera chiesa. Elena Seno, linea allo studio.
1: È morta oggi Barbara Spinelli, ex europarlamentare e giornalista, figlia di Altiero, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. La Spinelli aveva 80 anni. In chiusura uno sguardo alla borsa con l'indice FTSE MIB di Piazza Affari che chiude in netto ribasso a -2,51%. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la nostra programmazione sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Daniele Caruso in regia, ad Antonella Mitolo una buona serata.

Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme, per prenderci

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

Un indumento semplice protegge chi lavora, ma racconta anche cosa sta per accadere. Bentrovati anche oggi con noi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è grembiule. Il grembiule è un oggetto che annuncia un'intenzione prima ancora di un gesto. Chi lo indossa sta per cucinare, dipingere, riparare, insegnare, prendersi cura di qualcosa. È quasi un'uniforme democratica, lo indossa il bambino alle elementari, lo chef in cucina, l'artigiano in bottega, il nonno che aiuta in giardino. Protegge i vestiti, certo, ma protegge anche un momento. Segna il passaggio tra il tempo ordinario e il tempo del fare, della concentrazione, del lavoro con le mani. Molti mestieri si riconoscono proprio dal grembiule. Il colore, la forma, le tasche piene di strumenti diversi raccontano a colpo d'occhio di cosa ci si occupa. C'è dignità in questo oggetto umile, che non distingue per censo o per ruolo. Chi lo indossa in quel momento si mette al servizio di qualcosa da fare bene. Nelle cucine di famiglia spesso il grembiule passa da una generazione all'altra insieme alle ricette, lo stesso tessuto consumato, le stesse macchie che nessun lavaggio riesce più a togliere del tutto. Toglierlo, alla fine del lavoro, è quasi un piccolo rito, segna che il compito è finito, che si può tornare a essere semplicemente se stessi. Forse non è un caso che tanti ricordi di famiglia abbiano sullo sfondo un grembiule annodato in vita. La nonna ai fornelli, il padre in officina, il maestro davanti alla lavagna del giorno prima. Un pensiero va oggi a chi lavora con le mani, ogni giorno, senza farne un proclama. Io sono Antonio Torretti, grazie di essere stati anche oggi con noi a Piccole Grandi Parole. Io vi do appuntamento a domani, naturalmente, per un altro pezzo di questo viaggio. Arrivederci.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: E se ti dicessimo 5%? Con il deposito a risparmio obiettivo 5% di Banca Macerata, il tuo rendimento cresce ogni anno. 2% il primo anno, 3 il secondo, 4 il terzo e 5% il quarto anno. E le somme sono sempre disponibili. Entra in Banca Macerata e scopri la promozione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tasso anno lordo fisso crescente su nuova liquidità versata entro il 31 dicembre 2026 e mantenuta a scadenza. Consulta il foglio informativo obiettivo 5% in filiale su bancamacerata.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in blu.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto. Dopo 10 anni di attesa, la comunità Camerte si riappropria di uno dei suoi luoghi simbolo. Lunedì 12 ottobre alle 11.30 Rocca Varano riaprirà ufficialmente le porte con una cerimonia di inaugurazione che segna un traguardo di grande valore storico, culturale e identitario per la città di Camerino e per l'intero territorio. Chiusa da un decennio, la Rocca torna a vivere al termine di un importante intervento di ristrutturazione e valorizzazione che non solo ne ha garantito la messa in sicurezza e il recupero conservativo, ma ha permesso la realizzazione di un nuovo e innovativo percorso turistico, pensato per restituire ai cittadini e ai visitatori la storia, il fascino e la bellezza di uno dei complessi fortificati più significativi delle Marche. E sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano per la 15ª edizione le giornate FAI d'autunno, il grande evento di piazza che il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Le giornate FAI d'autunno si svolgeranno in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con il patrocinio del Ministero della Cultura e di tutte le regioni. Nella nostra di regione saranno 43 le aperture, compreso l'orto sul Colle dell'Infinito, bene FAI, in tutte le province. A Macerata saranno aperti i palazzi dell'ex Banca d'Italia, oggi di proprietà di IMC. Il percorso di visita inizierà con un momento di descrizione della facciata di Palazzo Diamanti, per poi entrare dall'ingresso principale, visitare il cortile e la sala degli sportelli. La visita proseguirà a Palazzo Lazzarini, dove sarà possibile entrare nella sala dei portavalori per ammirare un bellissimo affresco storico del Cinquecento. A Tolentino l'apertura del cappellone di San Nicola, a Camerino il convento dei frati cappuccini di Rena Cavata, a Civitanova Marche il percorso dall'ex casa del Balilla alla villa Bruscantini. I carabinieri di San Severino Marche hanno denunciato un 18enne di origine albanese residente nel posto per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Il giovane sottoposto a controllo e successiva perquisizione personale nel corso delle consuete attività di pattugliamento è stato trovato in possesso di un coltello pieghevole con una lama di lunghezza superiore a 5 cm. Non avendo fornito alcuna giustificazione in merito al trasporto dell'arma in luogo pubblico, i carabinieri hanno proceduto al sequestro penale del coltello. Presentata la nuova strategia di comunicazione 2026-2029 del settore formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali della Regione Marche, ieri nel corso dell'evento Comunicazione e Servizio. Al centro ci saranno gli operatori dei centri per l'impiego, scelti come protagonisti della comunicazione per valorizzare il ruolo svolto quotidianamente a supporto di cittadini e imprese. Una parte importante della strategia riguarderà i canali digitali. Instagram e TikTok saranno utilizzati soprattutto per dialogare con i giovani attraverso contenuti dedicati all'orientamento e alla ricerca del lavoro. Facebook continuerà a rappresentare uno strumento informativo per i cittadini, mentre LinkedIn sarà rivolto in particolare alle imprese e ai professionisti. A questi si affiancheranno WhatsApp per le comunicazioni rapide e di prossimità, YouTube per approfondimenti e videoguide e Google Maps per facilitare l'accesso alle sedi e servizi dei centri per l'impiego. Ascoltiamo l'assessore regionale al lavoro Tiziano Consoli.
2: La comunicazione è importantissima soprattutto nell'ambito del mondo del lavoro, dove attraverso la comunicazione si possono creare effettive opportunità per i giovani, soprattutto per coloro che cercano una stabilizzazione lavorativa. Per questo oggi si celebra questa giornata dove si sviscerano i temi principali sulla comunicazione, su come intervenire e sviluppare quelle che sono le idee progettuali che già la Regione sta mettendo in campo. Una di queste è la riformulazione di un nuovo patto del lavoro, una nuova legge regionale che preveda il sistema di digitalizzazione come elemento fondamentale per incrociare la domanda e l'offerta lavorativa e per dare possibilità di stabilizzazione contrattuali e soprattutto anche coniugare il mondo dell'impresa al mondo del lavoro, declinando le opportunità in maniera più fruibile, con contenuti più ampi, con possibilità di giungere anche agli stakeholder che collaborano nella filiera istituzionale per poter promuovere al meglio la comunicazione nel mondo del lavoro.
1: A conclusione di un'articolata attività di indagine e di riscontro dei carabinieri della stazione di Corridonia, sono state denunciate 6 persone residenti a Potenza Picena, di età compresa tra i 19 e i 34 anni, ritenute responsabili in concorso del reato di lesioni personali. I fatti risalgono al tardo pomeriggio dello scorso 19 aprile nel comune di Corridonia, al termine dell'incontro di calcio tra le squadre San Claudio e Potenza Picena Calcio 1945 SD, alcuni tifosi della squadra ospite che viaggiavano a bordo di 2 auto scure, avendo notato alcuni ragazzi della tifoseria locale fermi in uno spiazzo di via Trento, si sono fermati ed hanno accerchiato e malmenato un 17enne di Corridonia per poi fuggire. A seguito dell'aggressione il minore ha riportato ecchimosi in varie parti del corpo. I genitori della vittima sono stati invitati dai carabinieri ad accompagnare il figlio al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata, dove il personale medico ha giudicato le lesioni guaribili in 10 giorni. Le successive indagini hanno portato alla denuncia dei 6 giovani potentini. A causa della chiusura degli ascensori che dal parcheggio centro storico ex Park C conducono direttamente in centro, il comune di Macerata ha attivato un servizio straordinario di navetta con mezzi attrezzati. L'iniziativa nasce per garantire la continuità dell'accessibilità al centro cittadino e supportare le persone con difficoltà motorie che usufruiscono del parcheggio o che non trovano disponibilità negli stalli gialli riservati del centro storico. Il servizio è operativo con una frequenza potenziata nelle mattinate lavorative e si svolge su prenotazione. La gestione è resa possibile da una sinergia tra l'IRCER, che garantisce il funzionamento della centrale operativa per accogliere segnalazioni, esigenze e richieste, mentre i trasferimenti sono garantiti dalla preziosa collaborazione delle associazioni Hauser, Avuls e Anteas. Per informazioni o per richiedere il trasporto è possibile contattare la centrale operativa IRCER al numero 0733 26 30 26. Il professor Massimiliano Fazzini, climatologo referente del team rischio climatico della Società Italiana di Geologia Ambientale e docente dell'Università di Camerino, parteciperà in qualità di delegato italiano e reporter ad un tavolo tecnico internazionale dedicato alla qualità dei dati meteorologici satellitari e alla loro integrazione con le misurazioni effettuate al suolo secondo gli standard della World Meteorological Organization. L'incontro si svolgerà ad Amsterdam nell'ambito della WMO Teco 2026, in programma fino all'8 ottobre. Teco 2026 riunisce esperti, ricercatori, rappresentanti dei servizi meteorologici nazionali, istituzioni e imprese provenienti da tutto il mondo per confrontarsi sulle più recenti tecnologie e metodologie per l'osservazione meteorologica e ambientale.
0: Il taccuino.
1: Dall'8 all'11 ottobre Medici Senza Frontiere presenta la mostra fotografica Oltre i confini allo spazio Rumore dell'Isia ad Urbino nell'ambito del Festival del Giornalismo Culturale appunto di Urbino. L'inaugurazione della mostra si terrà domani alle 16. Le foto e i pannelli esposti illustrano le attività dell'organizzazione, l'identità di MSF e i suoi principi fondanti, l'etica medica e i principi di indipendenza, neutralità e imparzialità. Saranno inoltre raccontati gli interventi di assistenza medica a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da conflitti armati, violenze, epidemie, disastri naturali o dall'esclusione dell'assistenza sanitaria. Nel fine settimana torna a Pieve Bovigliana, nel comune di Valfornace, la 31esima edizione della Sagra della Castagna. Si comincia sabato 10 ottobre alle 18 presso gli impianti sportivi di Pieve Bovigliana con il taglio del nastro della nuovissima cucina realizzata dopo che un incendio aveva mandato distrutto il vecchio impianto. Sempre sabato, escursione cicloturistica gratuita tra mountain bike e bike e gravel. Domenica 11 ottobre le vie del borgo si animeranno con i mercatini di prodotti tipici del territorio e i tradizionali stand gastronomici. Alle 10 il convegno sulla biodiversità, previste escursioni e passeggiate naturalistiche alla scoperta dei boschi circostanti con musica dal vivo e i tradizionali stornellatori che ricreeranno l'atmosfera festosa delle vecchie fiabe paesane.
0: Il tempo nelle Marche.
1: La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte di domani, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud-occidentali, mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 18-24 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Giornale Radio Nuova.
3: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e Perlamoli, nella provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio. In entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in provincia di Ancona. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Due minuti, un libro.
1: C'è qualcosa di antico e potente nel gesto di dare un nome. Lo sanno i poeti, lo sanno le madri. Un nome porta con sé un'intenzione, una speranza, a volte persino una profezia. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci fermiamo su un romanzo che trasforma un gesto quotidiano in un atto capace di moltiplicare il mondo e anche le vite delle persone che lo abitano. Se anche tu scrivi storie in cui l'intimità familiare rivela verità universali, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Porteremo il tuo libro in radio, sui social, sui giornali, sul podcast. Intanto andiamo ad aprire il libro di oggi di Florence Knapp, si chiama Tre nomi. Questa è la storia. Mentre fuori il vento spezza i rami degli alberi, il pianto di un neonato riempie di vita la stanza. È nato il figlio di Cora e lei finalmente può cullarlo. Ma non è solo una notte di nascita e di tempesta, è una notte di decisioni. Il bambino ha bisogno di un nome, ma Cora esita. La scelta più semplice sarebbe chiamarlo Gordon, il nome del padre e di tutti i maschi della famiglia, il nome che il marito vorrebbe imporle. Eppure Cora sente che non è la decisione giusta. Potrebbe chiamarlo Julian, un nome che le è sempre piaciuto per il suo significato, padre del cielo. O accontentare la primogenita Maya, che le ha suggerito Bear. Il mattino dopo la bufera è passata, Cora invece sente ancora infuriare dentro di sé lo stesso vento che ha messo sotto sopra la città. Mentre va all'anagrafe, ferma il passeggino sotto la quercia e stringe forte la mano di Maya. Gordon, Julian, Bear. Cora deve decidere se assecondare la volontà di suo marito o ribellarsi. In tre scenari alternativi, la madre dà al figlio un nome diverso. Una scelta che comporta tre vite differenti. Una decisione che innesca infinite possibilità, perché un nome non è mai solo un nome. Può essere dono, eredità, promessa. Oppure trasformarsi in vincolo, marchio, condanna. Può proteggere o ferire. Può esprimere amore o potere e può cambiare un'intera esistenza. Di Florence Knapp, Tre nomi, in libreria da Garzanti.
2: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova, in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: C'è un posto sulla terra che somiglia a me.
4: Quest'anno la Goccia festeggia 25 anni di accoglienza, relazioni e cura. Per condividere insieme questo cammino, vi invitiamo a un pomeriggio speciale di musica e parole. Domenica 11 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Don Bosco di Macerata, la cantautrice Erika Boschiero ci accompagnerà in un viaggio fatto di bellezza, speranza e attenzione agli altri. Un evento aperto a tutta la cittadinanza. La Goccia ODV, da 25 anni insieme per

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Per le nostre interviste oggi siamo con Annalisa Ubertoni, referente del Centro Servizi La Famiglia della Goccia di Macerata. Intanto bentornata.
2: Grazie, benvenuti a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Naturalmente parliamo della Goccia, questa associazione che ormai esiste a Macerata da ben 25 anni. Voi festeggiate proprio questa ricorrenza in questo anno e in particolare con un evento domenica prossima.
2: Esatto, questo è un anno particolare che ci riporta a quello che è stata proprio l'origine dell'associazione, appunto di 25 anni fa, che sembrano pochi, ma in realtà sono anni in cui è cambiato veramente tantissimo, è cambiato il mondo, è cambiata l'accoglienza, sono cambiati i bisogni anche che sono arrivati alla Goccia, e quindi la Goccia ha dovuto anche in questi anni essere, come si dice, al passo con i tempi, no? Modificando anche il proprio modo di fare accoglienza, il modo anche di sensibilizzare e di formare le famiglie. E quindi è giusto ricordarlo, non per guardarci indietro, ma per guardare avanti e cercare sempre di fare meglio.
1: E per far conoscere quello che fate, perché abbiamo detto accoglienza familiare, affido e sostegno ai minori e alle famiglie, sono temi particolarmente delicati.
2: Sì, sono temi che sembra che riguardino soltanto famiglie generose o con particolari attitudini. In realtà quello che vorremmo far percepire è proprio che l'accoglienza è a portata di tutti, ci sono diversi modi di approcciarsi all'accoglienza perché i bisogni sono veramente diversi e quindi ognuno può riflettere su quale spazio può fare nella sua vita, nella sua casa, nelle sue relazioni familiari per poter rispondere anche a un sostegno familiare che è meno forse impegnativo di un affido, ma che è importantissimo anche nell'ottica della prevenzione.
1: Ci vuole generosità, ma anche formazione di chi affronta poi queste situazioni.
2: Certo, questa è una caratteristica della Goccia, l'abbiamo sempre voluta fortemente insieme all'aspetto culturale, non ci si improvvisa famiglie accoglienti, persone accoglienti, anche perché, lo ripeto, l'affido familiare è una possibilità sia per coppie che per persone singole, quindi non ci si improvvisa, parte tutto da uno slancio di generosità, da un desiderio di aprirsi all'altro, anche a una certa visione del mondo dove ognuno si sente responsabile del bene soprattutto dei bambini, che sono quelli più fragili e quelli che hanno più bisogno di attenzione da parte degli adulti.
1: Vogliamo dare anche qualche numero, visto che abbiamo 25 anni di attività in tutto questo lungo periodo, insomma avrete fatto qualche bilancio?
2: Beh sì, diciamo che ad oggi siamo partiti con un piccolo nucleo di amici intorno alla scelta di Paolo e Flavia, che ormai tutti conosciamo come essere i fondatori, coloro che hanno avuto questo desiderio di accogliere Alexia, ma intorno all'accoglienza di Alexia di creare un gruppo di persone, un'associazione appunto che potesse sostenere questa accoglienza e promuoverla attraverso proprio anche una scelta che potesse condividere sempre più famiglie. Siamo partiti appunto, eravamo in 20-25, adesso siamo arrivati a più di 100 soci. 40 sono le famiglie, per famiglie intendo anche nuclei familiari, anche persone singole, che hanno fatto delle scelte di accoglienza o adottive o di affido familiare o di supporto, oppure che stanno in questo momento riflettendo, formandosi e aspettando anche degli abbinamenti che siano adeguati anche alle loro possibilità. Quindi 40 famiglie, 40 nuclei familiari. E speriamo anche sempre di più di essere dei buoni propositori di questa forma di accoglienza.
1: Ecco, magari per chi ci ascolta e ha un pensiero, insomma, vuole fare qualcosa, però magari non se la sente. Comunque voi siete a disposizione nella sede di Collevario per qualsiasi informazione, confronto, insomma, senza dover per forza prendere degli impegni.
2: Assolutamente, si parte tutto da un'informazione. Io sento questo desiderio, ho voglia di capire meglio, ne so poco, oppure ho incontrato qualcuno che l'ha fatto e vorrei saperne di più. Si parte con un incontro informativo che noi facciamo una volta al mese, il terzo mercoledì di ogni mese, ed è gratuito, è un incontro aperto a tutti. Chi vuole si iscrive ed è gestito da una famiglia fidataria insieme a una di noi del centro servizi per la famiglia, e mettiamo proprio dentro una cornice anche cosa le affido e come può essere una scelta fattibile per tutti. Diamo le prime informazioni, poi se qualcuno decide di proseguire abbiamo un percorso ad hoc.
3: Perché noi siamo convinti che ci sono tante persone che vorrebbero dare tanto amore a qualcuno.
2: Certo, questo è il nostro desiderio, quello di arrivare il più possibile a tutti, anche la serata di domenica, che apparentemente sembra così un momento di musica, di divertimento, ma anche per noi è anche un momento veramente di riflessione, perché abbiamo scelto la musica proprio perché attraverso la musica si riesce ad arrivare anche dove non arrivano le parole, e quindi abbiamo messo al centro, ecco, questa cantante che ha questa, la sentiamo molto molto vicina a noi, molto in sintonia con il nostro modo di vedere il mondo, con il nostro sguardo sul mondo. Quindi attraverso lei speriamo anche di arrivare a tutte quelle persone che magari vengono solo per sentire della buona musica.
3: Domenica 11 ottobre al Teatro Don Bosco di Macerata, Erika Boschiero, ecco, dicevamo poco fa della cantautrice che si esibirà proprio in occasione di questi 25 anni della Goccia ODV di Macerata.
2: 17:30, ecco. 17:30, chiediamo appunto chi vuole appunto trovare posto, perché speriamo anche di riempire tutto il teatro, insomma di venire qualche minuto prima. Erika Boschiero è una cantante che magari non tutti conosciamo, ma ritenuta anche una delle migliori voci del cantautorato italiano, e ha dei ricordi molto belli di Macerata, perché lei ha partecipato a ben due edizioni di Musicultura, nel 2008 e nel 2012. Nel 2008 è arrivata tra i finalisti, nel 2012 ha anche vinto il premio come miglior testo, quindi so che lei ritorna molto volentieri in questa città.
3: È una cantautrice molto sensibile e impegnata nel sociale, quindi insomma si abbina bene a questa vostra iniziativa. Allora invitiamo tutti per domenica prossima, domenica 11 ottobre al Teatro Don Bosco di Macerata, per passare una serata di musica insieme e, perché no, conoscere meglio anche la Goccia ODV, una bella opportunità che ci offrite voi che insomma da anni portate avanti questo lavoro fatto di passione. Probabilmente è molta passione ci vuole per fare questo tipo di lavoro a favore dei minori, dell'accoglienza familiare, dell'affido e del sostegno a minori, come dicevamo, e a famiglie.
2: Certo, sarà un'occasione anche per ringraziare tutti i volontari, le famiglie che parteciperanno, che saranno in sala. Questo renderà la festa ancora più bella, perché insomma incontrare gli sguardi di chi vive l'accoglienza tutti i giorni fa la differenza. Quindi ancora una volta invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare. Siamo convinti che la cultura e la partecipazione possono essere veramente delle occasioni di ascolto e anche di scoperta di un nuovo modo di essere solidali e generosi.
3: Un saluto da Annalisa Ubertoni e a presto.
2: Grazie, speriamo di vederci tutti domenica. Buona giornata.
4: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.

democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio?

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Dopo 10 anni di attesa, la comunità Camerte si riappropria di uno dei suoi luoghi simbolo. Lunedì 12 ottobre alle 11.30 Rocca Varano riaprirà ufficialmente le porte con una cerimonia di inaugurazione che segna un traguardo di grande valore storico, culturale e identitario per la città di Camerino e per l'intero territorio. Chiusa da un decennio, la Rocca torna a vivere al termine di un importante intervento di ristrutturazione e valorizzazione che non solo ne ha garantito la messa in sicurezza e il recupero conservativo, ma ha permesso la realizzazione di un nuovo e innovativo percorso turistico, pensato per restituire ai cittadini e ai visitatori la storia, il fascino e la bellezza di uno dei complessi fortificati più significativi delle Marche. E sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano per la 15ª edizione le giornate FAI d'autunno, il grande evento di piazza che il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano ETS, dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese. Le giornate FAI d'autunno si svolgeranno in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con il patrocinio del Ministero della Cultura e di tutte le regioni. Nella nostra di regione saranno 43 le aperture, compreso l'orto sul Colle dell'Infinito, bene FAI, in tutte le province. A Macerata saranno aperti i palazzi dell'ex Banca d'Italia, oggi di proprietà di UniMC. Il percorso di visita inizierà con un momento di descrizione della facciata di Palazzo Diamanti, per poi entrare dall'ingresso principale, visitare il cortile e la sala degli sportelli. La visita proseguirà a Palazzo Lazzarini, dove sarà possibile entrare nella sala dei portavalori per ammirare un bellissimo affresco storico del Cinquecento. A Tolentino l'apertura del cappellone di San Nicola, a Camerino il convento dei frati cappuccini di Rena Cavata, a Civitanova Marche il percorso dall'ex casa del Balilla alla villa Bruscantini. I carabinieri di San Severino Marche hanno denunciato un 18enne di origine albanese residente nel posto per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Il giovane sottoposto a controllo e successiva perquisizione personale nel corso delle consuete attività di pattugliamento è stato trovato in possesso di un coltello pieghevole con una lama di lunghezza superiore a 5 cm. Non avendo fornito alcuna giustificazione in merito al trasporto dell'arma in luogo pubblico, i carabinieri hanno proceduto al sequestro penale del coltello. Presentata la nuova strategia di comunicazione 2026-2029 del settore formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali della Regione Marche, ieri nel corso dell'evento Comunicazione e Servizio. Al centro ci saranno gli operatori dei centri per l'impiego, scelti come protagonisti della comunicazione per valorizzare il ruolo svolto quotidianamente a supporto di cittadini e imprese. Una parte importante della strategia riguarderà i canali digitali. Instagram e TikTok saranno utilizzati soprattutto per dialogare con i giovani attraverso contenuti dedicati all'orientamento e alla ricerca del lavoro. Facebook continuerà a rappresentare uno strumento informativo per i cittadini, mentre LinkedIn sarà rivolto in particolare alle imprese e professionisti. A questi si affiancheranno WhatsApp per le comunicazioni rapide e di prossimità, YouTube per approfondimenti e videoguide e Google Maps per facilitare l'accesso alle sedi e servizi dei centri per l'impiego. Ascoltiamo l'assessore regionale al lavoro Tiziano Consoli.
4: La comunicazione è importantissima soprattutto nell'ambito del mondo del lavoro, dove attraverso la comunicazione si possono creare effettive opportunità per i giovani, soprattutto per coloro che cercano una stabilizzazione lavorativa. Per questo oggi si celebra questa giornata dove si sviscerano i temi principali sulla comunicazione, su come intervenire e sviluppare quelle che sono le idee progettuali che già la Regione sta mettendo in campo. Una di queste è la riformulazione di un nuovo patto del lavoro, una nuova legge regionale che preveda il sistema di digitalizzazione come elemento fondamentale per incrociare la domanda e l'offerta lavorativa e per dare possibilità di stabilizzazione contrattuali e soprattutto anche coniugare il mondo dell'impresa al mondo del lavoro, declinando le opportunità in maniera più fruibile, con contenuti più ampi, con possibilità di giungere anche agli stakeholder che collaborano nella filiera istituzionale per poter promuovere al meglio la comunicazione nel mondo del lavoro.
3: A conclusione di un'articolata attività di indagine e di riscontro dei carabinieri della stazione di Corridonia, sono state denunciate 6 persone residenti a Potenza Picena, di età compresa tra i 19 e i 34 anni, ritenute responsabili in concorso del reato di lesioni personali. I fatti risalgono al tardo pomeriggio dello scorso 19 aprile nel comune di Corridonia, al termine dell'incontro di calcio tra le squadre San Claudio e Potenza Picena Calcio 1945 SD. Alcuni tifosi della squadra ospite, che viaggiavano a bordo di 2 auto scure, avendo notato alcuni ragazzi della tifoseria locale fermi in uno spiazzo di via Trento, si sono fermati ed hanno accerchiato e malmenato un 17enne di Corridonia per poi fuggire. A seguito dell'aggressione, il minore ha riportato ecchimosi in varie parti del corpo. I genitori della vittima sono stati invitati dai carabinieri ad accompagnare il figlio al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata, dove il personale medico ha giudicato le lesioni guaribili in 10 giorni. Le successive indagini hanno portato alla denuncia dei 6 giovani potentini. A causa della chiusura degli ascensori che dal parcheggio centro storico ex Park Sea conducono direttamente in centro, il comune di Macerata ha attivato un servizio straordinario di navetta con mezzi attrezzati. L'iniziativa nasce per garantire la continuità dell'accessibilità al centro cittadino e supportare le persone con difficoltà motorie che usufruiscono del parcheggio o che non trovano disponibilità negli stalli gialli riservati del centro storico. Il servizio è operativo con una frequenza potenziata nelle mattinate lavorative e si svolge su prenotazione. La gestione è resa possibile da una sinergia tra l'IRCER, che garantisce il funzionamento della centrale operativa per raccogliere segnalazioni, esigenze e richieste, mentre i trasferimenti sono garantiti dalla preziosa collaborazione delle associazioni Hauser, Avuls e Anteas. Per informazioni o per richiedere il trasporto è possibile contattare la centrale operativa IRCER al numero 0733 26 30 26. Il professor Massimiliano Fazzini, climatologo referente del team rischio climatico della Società Italiana di Geologia Ambientale e docente dell'Università di Camerino, parteciperà in qualità di delegato italiano e reporter ad un tavolo tecnico internazionale dedicato alla qualità dei dati meteorologici satellitari e alla loro integrazione con le misurazioni effettuate al suolo secondo gli standard della World Meteorological Organization. L'incontro si svolgerà ad Amsterdam nell'ambito della WMO Teco 2026, in programma fino all'8 ottobre. Teco 2026 riunisce esperti, ricercatori, rappresentanti dei servizi meteorologici nazionali, istituzioni e imprese provenienti da tutto il mondo per confrontarsi sulle più recenti tecnologie e metodologie per l'osservazione meteorologica e ambientale.
2: Il taccuino.
3: Dall'8 all'11 ottobre Medici Senza Frontiere presenta la mostra fotografica Oltre i confini allo spazio Rumore dell'Isia ad Urbino, nell'ambito del Festival del giornalismo culturale, appunto, di Urbino. L'inaugurazione della mostra si terrà domani alle 16. Le foto e i pannelli esposti illustrano le attività dell'organizzazione, l'identità di MSF e i suoi principi fondanti, l'etica medica e i principi di indipendenza, neutralità e imparzialità. Saranno inoltre raccontati gli interventi di assistenza medica a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da conflitti armati, violenze, epidemie, disastri naturali o dall'esclusione dell'assistenza sanitaria. Nel fine settimana torna a Pieve Bovigliana, nel comune di Valfornace, la 31esima edizione della Sagra della Castagna. Si comincia sabato 10 ottobre alle 18 presso gli impianti sportivi di Pieve Bovigliana con il taglio del nastro della nuovissima cucina realizzata dopo che un incendio aveva mandato distrutto il vecchio impianto. Sempre sabato, escursione cicloturistica gratuita tra mountain bike e bike e gravel. Domenica 11 ottobre le vie del borgo si animeranno con i mercatini di produzione.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
2: Buongiorno, bentornati amici ascoltatori qui a Radio Nuova Macerata. Questa è Le Marche che innovano, il format settimanale in diretta qui dagli studi di via Cincinelli 4 a Macerata, con me Giacomo Baldassari e con Gigliola Fedele Scudiere, compagna di viaggio in regia per questo format che, appunto, ormai lo sapete, dicevamo, è il format che racconta le buone pratiche del nostro territorio a livello produttivo, tutte quante legate con il filo rosso della innovazione. Pronti per un altro racconto di buone pratiche, di belle storie, come direbbero i lettori del Corriere della Sera. Come sappiamo, l'autunno, la parte iniziale dell'autunno, anche se il clima e le temperature sembrano volerci far dimenticare che comunque, appunto, stiamo iniziando questa stagione di mezzo. Comunque, dicevamo, l'inizio dell'autunno è periodo di grandi eventi di sport per diverse città italiane. Ci siamo lasciati la scorsa puntata parlando proprio di Regata del Conero, un grande evento regionale che si svolge ad Ancona, che coinvolge tante barche, ma coinvolge un intero territorio con la scusa, con il pretesto della regata, dell'agonismo in mare. E allo stesso modo rimaniamo legati alla zona di Ancona per introdurre un altro grande evento che invece si terrà il prossimo 18 di ottobre, sempre nel centro di Ancona. Stiamo parlando ovviamente della 10 km di Ancona, la stracittadina di running, che va molto oltre la dimensione base dell'atletica, della corsa, proprio perché diventa un contenitore, una kermesse su cui si riversano una serie di valori e di messaggi sociali. Questo è il bello, questo è il potere anche da un punto di vista economico e sociale dello sport, ma in generale degli eventi, di tutto ciò che crea aggregazione fra le persone. Ne abbiamo parlato con Luca Martelli, che è il direttore sportivo della sezione vela della SEF Stamura, Associazione Educazione Fisica Stamura di Ancona. Non c'ha bisogno di presentazioni, è una delle polisportive più grandi che abbiamo nel territorio, una delle più antiche, pensate, a livello nazionale, dove uno dei suoi fiori all'occhiello è appunto l'atletica. Questa sezione molto attiva ha ideato alcuni anni fa questa manifestazione di running, e noi abbiamo raggiunto Martelli al campo di Atletica Conti, che è lo spazio su cui si preparano gli atleti bianco-verdi della sezione, proprio per farci raccontare, darci delle anticipazioni sulla manifestazione.
3: Buongiorno a Luca Martelli, direttore sportivo della sezione atletica della SEF Stamura di Ancona e ideatore e organizzatore della 10 km di Ancona. Ecco Martelli, ci parli di come è nata questa idea, dell'idea di fare questa stracittadina, che è iniziata come un evento podistico, è diventata molto di più. Perché?
4: Mancava qualcosa nell'organizzazione sportiva della SEF Stamura per completarci, e mancava soprattutto qualcosa alla città di Ancona dal punto di vista degli eventi sportivi di rilievo nazionale, per cui ci siamo messi a riflettere e nel lontano 2014 abbiamo ideato la mezza maratona città di Ancona. Poi, durante il periodo Covid, per via dei regolamenti federali, si è evoluta, si è trasformata soprattutto nella 10 km città di Ancona. E questo, quindi,
3: abbiamo detto, un evento che è quindi cresciuto nel tempo, lo dimostrano i numeri, ma lo dimostra anche la sua evoluzione dal punto di vista comunicativo. Mi spiego meglio. nelle varie edizioni si sono aggiunte attività grazie a sponsor, grazie a partner, grazie a stakeholder particolari che hanno sottolineato alcuni messaggi dell'evento di cui appunto lo sport, in questo caso l'atletica e il podismo, si fanno portavoce.
4: Nata come un evento podistico agonistico di livello nazionale, nel tempo, come ha citato, si è trasformata in molto di più. Ci ha affiancato il comando regionale Marche della Guardia di Finanza con la Legality Run e la Marathon Kids, con l'obiettivo di evidenziare la cultura della legalità tra i giovani e i meno giovani. Sono affiancate delle manifestazioni non competitive di 5-10 km che sono aperte all'intera cittadinanza, quindi alla popolazione che può indistintamente correre oppure fare una passeggiata. Quest'anno, per cercare di coinvolgere ancora di più la cittadinanza di Ancona, abbiamo ideato la Gym Challenge, sarebbe una sorta di sfida tra le palestre cittadine, questo per cercare di coinvolgere più appassionati sportivi che possiamo e quindi portare anche questi alla manifestazione la 10 di Ancona e cercare di alzare i numeri di partecipazione.
3: Andiamo un po' più nel tecnico, anche perché noi abbiamo una platea di ascoltatori appassionati di sport. Dal punto di vista tecnico, dicevo, il programma di questi due giorni, sabato e domenica, sabato dei preparativi e domenica di gara, e soprattutto il percorso, un percorso studiato anche per valorizzare gli angoli più belli, gli scorci più belli di Ancona e per estensione, essendo capoluogo della nostra regione, è così?
4: Il percorso dal punto di vista tecnico è di 5 km, chiuso completamente al traffico. Si parte in piazza Roma, si scende Corso Garibaldi, si arriva davanti a Piazza della Repubblica con il Teatro delle Muse, quindi si entra all'interno dell'area portuale fino a raggiungere, quindi Porto Antico, fino a raggiungere la Fontana dei Due Soli, passando per l'Arco Clementino. Si ritorna indietro, si riesce dal porto, ci si dirige in via 29 Settembre fino a raggiungere un altro storico monumento che è quello di Porta Pia. Si ritorna indietro per via 29 Settembre, si risale Corso Stamira fino a raggiungere Piazza Cavour, passando a fianco alla statua di Cavour. Si ripercorre Corso Garibaldi e si ritorna in Piazza Roma. Questo giro completamente omologato è di 5 km, quindi la parte agonistica farà due giri per un 10 km totali.
3: Parliamo appunto, li abbiamo citati prima, dei partner istituzionali e dei sostenitori della manifestazione, senza i quali non sarebbe stato possibile metterla a terra per, anche per quest'anno. Perché secondo lei così tante aziende del territorio scelgono la 10 km di Ancona? Che cos'ha di speciale questa ricetta, chiamiamola così, di cui lei è ideatore e organizzatore?
4: Sono aziende che sono radicate nel territorio, moltissime di queste ci sostengono dall'inizio e non ci hanno mai abbandonato, altre sono entrate in corsa e lo stesso non ci stanno abbandonando. Ma ci sostengono perché credo che hanno capito innanzitutto la serietà della Sef Stamura in questa imponente organizzazione. Ci sostengono perché il format funziona, richiama tanta gente quel mattino di gara e quindi non fa che aumentare la loro visibilità e ai loro marchi.
3: Salutiamoci con un messaggio bello dello sport, che è quello della legalità. Ci parli un po' di questa componente fondamentale, ormai diventata nel tempo fondamentale, voglio dire, della 10 di Ancona, che è appunto la Legality Run.
4: Sì, l'ho citata in precedenza tra i vari eventi che compongono il format della 10 di Ancona. Abbiamo come partner il Comando Regionale della Guardia di Finanza, che qualche anno fa, qualche edizione fa, ci ha cercato per diffondere questi principi della legalità sia tra i giovani ma anche tra i meno giovani. Quindi qui c'è un format che cerca di coinvolgere tutte le forze dell'ordine e tutti coloro che ruotano all'interno del concetto di legalità. Un format che funziona, tant'è che il Comando Regionale della Guardia di Finanza non vede l'ora ogni anno di partire per questa manifestazione.

0: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Siamo tornati, eccoci qua, apriamo così la seconda parte della nostra trasmissione di economia e società, che è diventata un po' nel tempo la seconda colazione, potremmo dire, degli imprenditori, dei ricercatori, dei professionisti, dei project manager, di tutti coloro che qui nel territorio si impegnano per creare buone pratiche che questo territorio lo faccia crescere, diciamo così. Questo appunto è Le Marche che innovano, su Radio Nuova Macerata, in diretta qui dagli studi di Via Cincinelli 4 a Macerata, con me Giacomo Baldassari, Gigliola in regia, solita squadra che vince, non si cambia. E se prima ci siamo occupati degli eventi come volano economico e sociale importante per il territorio, in realtà questo è un po' un argomento trasversale sul quale torniamo in varie puntate, andiamo ora ad occuparci di un altro aspetto molto importante che sta evolvendo velocemente grazie all'impegno anche dei rappresentanti di categoria. Mi riferisco al mondo farmaceutico, al mondo delle farmacie. Chi di noi non riconosce nel farmacista di fiducia o nella farmacia di fiducia sotto casa, del quartiere, dell'isolato, il primo riferimento a cui, la prima porta a cui bussare nel qual caso abbiamo bisogno di un supporto, di problemi, di consulenze. Ed è per questo che oggi è collegato qui con noi Marco Mecconi. È un amico di questa radio, è già stato nostro ospite varie volte, Marco Mecconi, che è presidente di Federpharma Marche e che quindi rappresenta i farmacisti delle Marche. Buongiorno Mecconi, buongiorno presidente, benvenuto ai microfoni di Radio Nuova Macerata.
2: Buongiorno a voi, grazie per l'invito, grazie.
1: Bene, ed è più, oltre che un buongiorno, è anche un ben tornato. Mi permetti di darci del tu, come facciamo, certo, visto che ci conosciamo nella vita, certo, di tutti i giorni, al di là dei microfoni della radio?
2: Al di là dei microfoni.
1: Bene,
2: certo.
1: Dicevo, è un ben tornato, è una cosa che ci fa molto piacere, perché se sei qui in tempi, diciamo, abbastanza ravvicinati più di una volta, questo è sicuramente perché c'è un gran fermento che corrisponde a un grande lavoro che stanno facendo tutti i farmacisti delle Marche, ma che proprio Federpharma come loro rappresentante sta facendo per andare avanti. E io vorrei iniziare con te proprio da qui, per andare avanti come? Nel senso, qual è nella tua visione, nella visione del tuo direttivo, la farmacia del futuro qui nel nostro territorio? Cominciamo da qui.
2: La farmacia del futuro, secondo me, secondo noi, è sicuramente quello che è oggi, cioè il primo presidio del servizio sanitario sul territorio, come dicevi correttamente tu, non solo nei borghi, nelle aree interne, ma anche negli isolati, nei quartieri, nelle città, il primo presidio del territorio, del sistema sanitario, ma è anche e sarà anche il primo punto di raccordo col sistema sanitario, che avrà bisogno sempre di più, visto che vorremmo spostare l'attenzione da quello che era un sistema legato all'ospedale a un sistema legato al territorio, sempre più anche punto di raccordo, punto della rete tra tutti gli attori della sanità territoriale. Penso ai medici di medicina generale, ai pediatri, ai distretti, alle future o attuali case di comunità di cui ancora non abbiamo ben definito l'assetto. Penso, ecco, alla farmacia come oltre che essere il primo punto di accesso, ma anche il cardine della rete su cui lo scheletro del sistema sanitario si ancorerà.
1: Questa è una cosa, lo dico da cittadino e come tutti, da frequentatore, da cliente delle farmacie, è una cosa molto bella, una progettualità che veramente tutti quanti, credo, senza differenze di visioni di tipo filosofico o politico, possiamo convenire. E volevo chiederti questo, se ho capito bene, quindi state lavorando per affinché non ci siano differenze di nessun tipo, a cominciare dall'erogazione dei tipi di servizi, fra farmacie, possiamo dire, di città e farmacie di campagna, come una volta si diceva, visto che noi abbiamo un territorio che ha tre o quattro agglomerati urbani molto forti, e poi essendo appunto un territorio dove fortunatamente ancora la densità degli abitanti non è altissima e la natura ancora, passatemi il termine, convive bene con l'urbanizzazione, e quindi abbiamo tanti scenari urbanistici diversi, 4-5 grosse città che poi corrispondono alle province, tante periferie, tanti piccoli paesi, fino a quelli più piccoli che generalmente si trovano ai piedi delle montagne. C'è differenza adesso e secondo le vostre progettualità ci saranno differenze fra farmacie di paese e farmacie di città?
2: Ma le differenze chiaramente sono legate al diverso bacino d'utenza delle diverse farmacie. La progettualità che ci vede impegnati è quella di rendere però l'erogazione delle prestazioni sanitarie, dei servizi, del farmaco, che rimangono il core business della nostra attività, certo, di renderle omogenee in tutti i territori. Questo si può fare in diversi modi, chiaramente una farmacia piccola in un borgo isolato avrà bisogno di essere supportata in maniera diversa da una farmacia grande nel centro urbano. Tutte e due però hanno la stessa difficoltà spesso, noi le interpretiamo come due mondi diversi, lo sono due mondi diversi, ma la difficoltà maggiore, la difficoltà più pressante è quella di poter essere messe in condizione di fare certi servizi, per cui penso alla burocrazia a volte eccessiva, la necessità di investimenti che non sono a volte sostenibili in nessuno dei due casi, quindi le difficoltà possono essere più sovrapponibili di quello che si pensa. Certamente le risposte possono essere variegate nei due casi.
1: Credo che questo ci porti dritti dritti all'argomento di attualità più stretta, che poi è il motivo del tuo ritorno qua ai nostri microfoni, nel senso che ho sotto mano una nota stampa di qualche giorno fa del tuo organo di comunicazione, che titola: parte da fermo la fase attuativa dell'accordo integrativo regionale per le farmacie dei servizi. Ecco, prima di andare a parlare di che cosa è successo a Fermo qualche giorno fa, aiuta a capire i nostri ascoltatori di che cosa si tratta quando si parla di accordo integrativo regionale per le farmacie dei servizi.
2: Sì, si tratta in maniera molto brutale della stabilizzazione di quello che è stata la sperimentazione della farmacia dei servizi in questi 3 anni. Noi come regione siamo stati tra le prime, se non la prima, a partire nel maggio del 2023 con la sperimentazione. Questa sperimentazione, al termine, all'esito dei 3 anni, aveva la necessità di essere confermata o smentita, confermata se i risultati fossero stati buoni, smentita qualora non lo fossero. Siccome i risultati sono stati molto buoni, la nostra regione ha inteso confermare e rendere strutturale tutta una serie di servizi che avevamo appunto sperimentato: la telemedicina, in primis holter cardiaco, holter pressorio, elettrocardiogramma, spirometria, ma anche i servizi legati alla prevenzione, quindi le vaccinazioni, gli screening con quello del colon retto e servizi più innovativi. Nel caso di Fermo che tu citavi, abbiamo inserito e ipotizzato negli anni a venire anche il servizio di deblistering, che è un servizio sicuramente molto innovativo e che non avevamo per ora neanche sperimentato.
1: Certo, e sul deblistering poi ci arriviamo. Quindi sostanzialmente a Fermo, per entrare un po' nel merito, qualche giorno fa è stato firmato da voi e dall'azienda sanitaria territoriale numero 4, appunto provincia di Fermo, se correggimi se sbaglio, e anche da Assofarm, che è l'altra associazione di categoria, questo protocollo per procedere alla fase attuativa, alla fase operativa di quello che prevede questo accordo regionale. Tu chiaramente sei anche un farmacista ed eserciti proprio in quella provincia. Che cosa, dalla firma di questo accordo, che cosa cambia nelle farmacie del territorio e quindi anche nella tua? Come state lavorando per poterli dare seguito?
2: Sì, la cosa che cambia più radicalmente anche rispetto al passato è che le AST, quindi ogni territorio, definisce quello che nella sua AST è più necessario, più pressante. Quindi ad esempio nella prevenzione, nella screening, sì, nello screening del colon retto, dove il tasso di adesione purtroppo è molto basso, le AST, fermo ha iniziato, ma credo che le altre saranno sicuramente vicine anche loro a firmare, si prevede il ritiro del campione nella farmacia invece che nel distretto. La farmacia sappiamo che ha oltre una disponibilità territoriale molto più alta, ma anche una disponibilità oraria, tutto molto più flessibile, quindi si rende molto più facile l'adesione a uno screening che è fondamentale per cercare di intercettare precocemente il tumore al colon retto. Oppure nella,
1: che ha numeri in crescita, scusami Presidente se ti interrompo, dati alla mano, lo vediamo come fenomeno in crescita purtroppo.
2: Sì, purtroppo sì, e tra l'altro un tumore che potrebbe essere sicuramente curato se intercettato in un tempo ragionevole, invece spesso causa, quando non l'evento più infausto, ma comunque menomazioni importanti. È un tumore che, ricordo, porta al paziente a essere estomizzato, quindi con necessità di cure oltre che molto fastidiose per il sistema sanitario, molto costose. Quindi è una prevenzione che fa bene sicuramente ai cittadini, ma fa bene anche alle casse dello Stato.
1: Ecco, io credo che sia importante ricordarlo questo, Marco, proprio perché i due aspetti della prevenzione su in generale e un po' di tutte le patologie sono questi. Prima di tutto, chiaramente, il benessere, l'allungamento della vita, dell'aspettativa di vita, il benessere in senso generale, d'accordo, ma c'è anche una ragione strettamente economica che, dati alla mano, anche qui non è meno importante.
2: Assolutamente no, anche perché il sistema sanitario ha delle difficoltà di impatto economico che tutti conosciamo, rappresenta l'85% dei bilanci regionali. Non possiamo pensare a un sistema sanitario come quello italiano, universalistico, quindi che assiste tutti, senza un ricorso a un altro livello di prevenzione. Devo dire che c'è un'attenzione rinnovate in questo momento anche dalla nostra regione, che ha investito in prevenzione, devo dire, in maniera più convinta di quello che succedeva in passato. Il fondo per la prevenzione, che è il 5% in teoria del fondo sanitario, non veniva mai quasi toccato, e invece in questi anni si è cercato di invertire la rotta, ben capendo che non è una spesa l'investimento in prevenzione, ma è appunto un investimento a proteggere spesa futura. Poi è chiaro che la salute dei cittadini resta il primo obiettivo, ma il bene comune è dato anche dalla solidità economica dei cittadini. Non si può pensare solo all'allungamento della vita senza mettere in condizioni di vivere bene, adeguatamente, tutti.
1: Assolutamente. Ti interrompo perché abbiamo una domanda alla nostra WhatsApp line, perché tu sai che ci possono contattare gli ascoltatori via WhatsApp al 393 108 23 89, oppure chi volesse anche intervenire in diretta, compatibilmente con, insomma, le file, le liste d'attesa, anche in questo caso, allo 0733 23 75 75. C'è Fabio da Casterra Raimondo che vuole chiederti quali sono le vaccinazioni possibili in farmacia dopo questo accordo.
2: Sì, sono per ora quelle della sperimentazione, quindi influenza, Covid, che sono le vaccinazioni, diciamo, più invernali. Okay. E poi tre vaccinazioni destagionalizzate che si possono fare in ogni momento dell'anno: il papilloma, che è una vaccinazione molto importante, stagio per gli adolescenti, l'herpes zoster, quindi comunemente detto lo sfogo di Sant'Antonio, patologia anche qui molto costosa e purtroppo con effetti lunghi e devastanti nel tempo, e lo pneumococco, quindi la polmonite batterica, ma anche lì, soprattutto negli ultimi casi, pazienti anziani oppure pazienti con
1: altre patologie pregresse. Quindi speriamo di aver risposto al nostro ascoltatore. Sì. E torno su un dettaglio: quando presentavi la gamma dei servizi, appunto, che fanno parte di questo concept, di questa vision appena attuata di farmacia dei servizi nel nostro territorio, e appunto hai sottolineato nel nostro territorio è così. Domanda spontanea da parte del conduttore è questa: e altrove invece, nelle altre regioni italiane, che cosa succede?
2: Questo è un tema di dibattito molto attuale. Sì, nelle altre regioni non è così, cioè non in tutte le 21 regioni italiane si è proceduto negli anni nella stessa maniera. Okay. Purtroppo il tema dell'assistenza territoriale, che è un tema, come sappiamo, dal titolo quinto della Costituzione, di materia regionale, non viene recepito da tutti nella stessa maniera in cui viene recepito nelle Marche, e questo credo che sarà la sfida dei prossimi anni: portare il livello dell'assistenza in tutte e 21 le regioni allo stesso livello di adeguatezza e di risposta.
1: Certo, assolutamente, questo è un tema molto importante. Prima parlavamo di deblistering e manco a farlo apposta, passami questo intercalare slang nostro, marchigiano, arriva un altro messaggio da Angelica non ci dice di dove, e chiede che cosa significa deblistering.
2: Il deblistering è un modello di presa in carico del paziente, specie il paziente in politerapia, ovvero che fa più terapie nella stessa giornata, che gli consente, invece di dover badare lui alla sua terapia, quindi alla compressa del mattino o alle più compresse del mattino, a quelle del pranzo, a quelle del pomeriggio, di avere preparato il suo vassoio, il suo schema posologico, quindi lo schema delle unità da assumere durante la giornata, dal farmacista. Quindi il farmacista, attraverso un sistema deblisteraggio, appunto, quindi di apertura delle confezioni, prepara la posologia del paziente, quindi la mattina le compresse della mattina, le ore 10, quelle delle ore 10, così nell'arco della giornata e nell'arco della settimana, perché di solito sono preparati in uno schema settimanale, quindi dal lunedì alla domenica. Questo consente di evitare errori, di evitare, purtroppo,
1: nell'assunzione di quantità, sì, o di tempo,
2: sì, certo. Sì, dimenticanze, anche perché, certo, il primo problema è quello che le terapie non vengono fatte nella maniera adeguata e spesso vengono interrotte o assunte in maniera errata.
1: Poi qui dietro c'è tutto anche un altro problema che è molto, molto domestico, ma che esiste, voglio dire, che è quello del ok, aggiusto facendo di testa mia. Questo credo sia una dinamica che avviene purtroppo anche a casa mia ogni tanto, ma in tutte le case degli italiani, come si diceva. Credo che questo possa essere un piccolo grande gesto che aiuti anche a non pensare a quello che non serve, anche perché già di pensieri ne abbiamo tutti quanti troppi, di quelli necessari, di quelli che servono. E io ci vedo anche, correggimi se sbaglio, nello spingere il deblistering anche una economia, una sostenibilità, non solo nei tempi ma anche proprio gestione dei rifiuti. C'è una connessione, secondo me, nel senso che se io prendo solo, perché mi viene già preparato, quello che mi spetta, non ho avanzi da smaltire, molto spesso non ho è così? Potrebbe essere anche questa una un'ulteriore ragione?
2: Anche questo è un aspetto da non sottovalutare nel risparmio dal punto di vista di smaltimento dei rifiuti, nel risparmio di confezioni altrimenti gettate, e quindi anche quello è un aspetto che socialmente non possiamo trascurare. L'altro aspetto sono quello dei costi cessanti di tutte le patologie interrotte o fatte male, che purtroppo causano aggravamenti delle stesse patologie, a volte ben più costosi della patologia stessa. Quindi un'assunzione corretta della terapia è anche quello un gesto non solo di salute pubblica ma di economia pubblica.
1: Assolutamente, perché poi visto tutti gli spunti che abbiamo condiviso qui con me, ma soprattutto con gli ascoltatori, e tutti i messaggi che hai dato, veramente mi piace concludere dicendo che essere farmacista è una missione. Ricordiamo, è una missione con un valore morale ma anche sociale. Ricordiamo brevemente, in virtù appunto dell'attuazione di questo accordo, tutti quelli che sono, chiamiamoli benefit o facilities, ecco come si dice adesso, che grazie alle farmacie possono evitare di andare appunto in fila facendo lunghe attese negli ospedali. Allora, prima di tutto abbiamo detto prenotazioni CUP, pagamento delle prestazioni e anche ritiro dei referti in farmacia, servizi di telemedicina altrettanto importanti che passano attraverso service e metodologie di analisi, di monitoraggio, come possono essere appunto l'elettrocardiogramma, l'oltrepressore, l'alter cardiaco o addirittura la spirometria. Questa è molto utile soprattutto a chi magari ha dei ragazzi che fanno attività sportiva per il rinnovo del certificato di tipo B, ma non solo, le vaccinazioni anti-influenzale, anti-covid, papillomavirus, HPV, herpes, zoster e soprattutto pneumococco, che è quindi la causa di una patologia abbastanza seria che è quella della polmonite e batterica. Ho dimenticato qualcosa, presidente?
2: No, se non che gli screening, come dicevamo prima, del colon retto, che sicuramente è il primo e sarà il primo di tanti altri, però servizi dedicati alla prevenzione.
1: Non era una dimenticanza, volevo che lo lanciassi tu, che fosse il saluto finale.
2: Il saluto finale, grazie mille, grazie.
1: Grazie a te. Quindi ecco, questa è una novità estremamente importante, l'abbiamo già detto e lo ripetiamo perché è ripetita Juvent, dati alla mano lo screening del colon retto, che tra l'altro credo sia uno screening veloce, indolore e banale, adesso è disponibile anche in farmacia, per cui possiamo dire in modo corale insieme: fate prevenzione in farmacia. Io ringrazio te, Marco Meconi, presidente Federpharma Marche, per essere stato di nuovo con noi e per averci guidato alla scoperta, ma soprattutto alla comprensione di questo messaggio importante, questo concetto importante della farmacia, dei servizi della farmacia sempre più vicina ai cittadini. Grazie per essere stato con noi, grazie del tuo tempo.
2: Grazie a te, sempre a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e dubbio.
1: Un buon lavoro a te e al tuo staff.
2: Grazie, buona giornata a voi.
1: Ed eccoci volti alla fine. Tanti tanti spunti, tanti altri ne stiamo già preparando e mettendo sul piatto per la prossima puntata. E nel mio arrivederci ricordo il solito nostro claim: viva le cose fatte col cuore. Ciao.
3: Do you like to have a break?

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.

sempre stato qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: sto camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com. Don't close.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Express.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
2: La radio

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: questa è la nostra musica che ci fa arrivare a qualcosa che oggi anche vi sentiamo, vi facciamo sentire. Allora, Giuliano Centioni, eccolo qua, pronto, e oggi ci dirà che cosa, buona o bella, vediamo un po'.
1: Ma né buona né bella.
0: Ecco, appunto.
1: Dunque, il rapporto fatto dalla Caritas e Marche sul il problema, diciamo, povertà.
0: Inteso
1: in senso lato, cioè tutte quelle persone, quindi famiglie, singoli, eccetera, uomini, donne, che si rivolgono alla Caritas per un sostegno, per un aiuto, che non sempre è economico, può essere per i pasti, per aspetti sanitari, per la casa, eccetera, eccetera. Ma ripeto, è quella povertà che emerge presso la Caritas. Poi ci sono tutte le tante altre associazioni, oppure direttamente i servizi sociali dei comuni. Quindi i numeri che diamo sono riferiti soltanto a una parte di persone che chiedono aiuto, quindi non sono la totalità.
0: Certo.
1: E quindi diventa preoccupante proprio per questo. E tra l'altro dobbiamo ricordare anche che la Caritas, questo è il rapporto riferito al 2025, la Caritas ha già circa 190 punti di ascolto, di contatto in tutte le Marche. Però la Caritas rappresenta soltanto una parte di tutto il mondo, chiamiamolo, del bisogno, delle difficoltà, di chi ha perso lavoro, di chi ha perso la casa, di chi c'è la separazione per difficoltà in famiglia, di malattie e così via. Però è rappresentativo perché la Caritas è distribuita in modo uniforme su tutto il territorio marchigiano, quindi ci dà una misura dal nord del Pesarese fino al sud dell'Ascolano. E questo è importante perché in teoria dovrebbe aiutare i politici a cercare di risolvere i problemi.
0: Certo.
1: Ma ahimè credo che i politici queste cose non le leggono. Tanto per dare qualche numero.
0: Ma non le leggono?
1: No, il politico dà una lettura dei titoli dei giornali, qualche sollecitazione di qualche amico che fa il volontariato, e poi si ferma lì, perché se i politici, parliamo delle Marche, leggessero o entrassero, quindi entrassero nel senso che partecipassero, capissero, discutessero delle problematiche della povertà nelle Marche, probabilmente qualche criticità si poteva risolvere. L'ultima, ne parlavamo prima, Nazareno, quella della Whirlpool di Fabriano, che chiude una parte degli stabilimenti, probabilmente quelli della ricerca, li trasferirà quasi sicuramente negli Stati Uniti, e qui Fabriano, o la parte delle Marche che era la capitale degli elettrodomestici a livello italiano ma anche europeo, ormai è diventata una sorta di, ma nemmeno succursale, perché ahimè è il settore in piena crisi, come il settore della scarpa, della pelletteria, del Fermano, Macerata, Fermo e in parte la provincia di Ascoli, anche questo è in piena crisi. E allora un politico che è attento e legge e si informa sui vari rapporti che riguardano appunto il sociale, la comunità, rapporti che sono quelli delle associazioni di volontariato come la Caritas e tante altre, oppure sono quelle dei sindacati, i gridi di allarme dei sindacati, e se fossero attenti a queste cose avrebbero prodotto, i nostri politici, dei piani industriali per sopperire alle difficoltà appunto dell'industria della pelletteria, dell'industria del mobile, delle industrie dell'elettrodomestico. Invece no, lasciano che accadano le cose e poi intervengono con azioni tampone che ovviamente non risolvono il problema.
0: Beh, qualcuno potrebbe dire, ma lo sapevano?
1: Assolutamente, assolutamente. Perché gli imprenditori, per esempio, della pelletteria, quindi scarpe, borse, eccetera, ormai sono praticamente da quando è scoppiata la guerra in Ucraina che questi imprenditori che avevano i loro maggiori mercati in Russia o comunque nei paesi dell'est, che gridano, chiedono aiuti, sostegno, perché, ma non in soldi, solo in soldi, ma anche in idee, in progetti, no? Allo Stato, ma soprattutto alla Regione Marche, perché è venuto a mancare uno dei mercati principali della nostra industria di pelletteria. L'industria dell'elettrodomestico sta in crisi, ovviamente non è solo quella fabrianese, ma in Italia.

0: Innanzitutto c'è lo Stato e le regioni, l'articolazione è questa. La politica ha voluto il sistema regionale, ma il sistema regionale funziona poco, quando va bene poco, se no funziona male. Basta pensare alla sanità, 20 regioni, 21 regioni quante sono, abbiamo 21 sistemi sanitari diversi, ogni regione c'ha il suo. E chi c'ha i soldi va bene la regione, chi non c'ha i soldi altre regioni invece vanno male, vedi le regioni del sud e in parte anche le Marche. Lo Stato quindi ha il dovere, il diritto, il dovere di dare le indicazioni, no? Di dire dobbiamo investire in questi settori perché la crisi mondiale, le guerre eccetera eccetera stanno procurando danni, per esempio ecco nel settore della pelletteria, che è importantissimo per le Marche ma non solo, e anche per parte della Lombardia e del Veneto, e quindi lo Stato incomincia a prevedere delle leggi, degli atteggiamenti in modo da supportare gli imprenditori che fanno scarpe, borse e vestiari. Poi, dato questo messaggio, tocca alle regioni realizzare le azioni necessarie per aiutare, per supportare le aziende che appunto lavorano la pelle, quindi come dicevo prima, le scarpe, borse, eccetera. E invece questi passaggi non ci sono stati. Ognuno va per la sua strada, ognuno pensa che di trovare un cliente, parlo delle regioni soprattutto, dice ho risolto il problema. No, risolto il problema per un attimo, perché ecco. Gli aspetti sono più strutturali. Ora, tanto per renderci conto, solo alla Caritas si sono rivolte nel 2025 quasi, poco meno di 16.000 persone, perché stanno malissimo, malissimo.
1: Aia.
0: Malissimo. E sono quelle, anzi, sopra 16.000 quelle registrate. Allora, dobbiamo chiederci che è accaduto.
1: Ecco, che è accaduto chi è accaduto?
0: E discutere, no? Per capire perché sono accadute, perché ci sono questi numeri. Non è possibile, la Caritas dice per esempio che ha distribuito quasi 160.000 pasti. Ma ci rendiamo conto che significano 160.000 pasti? Durante il 2025, o addirittura circa 60.000 pacchi con alimenti, con i viveri, e, il banco, poi c'è il banco alimentare, no? che ogni anno vediamo tutti quanti, no? I supermercati. Ora, con questi numeri e con le crisi delle aziende che dicevo prima, una regione, in primis lo Stato e poi la regione, deve adottare politiche in questo senso, non può lavarsene le mani con semplici elargizzazioni oppure interventi singoli. Cioè il più urgente, e allora aiuta quello, e poi ma non è che risolvi così i problemi, no? Richiede una politica attenta. Quando dicevamo, quando la Regione Marche partecipa alle varie fiere, mostre, eccetera, a livello internazionale dove vengono pubblicizzati i prodotti, è lì che per esempio le regioni dovrebbero cominciare supportare le aziende con una pubblicità più attenta, più presente, più ficcante, insomma, è un esempio, un piccolissimo esempio, questo è ovvio. Poi con le infrastrutture e poi con aiuti dal punto di vista fiscale e così via. Se invece facciamo interventi spot, singoli, come dicevamo prima, il problema non si risolve, anzi si aggrava, come sta dimostrando quello degli elettrodomestici, con la notizia di ieri appunto che la Whirlpool chiude, e quindi altre persone che avranno necessità di aiuto. La cosa grave è che sono aumentati.

0: le persone e le famiglie che chiedono aiuto pur avendo un reddito. Questa è una cosa gravissima, perché significa che il reddito che percepiscono non è in grado di dar da mangiare, mandare i figli a scuola, pagare l'affitto o addirittura curarsi. E questo è gravissimo. Allora, un'attenta analisi su questo è necessaria. È qui che si richiedono investimenti. Adesso la faccio facile, ma invece da prevedere spese di 14-20 miliardi per le armi, forse sarebbe necessario gran parte di questa cifra indirizzarla nel sostegno della comunità.
1: Questa
0: Ad
1: sarebbe una
0: esempio.
1: bella cosa perché almeno forse le guerre si vendono meno e quindi non fanno
0: Sì,
1: cose
0: perché
1: brutte.
0: se viene a mancare la risorsa principale, cioè i soldi, le guerre, alla fine, nelle guerre chi è che ci guadagna? Non ci guadagna uno Stato, un governo, cioè. Ci guadagnano solo e esclusivamente le aziende che producono armi, punto.
1: Quindi insomma, beh, comunque veramente qui ogni tanto se lo dicono anche quelli che vengono a parlare, dice, ma ancora si spara di qua, di là e si ammazza, non sarebbe da smetterla. Ecco, questa sarebbe una cosa.
0: Assolutamente, insomma. Abbiamo un'esperienza in Europa di due guerre mondiali. In tutto il mondo, pensiamo all'Asia, dalla guerra che ci fu tra Corea del Nord e Corea del Sud, poi quella nella penisola indocinese, cioè Vietnam e Cambogia, tutte in quella zona lì, poi le guerre Pakistan e India, non parliamo dell'Africa dove le colonie di paesi europei, Inghilterra, Francia, Germania e così via, hanno procurato guerre intestine tremende, con migliaia e milioni di morti in Africa. Idem in Sud America, dove gli Stati Uniti pensano che quello sia nel loro giardino, e quindi aiutando regimi dittatoriali come quello che di Pinochet che fece uccidere Allende, lì i responsabili principali furono gli Stati Uniti e in Brasile con, non ricordo adesso il nome del presidente che è stato pure accusato e espatriato, no, sta in prigione. Insomma, nonostante tutto questo, nonostante gli appelli, si continuano ancora a combattere. Se prendiamo adesso, in questo momento, istante, ci sono circa 80 guerre,
1: 80
0: 80
1: guerre, mamma
0: conflitti,
1: mia.
0: chiamiamoli conflitti nel mondo, i cui principali sono Russia-Ucraina e poi tutto il Medio Oriente.
1: Ma com'è che la testa di tutti questi signori non capiscono che, insomma, non è proprio una bella cosa andare a ammazzare la gente?
0: Il problema tanto è sempre, non ricordo chi è lo scrittore che diceva, il dramma umano è che i soldi e l'amore sono la causa di tutto. È discutibile il discorso. Senz'altro i soldi, o meglio il potere. Allora, analizziamo per esempio un attimino Europa e Medio Oriente, no? In Russia c'è un signore che si chiama Putin, che ha vinto le elezioni, ma non c'erano concorrenti, perché l'aveva vietati. Quindi ha vinto le elezioni facile, senza avversari. O qualche avversario che ci ha provato, o si è fatto suicidare, oppure è stato ucciso come la giornalista di 10 anni fa, ricordo. Poi abbiamo Medio Oriente, dove c'è una nazione che è Israele, che per il suo diritto di esistere si permette però di usare i mezzi del terrorismo.
1: Addirittura,
0: Sì,
1: pensa un po'.
0: perché a fronte dei adesso la ricorrenza del 7 ottobre, no, dell'attacco dei terroristi Hamas contro la popolazione ebraica e israeliana, soprattutto giovani, ci furono oltre 1200 morti, se ricordiamo, no? Ha risposto come? Incendiando il Medio Oriente, cioè distruggendo Gaza, 70.000 morti, di cui gran parte sono donne e bambini.
1: Ale pure.
0: Una distruzione totale delle infrastrutture, ospedali, biblioteche, università, case. Gaza è ridotta a cumuli di macerie. Cisgiordania, dove si era raggiunto un equilibrio, non dico perfetto, ma un buon equilibrio tra palestinesi che avevano pezzi di terra e coltivavano, quindi agricoltori, imprenditori, israeliani che lavoravano a quelle. Hanno incendiato anche quello. E adesso che sta accadendo? Che coloni, chiamiamoli coloni, quella è delinquenza secondo me, israeliani incendiano le case dei palestinesi, si appropriano dei beni dei palestinesi, che sono i terreni, le macchine, eccetera, eccetera, e quindi è un altro punto. Libano. Libano veniva chiamato una volta la Svizzera del Medio Oriente. Adesso è un campo di battaglia dove cristiani maroniti, musulmani si sparano tra loro, dove i jihadisti o Hezbollah, che vicini a Hamas, quindi terrorismo puro finanziato dall'Iran, spara sugli altri, israeliani che ovviamente sparano su tutto, su tutti, e anche il Libano quindi praticamente semidistrutto. Siria, c'era un dittatore, Assad, che aveva fatto della guerra uno strumento di governo, è stato sostituito da un jihadista, cioè da un terrorista che dice che si è ricreduto in nome di Allah, e governa adesso, altro dittatore, e anche quello insomma non si risparmia di sparare a destra e a sinistra. C'è una Turchia che per necessità economiche si sta spingendo verso il Medio Oriente, quindi certamente non dice fratelli lavoriamo in pace eccetera, anzi tra l'altro loro già hanno pure il problema interno di popolazioni di i curdi, per intenderci, che da secoli ormai rivendicano la loro autonomia. Poi sopra accanto c'è l'Iran, che chissà per quale ragione ama disturbare gli equilibri delle altre nazioni, ma purtroppo questo ha offerto il fianco all'intervento degli Stati Uniti, che con la scusa delle armi nucleari in pratica hanno portato una guerra vera e propria in Iran. E l'Iran, tra l'altro, sta scatenando i suoi alleati, cioè gli Houthi nello Yemen, in Arabia Saudita, e quindi la guerra si è stesa adesso anche in Arabia Saudita. Ieri ci sono stati bombardamenti a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, bombardamenti nel Qatar, e qui gli americani pure nella loro volontà, sto scherzando, di portare pace, bombardano dove capita, fanno terra bruciata. E mi fermo, perché poi dopo c'è l'Asia. Allora, solo in questo settore, non so quante sono 10-15 conflitti, dove tutti sparano su tutti.
1: Ma io non riesco a capire, dopo tantissimi anni, tanti, ancora non si capisce che sparare a tutti, no, basta, dovrebbe essere una cosa ormai non farle. Ecco, come mai non si capiscono queste cose?
0: Beh, la risposta, i filosofi non solo, ti dicono che è un problema culturale. Uno sente così e dice, ma no,
1: un problema culturale.
0: È vero, è un problema.
1: Cioè, che vuol dire?
0: Problema culturale perché? Perché c'è una classe dirigente, politica, politici, che senza la minima preparazione si è messa in testa di governare. Sto parlando adesso in generale, sì, a livello mondiale. pensavo prima a Bolsonaro in Brasile, di un'ignoranza totale, eppure faceva il presidente di una nazione ricchissima di cultura, di materie prime e così via, e ha portato lo sfacelo il Brasile. Il Medio Oriente lo stiamo dicendo adesso, un Medio Oriente che è la culla delle civiltà, no? Un Mediterraneo che è la culla delle civiltà, invece stiamo diventando la culla di guerre intestine, di tribali, di piccolo cabotaggio, nel senso tra una tribù e l'altra, cioè proprio come ai tempi ante medioevo e così via. Questo perché accade? Perché un singolo, una persona si accinge a dire: ah, io so tutto, io governo questa nazione, io dico questo e quindi bisogna fare questo, chi non è d'accordo io gli sparo. La situazione è questa, semplicissima.
1: Tu hai parlato di cultura, non sarebbe bene farne un po' di più in tutto il mondo? Forse qualcosa si andrebbe...
0: Ma infatti invece di... E qui torniamo agli investimenti delle armi in Europa, no?
1: Esatto.
0: Allora, dobbiamo essere corretti e onesti nel dire. Una corrente di pensiero dice che io e il mio nemico, se siamo pari nella forza, a quel punto ci rispettiamo e non ci facciamo la guerra. Però se uno dei due è più debole, come si suol dirsi, gli metti su un piatto d'argento la possibilità di farti fagocitare dal più forte. E questo è un altro punto di vista. Cioè questo è un punto di vista. L'altro punto di vista è quello di dire no, mai con le armi, ma usiamo sempre esclusivamente la parola e i mezzi che abbiamo a disposizione, e cioè la cultura in senso più lato, dalla musica, teatro, eccetera, eccetera. Uno potrebbe dire: ma che c'entra adesso il teatro? No, c'entra moltissimo, o la musica. Al discorso della scienza, quindi le università. Cioè, uno mi deve spiegare perché le università tra loro, anche tra panesi nemici, parlano, collaborano. C'è la stazione spaziale dove stanno insieme americani, europei, russi e cinesi. Com'è possibile? Forse perché lì parlano di sviluppo della razza umana, della terra, di aiutare la terra a non morire con l'inquinamento, i cambiamenti climatici, e non pensano a spararsi per risolvere i problemi? Probabilmente è questo, e questa è cultura. Come dicevamo prima, no? Quando ho detto teatro, musica, dice che c'entra? È semplice. Ricordate l'epoca dei Beatles, dei Rolling Stone, no? La musica. Oppure del teatro, che era tipo My Fair Lady, che era Mary Poppins, West Side Story, cioè produzioni teatrali, eccetera, che giravano il mondo e nessuno andava a vedere se era americana, italiana, francese, cinese o quello che è. Perché? Perché le persone come interagivano con quello spettacolo, con quello che veniva detto in quello spettacolo. E cioè quindi ti ritrovavi che persone di origine diversa, con idee politiche diverse, però sedute accanto su una poltrona al teatro ad ascoltare lo stesso spettacolo. E quindi quello era un momento di condivisione, di comprensione tra tutti, no? La musica è universale. Il fenomeno, non a caso ho detto, dei Beatles o dei Rolling Stone, è stato il più eclatante. Dal paese più povero e africano al più ricco, conosceva almeno una canzone dei Beatles o dei Rolling Stone. Allora, questa è cultura.
1: Certo. Questo è vero. E poi, diciamo questo, che la parola cultura bisognerebbe dirla nelle cose che si fanno anche in televisione un po' di più. Io non ne sento molto, per la verità, nelle televisioni che dicono le culture. Allora, se uno non capisce cos'è una cultura e non la sente, evidentemente è difficile poi che facciano cose buone. Ecco, questo mi pare che sia il problema.
0: Ma sai, anche perché al di là della televisione, che la televisione che fa? all'inizio la televisione era uno strumento al servizio dei cittadini. Era la televisione, dava informazioni, faceva spettacoli, informazioni scientifiche, insomma, tutto quello che poteva aiutare le persone a distrarsi, eccetera. Ma era al servizio dei cittadini. Adesso provate a ragionarci un attimo. La televisione non è più al servizio dei cittadini. La televisione adesso cerca di influenzare i cittadini a seguire quello spettacolo piuttosto che un altro.
1: È veramente una cosa.
0: Quindi si è invertita la situazione. E allora, in questa situazione, dove la televisione che determina gli interessi dei cittadini, è chiaro che il politico di turno dice: senti, non parliamo della crisi economica, oppure che le tasse in Italia sono aumentate, arrivate quasi al 44%, mentre io dicevo abbasso le tasse, il pizzo di Stato. Parliamo per esempio della lunghezza delle gonne, parliamo dei burka dei ragazzi a scuola, che ce ne starà uno in tutta Italia, oppure parliamo del numero degli stranieri nelle classi, come se questo problema non fosse mai esistito. E cioè sviare l'attenzione dei cittadini da argomenti importanti e di capitale importanza per la propria vita, no? Per la comunità, su argomenti che invece sono sciocchezze, sono stupidate, sono perdita di tempo. E la televisione sta facendo questo, ma anche gran parte della stampa, dei mezzi di informazione. E quindi il politico di turno sfrutta queste situazioni. Non guarda più a dire: ah, io mi voglio ricandidare perché voglio diventare ministro, capo del governo, eccetera, e quindi voglio far applicare questa legge che aiuta chi ha degli handicap, oppure che aiuta chi ha perso il lavoro, che aiuta a formare i giovani verso nuove professioni. No, quello si darà da fare a approvare leggi che gli aumenta il patrimonio elettorale, cioè i voti. Quindi il politico di turno tenderà a spingere su cose stupide, sciocche, superficiali, che però probabilmente bisognerebbe fare degli esempi, però andremo nel personale, è meglio non farlo.
1: Magari qualche altra volta.
0: Però sta accadendo questo. E quindi il cittadino che succede? Guarda, dice: vabbè, sì, in effetti poteva fare questo, questo e questo, non l'ha fatto, però guarda che ha fatto quest'altro, ha aperto il cinema, tanto adesso per fare un esempio, no? Ecco, vengono sviati gli interessi dei cittadini, si creano falsi interessi, quelli che tu dicevi, che possono nascere da Grande Fratello, dai talk show fatti così all'acqua di rosa, eccetera. E invece per i problemi vengono accantonati, e i politici seguono i falsi problemi.
1: Certo, questo è fatto.
0: Quindi a quel punto scoppia una guerra, non sanno dove mettersi le mani.
1: Esattamente. Allora andiamo ancora a vedere che cosa si fa o che cosa si può fare, perché evidentemente quello che tu ci hai detto e che il nostro Giuliano che ci dice è molto importante. Cioè, noi non riusciamo a dare, tra io televisioni, ma tra tante cose, a qualcuno per far capire cosa sono le cose che si fanno, cioè, per cui ognuno non si sa perché succede questo, perché non si fa quest'altro, non lo può fare, perché se tu senti le televisioni o i giornali, eccetera, è difficile che lo fanno, a me pare. Che dici tu?
0: Ma assolutamente. Due esempi. Uno è il gioco, parlo del gioco d'azzardo. Solo nelle Marche sono stati giocati oltre 4 miliardi di euro al gioco d'azzardo, parlo del gratta e vinci, all'otto, eccetera. Ora, una parte chiaramente è fisiologica di chi è appassionato, ma gioca a piccole cifre, tipo molti anziani e così. Ma 4 miliardi di euro nel gioco d'azzardo, quello ufficiale, ma quanti investimenti si potevano fare? Cioè, quanti posti di lavoro si potevano creare con quei soldi? Però la gente va a far quello perché è la speranza che ha di vincere e ho risolto i miei problemi di vita. Ma questa è la cultura che è stata inoculata proprio dalla televisione, dai giornali e così via. La scuola. sta diventando sempre più frequente l'alunno o gli alunni che si rivoltano ai professori o anche ai colleghi, ai compagni, con addirittura con fatti di sangue, no? Accoltellamenti e cose. Ma perché sta accadendo questo? Una volta il semplice fatto che un alunno provava a rispondere al professore in modo poco educato, quel ragazzo veniva punito con una nota sul registro o addirittura con la sospensione. E tra l'altro venivano chiamati i genitori, e i genitori, una volta saputo di questo, a casa altre privazioni, non lo facevano uscire, non lo mandavano al cinema e così via. Adesso invece che accade? Che il ragazzo si lamenta perché pensa che quel professore ce l'ha con lui, lo dice ai genitori, e i genitori fanno manforte con il ragazzo e vanno a protestare. Quindi si fa perdere la legittimità di chi insegna, e cioè il maestro, il professore, ecco, e così via, e fa perdere quindi anche l'autorità, la dignità alla scuola stessa. Perché tu vai a scuola e impari che qualsiasi cosa non ti va bene, puoi protestare e puoi ottenere, secondo te, giustizia. Ma non è così. A proposito della cultura che dicevamo prima, no? Quindi se tu al giovane che va a scuola non gli insegni che significa essere cittadino di una nazione, di uno Stato, che significa, nel senso che hai diritti ma anche doveri, che significa rispettare le leggi, perché rispettare le leggi significa anche rispettare il tuo prossimo, che significa libertà. Libertà non significa che faccio quello che mi pare. La libertà significa che io faccio tutte quelle cose che non crea danno ad altri, ma beneficia a me, sì, d'accordo, però non deve creare danno ad altri. La democrazia non è andare a votare. L'ho detto prima, in Russia un mese fa hanno votato, ha vinto l'unico candidato che c'era, non poteva essere altrimenti, che era Putin. Democrazia non è votare, democrazia è dire c'è la scuola, c'è la sanità, tutti questi servizi sono a disposizione di tutti, tutti possono utilizzare questi servizi, a prescindere se sei bianco o nero, se sei laureato o no, se sei ricco o povero. Tutti possono soffrire di questo. Questa è democrazia.
1: Sì, infatti.
0: Allora, se queste cose dovrebbero essere insegnate a scuola. Scuola dovrebbe. Ma non si fa. Perché? Perché andiamo a vedere i programmi, queste parti qui sono state, diciamo, come si chiama? No, ignorate, però messe in un cantuccio. Quando uno studiava storia, uno dice: ah, che si studia a fare la storia. Sì, se uno mi dice che la data di nascita di quel generale o di quel presidente o di quell'imperatore eccetera, quando è scoppiata quella, serve a poco. Però la storia ci insegnava, per esempio, prendiamo l'impero romano, no? Che l'impero romano, gli imperatori romani, il senato romano, quelli che comandavano veramente, quando conquistavano un paese non lo mettevano a ferro a fuoco e basta, ne prendevano le cose migliori. Addirittura rispettavano anche le religioni di quel posto, perché capivano che la cultura di quella nazione, una volta conquistata, se tu comprendevi la cultura di quella nazione, era facile gestirla. Se invece la trattavi solo al son di frusta e di spada, e fil di spada, quella nazione ti sarebbe stata sempre un nemico interno. Questi romani, il diritto romano, per esempio, no? Che tuttora viene utilizzato in tutte le nazioni del mondo, nasce in quel periodo, il rispetto delle religioni e così via. Allora, possibile che non è possibile farlo al giorno d'oggi nelle scuole nostre?
1: Ecco, e questa è una domanda che però chi è che ci deve dire perché? Ce lo dobbiamo dire?
0: Troppo facile.
1: Ecco, appunto.
0: Ci stanno due soggetti che devono rispondere a questo. Innanzitutto, i cittadini. I giovani e i genitori.
1: I giovani mi sa proprio di no, perché...
0: Cominciamo dai genitori, allora. Ecco. I genitori devono capire che preparare un giovane alla vita futura non è fargli imparare una poesia a memoria oppure essere bravo in matematica, ma anche fargli comprendere i suoi diritti e i suoi doveri in una società. Lo Stato, e in questo accascata tutti, lo Stato, le regioni, le province, i comuni, devono mettere a disposizione dei giovani nelle scuole tutto quello che è necessario per fargli comprendere che cosa significa essere cittadino. Ecco. E aiutare chi cerca di raccontare, di spiegare queste cose, cioè i professori. Tu non puoi trattare i professori a schiaffi in faccia. La professione del professore è una professione importantissima, perché un professore bravo sa inculcare nei giovani il meglio della sua cultura e così via. Un professore che è vessato, che lavora male, che lavora depresso, che non è contento, che cosa può insegnare? Che Napoleone è nato e è morto, più di lì non insegna.
1: No, questo è molto importante, perché noi dobbiamo dire, ecco, tante persone che abbiamo, le cose, le televisioni, eccetera, ma ci dicono queste cose che dovrebbero dire quasi per niente.
0: No, pochissime trasmissioni che le possiamo elencare in 3 secondi, perché per il resto è quella cultura pancottona, superficiale, che ti aiuta a non pensare, a non ragionare, a non farti sentire cittadino, e addirittura ti dice: stai zitto e buono in poltrona, le idee te le do io, attraverso quelli che stanno su un'isola come scemi, oppure quelli chiusi in un appartamento, oppure nei talk show taroccati, dove l'importante è urlare, dire la parolaccia.
1: Non sapevo il tuo coso, non so per quale motivo, vediamo un po' comunque. Accendi il microfono, vedi un po', vai. Ecco, vai.
0: Allora, quando il messaggio attraverso quella televisione, come dicevo, passa su talk show dove giornalisti compiacenti e politici che cercano solo consenso, voto, e quindi dicono sono dei piaggioni, come altri direbbero sono dei lecchini, dove il contraddittorio è fatto su cose sciocche, dove faccio un esempio, il caso Carlasco sta occupando le televisioni pubbliche e private dalla mattina alla sera. Ora, io non dico che può essere un caso interessante, un giallo, tutto quello che volete, però deve essere una parte dell'offerta dell'informazione, non può essere totalizzare tutta l'informazione. Il resto passa tutto in secondo. Ascoltate un telegiornale della RAI. Riusciamo a sapere che in quel paese che si chiama Giuseppe c'è la sagra del prosciutto, ma non ci dicono niente delle guerre che stanno accadendo e delle responsabilità. Parliamo di è stato inaugurato il teatro in quel di Savona, tanto per fare un esempio. Poi non ci dicono che, per esempio, tra Kiev, Ucraina, e Mosca hanno incominciato ad attaccare anche zone dove ci stanno i civili, zone dove la cultura era un esempio, cioè teatri, musei, biblioteche. Non ci dicono dell'inquinamento che sta procurando questa guerra in Europa, assolutamente. Ci lamentiamo del fatto che d'estate fa più caldo, però nessuno protesta, o meglio, nessuno in televisione e nei giornali ti dice, a parte qualche raro esempio, che parte dell'inquinamento è dovuta alla guerra in Ucraina, con i bombardamenti e così, e adesso si è aggiunta pure tutto quello che sta accadendo in Medio Oriente. Quindi l'informazione è la cosa principale. E uno Stato che non vuole problemi, che fa? Ti dà l'informazione che bene o male sa che la popolazione cittadina accetta, e quindi i problemi della nazionale di calcio diventa il problema nazionale. Se poi, come dicevamo prima, la Whirlpool chiude e quindi perdi i posti di lavoro, è una notizia di terza o quarta pagina.
1: Certo, certo, no, è importante questo, è importante anche però che non si dica che c'è la guerra e basta, ma si dice qualcosa con perché questa guerra, cioè che si faccia capire che ste guerre è una cosa da stupidi.
0: Giusto, perché torniamo alla guerra Russia-Ucraina. Allora, lì c'è una nazione, o meglio, un dittatore Putin che ha invaso l'Ucraina e sta facendo di tutto per conquistare più territorio possibile. Una nazione, l'Ucraina, che in questa guerra ha favorito, come possiamo dire, la corruzione, si è dimenticata che è la democrazia, non votano più da tanto tempo, dove un presidente, Zelensky, è costretto a licenziare ministri, generali, perché ognuno fa il suo comodo. Allora c'è da chiedersi, ma allora questa guerra che cosa ha prodotto fino adesso, oltre a forse 1,5 milioni di morti, perché pure questo non si dice, no? Una distruzione di gran parte di una nazione, parlo dell'Ucraina, quella dell'est, però non ci dice che per esempio in quella zona vivono più russi che non ucraini, cioè noi non conosciamo assolutamente della guerra Russia-Ucraina, conosciamo solo il fatto che la Russia ha invaso l'Ucraina, punto. A torto o ragione ognuno mette la sua, chiaramente quando un paese per risolvere i problemi ne invade un altro sta sempre in torto, però a nessuno viene pensato di dire: bene, vi siete sparati, siete stati i primi morti, fermi tutti, adesso ci mettiamo intorno a un tavolo e ragioniamo perché è accaduto questo, perché i russi che stanno nell'Ucraina dell'est sono trattati male, non lo so, perché i prodotti dell'Ucraina vengono sabotati dai russi, perché i russi già hanno manie di invadere e ricostruire la grande Russia URSS, CCP come si chiamava una volta, no? La Russia sovietica, o altro ancora. Invece non, il tavolo delle cosiddette trattative ancora non esiste, è l'ultima delle opzioni. Nel frattempo due nazioni si stanno svenando a livello di vite umane.
1: Sì, ma anche su questo io mi ricordo che quando tanti anni fa anche la TV della nostro, qui dove stiamo noi, cioè in Italia, si cercava di capire perché succedeva questo, eccetera, eccetera. Adesso qua di sta roba non si niente, cioè nel senso non c'è quella attenzione che si diceva, almeno in qualche ogni tanto su questa roba.
0: Verissimo. Tanto per non far nomi, nella TV che dici tu, in quel periodo c'era un partito che si chiamava Democrazia Cristiana, che era egemone.
1: Esatto.
0: Poi c'era un partito d'opposizione, il Partito Comunista Italiano, che era l'egemone dell'opposizione.
1: Esatto.
0: E poi tra i due c'erano tutta una serie di partiti, che Partito Socialista, Socialdemocratico, Repubblicani, Liberali, MSI, Movimento Sociale Italiano, che si muovevano, erano attivi, e alla fine producevi governi di centrosinistra, governi monocolore, governi balneari, eccetera, eccetera. Ma producevi governi che in 10 anni hanno fatto l'autostrada del sole, producevi governi che hanno fatto la riforma agraria, dove hanno abolito la mezzarria, erano governi che hanno prodotto la riforma sanitaria, cioè la sanità per tutti, a prescindere dal reddito, dal colore, dalla nazionalità, eccetera. Erano governi che hanno fatto leggi sul territorio, di salvaguardia del territorio, perché ce ne sono tante. Sì, a già quei tempi, stiamo parlando di 40-30 anni fa, si capiva che l'inquinamento poteva essere una causa mortale per il nostro pianeta, e quei tempi già ci pensavano. Erano state fatte riforme della scuola, riforme all'università e così via, eppure erano governi dove c'erano partiti forti, con atteggiamenti destrorsi o di sinistra, eccetera. Adesso che i partiti non esistono più, esistono leader e basta, Che accade? Che per fare un pezzo di strada di un chilometro minimo ci vogliono 10 anni, veramente. Che per risolvere il problema, parlo delle Marche, dei rifiuti, finalmente si è arrivati a capire che le discariche non sono la soluzione, quindi c'è da trovare un altro sistema, però si devono fare le discariche. Sull'energia si è capito che il petrolio non può essere l'unica fonte energetica, perché è soggetta, ecco, alle guerre, ai prezzi e così via, ce ne stiamo accorgendo, e quindi le energie alternative sono fondamentali. Immaginate se in Italia avessimo applicato le stesse leggi che hanno applicato in Spagna sulle fonti energetiche alternative, cioè eolico, voltaico. Adesso stavamo, non dico tranquilli, ma certamente non subivamo gli altissimi costi che la guerra in Medio Oriente ci sta procurando e gli sciocchi americani. Quindi erano governi a quei tempi che ragionavano per la comunità, pur cercando di preservare il predominio, cioè il primato della Democrazia Cristiana, del PC e così via. E erano tempi in cui gli statisti ci hanno rimesso la vita. Ad esempio il fratello del presidente Mattarella, oppure Aldo Moro e tanti altri, per difendere le idee. Quindi forse sarebbe bello fermarci un attimo e fare dei paragoni e incominciare a dire: ma perché lì accadeva questo e adesso non siamo più capaci, se non di guardare la televisione Il Grande Fratello o L'Isola dei Famosi?
1: Ecco, ma tu pensi che potrebbe riprendere questa cosa che era così importante?
0: No, a breve no, assolutamente. Ormai basta vedere quello che accade quotidianamente, no? Anche qui da noi, per esempio, gli incidenti per una partita di calcio, il superfluo, il superficiale ormai domina la nostra società. Per esempio, il discorso dei centri commerciali, no? Sono importanti perché, soprattutto dove c'è moltissima popolazione, perché trovi tutto quel necessario, e chi ha a disposizione solo mezza giornata a settimana per dedicarsi a questo, ma nei piccoli centri la politica del centro commerciale è deleteria, distrugge la comunità, la piccola comunità, perché la piccola comunità era basata, fondata su che cosa? Sull'artigiano, sul piccolo negozio, sul rapporto personale tra il cittadino e il commerciante. Non puoi applicare la logica dei centri commerciali anche dove stanno piccoli centri e nell'entroterra, perché significa che in questo modo tu aumenti anche la mobilità, l'inquinamento, quindi. E cioè costringi che se c'hai l'automobile tu potrai usufruire di certe cose, se non c'hai l'automobile non lo potrai fare. Allora che succede? Che l'anziano o chi non ha la macchina va via da Ussita, tanto per dire, o Camerino, va a abitare dove? Una città dove uscendo di casa trova tutti i servizi. Ecco, questo è il discorso. Ma siamo in grado di fermarci, metterci seduti e analizzare questi aspetti? Non lo so.
1: Ecco, tu hai fatto questa bella cosa alla fine. Ecco, e tutti quelli che ci ascoltano, che direbbero? Sarà, non sarà, forse sì, così... Ma
0: Sarebbe bello sapere che ne pensano di questo.
1: No, questo è bello, infatti questo è vero. Tra l'altro stiamo per finire, dici ci sarà qualcosa oppure no? Niente?
0: No, pessimismo fino a questo punto no, qualcosa c'è sempre, il qualcosa si chiama speranza, si chiama buonsenso, bisogna essere ottimisti, insomma. In fin dei conti l'uomo, anche il più becero, può sempre fare qualcosa di buono.
1: Certo.
0: Il problema è scegliere la via e i mezzi per ricominciare da capo, o quasi.
1: Certo.
0: Allora, le elezioni, ad esempio. Le elezioni sono un aspetto, ma se vanno a votare sempre meno persone... L'ultima elezione in Calabria il 22% è andato a votare. Allora, se vanno a votare sempre meno persone, è evidente che i cambiamenti sono difficili.
1: Chi non va, questo è vero.
0: L'impegno, che non significa andare a fare a botte o chissà che. L'impegno è dire: io ho questa idea, cerco chi ce l'ha come la mia, ci mettiamo insieme e la proponiamo ad altri. Poi la maggioranza sceglie qual è l'idea migliore. E questa voglia pure non esiste più, se non per alcuni aspetti dello sport e poi ecco, sulla nazionale come deve essere fatta o non fatta, tutta più succede questo. Quindi anche i rapporti umani, la capacità di comunicare. E allora un altro aspetto, ma se ognuno di noi con lo smartphone, anche quando sta in compagnia o addirittura al ristorante, invece di parlare, di scambiare le idee, guarda il telefonino, no? E legge quello che sta scritto nel come fai a iniziare una comunicazione, uno scambio di idee e dire: oh, l'idea tua è più bella della mia, quindi diamoci da fare per applicare. Non accadrà mai questo. Ci chiuderemo sempre più in noi stessi, o addirittura, come gli studi che stanno facendo negli Stati Uniti e in Inghilterra, i giovani tendono a non uscire più nemmeno da casa. Attraverso i social, quello che poi chiamano il dark web, cioè il web quello scuro, quello dove c'è come si chiama, la malavita, insomma, no? O addirittura il deep web, cioè quello più profondo, dove si promuove addirittura il suicidio come prova di coraggio, cioè, diventano le cose principali dei nostri giovani, che saranno poi gli adulti del futuro. Quindi si sta perdendo, ecco, la capacità dello stare insieme. Lo stare insieme non è quello della festa parrocchiale, tanto per dire, o la festa del patrono, quello è un momento ludico.
1: Lo stare meno male che c'è quello, perché
0: sì, però sai, vuol dire poco, perché poi
1: appunto.
0: Finita la festa del patrono, il giorno dopo la stessa persona va in giro con la macchina e ammazza qualche povero cristiano che andava a passeggio o stava davanti al negozio. Quindi questa è una società che è malata, dobbiamo curarla, trovare le medicine corrette, giuste. E allora, una delle medicine è che se ne dica, è la scuola.
1: Con questo io penso che possiamo fermarci, speriamo che qualcosa ci sia, perché veramente siamo messi male da questo punto. L'abbiamo detto in questa trasmissione, e in questa trasmissione speriamo che tutti quanti a qualcosa possiamo fare, ecco. Allora, speriamo. Giuliano, per oggi ci
0: alla prossima volta,
1: salutiamo tutti, amici.
2: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.